0: La mula. Don Michele, levatosi, secondo il solito alle sette albe, metteva la casa a rumore. Aveva tirato pei piedi la servotta che dormiva nello stazzino accanto alla cucina, ravvoltolata in una misera coperta di lana, sul suo giaciglio senza lenzuola. E di cima alla scala aveva dato una voce al ragazzo coricato sulla ticchiena della stalla. «Dall'orzo alla mula e cava l'acqua dalla cisterna, iersera quell'infamaccia non si degnò di bere. Sei già tu, cane, che l'hai viziata!» Poi, sbattendo sul pavimento gli stivaloni da campagna, dalle suole imbullettate e dai tacchi ferrati, era tornato in camera. Donna Carmela, intirizzita, con gli occhi ammammolati e i capelli arruffati, finiva di infilarsi le sottane. «Insomma, ci vuole forse un secolo per indossare due stracci? Io dunque son fatto d'una pasta diversa? Ed ecco quest'altra marmotta, non ti sono parse sufficienti 10 ore di sonno?» Presia, la servotta, si stirava tutta, sbadigliava, niente persuasa che le sue poche ore di sonno potessero passare per 10, e domandò che cosa doveva fare. «Ah, non lo sai? Sangue di, volete farmi disperare? La semente del grano dovrò andare a buttarla al diavolo, forse quest'altr'anno?»
1: «È già all'ordine», rispose donna Carmela.
0: Don Michele stette zitto, aggirandosi per la camera e brontolando parole mozze, scostando una sedia, appendendo una chiave al suo chiodo, stizzito che la semente fosse all'ordine e così gli mancasse un pretesto di sbraitare. Ne trovò subito un altro. «Il fiasco? È preparato?»
1: «No, m'è parso meglio riempirvelo di vin fresco questa mattina.»
0: «Ma se non vi muovete, se dormite ritte, come se in campagna dovessi andarci domani!» E mentre donna Carmela e Presia scendevano in cantina per riempire il fiasco dal caratello di Don Michele, come lo chiamavano, perché quel vino di 2 anni serviva per lui solo, Don Michele scendeva giù in stalla. La mula non voleva bere. E il ragazzo, sapendo che le mani e gli stivaloni del padrone gli lasciavano il segno per un paio di giorni quando la mula non voleva bere, s'era messo a piangere. «Sono forse io che le dico di non bere! Ehi! Ehi!» E la stimolava con il fischio. La mula annusava l'acqua svogliatamente, agitando le orecchie stracche stracche, intingendo nel catino la punta delle labbra, scuoteva la testa, sbuffava, faceva versacci col muso all'aria e mostrava i denti. Don Michele diè una pedata al ragazzo e gli strappò di mano la fune della cavezza. «Ti ingegni, eh? Di farmi patire 40 onze di mula. Non mi tengo per Don Michele finché non ti avrò scorticato vivo con le mie proprie mani!» E accarezzava la mula palpandole la pancia, accomodandole il ciuffo sulla fronte, passandole la mano sulla schiena.
1: «Che hai, bella bellina, ma perché non vuoi bere, bella?»
0: Ma la mula si tirava indietro, sorda alle carezze e al fischio del padrone. Appena s'accorse che qualcosa le colava dalle narici e che aveva gli occhi cisposi, Don Michele cominciò a sacrare peggio d'un turco e a invocare nello stesso tempo le anime del purgatorio, la Madonna e Santa Loi, protettore dei cavalli, degli asini e dei muli. «E cimurro di quello che leva di mezzo un animale in 4 o 6 giorni, Cristo, tu ce l'hai proprio con me, vuoi divertirti a portarmi via 40 onze di mula? Ah, fecero bene ad inchiodarti in croce, se mi fossi trovato tra i giudei io li avrei aiutati a calcarti meglio quei chiodi!» Alle bestemmie donna Carmela e Presia erano accorse, quella con l'imbuto e quella con il lume in un mano e il fiasco nell'altra.
1: «Vergine santa, oh, che disgrazia, che disgrazia!»
0: Donna Carmela si picchiava il capo mentre Don Michele, stralunato, con le mani ciondoloni e le gambe larghe, guardava la mula che, attaccata alla mangiatoia, nemmeno fiutava l'orzo o la paglia e voltava la testa verso di lui, quasi domandasse aiuto, poverina, con quelle orecchie stracche stracche e quegli occhi dolenti.
1: 40 onze di mula, un tegolo sulla testa. Quest'anno dovrò chiedere l'elemosina con una canna in mano. E... ma perché bestemmiate? So assai se son turco cristiano, non vedete il mantice di quei fianchi?
2: Donna Carmela, con le lacrime agli occhi, batteva i denti. Per compire l'inferno di casa nostra mancava questa disgrazia. Il Signore si è scordato di me, in questo mondo devo soffrire altri guai.
1: Don Michele, sentendole sbattere i denti, si voltò come un arrabbiato. Che avete?
2: Niente, niente, forse fa febbre, badate alla mula.
1: La povera donna non poteva star ritta e si appoggiava al muro, tenendo le mani sotto il grembiule, così raggricciata da parere una vecchina, e aveva appena 30 anni. Don Michele continuava a guardare la mula, quasi avesse voluto risanarla con gli occhi e con il fiato, e alla moglie disse soltanto:
0: «Cercate di ammalarvi pure voi, così la festa sarà completa!»
1: Donna Carmela, che aveva fatto il callo alle gentilezze del marito, replicò:
0: «Badate alla mula!»
1: Il ragazzo era andato a chiamare Mastro Filippo, il fabbro ferraio, e lo zii Decu, che di quelle cose se ne intendeva meglio di Mastro Filippo e anche meglio del dottore. Questi ne ammazzava parecchi dei suoi malati. Lo zii Decu invece, dove metteva le mani, non c'era pericolo che un animale cascasse a gambe all'aria. Don Michele, però, aveva fatto chiamare anche Mastro Filippo, perché quattro occhi vengono meglio di due. Il consulto fu lungo. Mastro Filippo, visto lo zii Decu, faceva l'indiano per imbarazzare il rivale.
3: «Può darsi che sia Cimurro, non voglio oppormi.»
0: «È Cimurro, è di quello!»
1: «Qui ci vuole un setone con i fiocchi, altrimenti, Don Michele, potete disporvi a far conciare questo cuoio, la mula ita!»
0: Don Michele tornava a prendersela coi santi e con la Madonna e non si accorgeva della moglie che tremava in un canto, pallida, con il naso affilato come una moribonda.
2: «Ah, signore, signore, sia fatta la vostra santa volontà!»
1: Erano 12 anni che la poveretta faceva, a quel modo, la santa volontà di Dio, senza un giorno lieto e tranquillo, con quell'uomo che non aveva mai avuto una buona parola per lei e che la teneva quasi senza scarpe ai piedi, quantunque ella avesse portato più di 800 onze di dote. E tutta la giornata stette là e in cucina a preparare beveroni di crusca insieme con Presia o a fare suffimigi di nepitella sotto le froge della mula, mentre Don Michele, tenendola per la cavezza accanto alla mangiatoia, le parlava come una cristiana. E la mula alzava la testa e lo guardava. Quasi capisse quei discorsi. La povera donna si sentiva rotte schiena e gambe dal salire e scendere le scale della cucina e della stalla. Non si sedette neppure a tavola, intanto che Don Michele ingoiava in fretta e furia 2 uova fritte nel tegame e un'insalata di peperoni, senza nemmeno domandarle se ne volesse. No... ella non avrebbe potuto mettere tra i denti neanche uno spicchio di fava, la bocca dello stomaco le si era serrata. Quell'odor di nepitella che invadeva la casa le dava nausea. E Don Michele, inoltre, mangiando, continuava a ragionare del setone da applicare al petto della mula e pareva vi intingesse il pane. «Ci vogliono perlomeno 3 lire, ma il segno si vedrà sempre. E seppure Santo Aloi lo benedice!» Di chiamare il medico per la moglie non se ne discuteva neppure. Anzi, in quegli 8 giorni, vedendola andare attorno come un cadavere uscito dalla sepoltura fra il viavai che era in casa per il cimurro della mula, le aveva replicato più volte: «Cercate di ammalarvi anche voi, così la festa sarà completa!» E la voce pareva minacciasse. Per non fargli fare altri peccati, ella si rassegnava a sentirsi morire in piedi e dava assistenza nella stalla fra il puzzo di setone e di nepitella che le mozzava il fiato. E la notte, appena Don Michele, che dormiva vestito, si levava per visitare e assistere la povera bestia,
2: ella gli andava dietro, mezza discinta, e bisognava si appoggiasse al muro per non cadere. Tanto stentava a reggersi in piedi. La mattina, che non ebbe più forza di levarsi, Don Michele cominciò ad urlare.
0: «Lo fate apposta, godete della mia rovina! Siete sempre stata una buona niente, perciò la casa è al tracollo! E Cristo di lassù vede la mula e non vede voi, non vede!»
2: «State zitto», disse la poveretta. «Questa volta il Signore vi ascolterà!»
0: Don Michele fece un'alzata di spalla e andò presso la mula, che era diventata uno scheletro e si strascinava tra la vita e la morte. 40 onze di mula, e ora nessuno l'avrebbe pagata, neanche 2 soldi. Quando Presia ebbe il coraggio di venire a dirgli che mentre lui si confondeva con la mula, la povera signora moriva, Don Michele rispose: «Ma vai a farti friggere tu e la tua signora!» Presia insistette: «E se passa Don Antonio, gli dirò di salire!» «Zitta!» e fece atto di volerle dare con la fune della cavezza. Presia alzò la voce: «Già la povera signora morrà prima della mula, e voi l'avrete sulla coscienza! Neppure una cagna si lascia in abbandono a questa maniera!» «Zitta!» «Ma Dio ve ne chiederà conto nell'altra vita! Per questo ora Dio non vi aiuta!» «Zitta!» «La mula morrà! Il Signore è giusto! Ma voi meritereste anche peggio!» Don Michele fece le viste di non sentirla e col capo della fune storfinava la fronte della mula, che teneva giù la testa e pareva volesse baciare la terra. Quando la Gnà Rosa, una vicina, venne a dirgli: «E c'è il dottore!» Don Michele diventò una bestia e cominciò a rovesciar giù dal cielo angeli, santi, serafini, Gesù, la Madonna. «Oh, anima dannata!» La Gnà Rosa scappò via facendosi il segno della Santa Croce. «È proprio miracolo se la casa non subissa dalle fondamenta!» Don Michele trovò Don Antonio, che aveva già scritto qualcosa su un pezzettino di carta. «È la prima mattina che la resta a letto, e non sapeva capacitarsi che sua moglie stesse così male da doverle far somministrare subito i sacramenti della chiesa. Quando giunse il prete che portava il Santissimo all'estrema unzione, Don Michele andò a mettersi in ginocchio ai piedi del letto, con i gomiti appoggiati sul piano della sedia e il capo tra le mani. «Non c'è figlioli, e la roba torna alla parentela», dicevano tra loro le comari del vicinato, mentre il sacerdote ungeva con l'olio santo gli occhi e le labbra dell'ammalata. Don Michele, che appunto pensava questo, mandava fuori i sospironi. «Fa come il coccodrillo, che prima ammazza l'uomo e poi lo piange», e tutti dicevano: «Ha fatto penare 12 anni quella santa creatura, finalmente se la leva di torno». La povera donna era stesa sul letto, col capo affondato nei guanciali, gli occhi infossati, il naso filigginoso e un affanno che la faceva smaniare. Appena il viatico andò via, ella fece cenno al marito e con voce mezza spenta gli disse all'orecchio: «Siete contento ora? Dio vi guardi e mantenga». Don Michele scoppiò in pianto.
2: «Perché mi dite così? Non vi ho voluto sempre bene. Ora rimango in mezzo a una strada. Devo rendere la dote. E se muore anche la mula, è meglio impiccarmi, ci ho già pensato. Faccio un nodo scorsoio alla fune della cavezza e attacco all'altro capo a una trave del letto». «Scellerato! Ne sareste capace?»
0: La poveretta lo rimproverava dolcemente, guardandolo con occhi compassionevoli, pieni di pietà e di perdono. Ma colui continuava, e le lacrime gli lavavano la faccia.
1: Sì, sì, se accade la disgrazia, com'è vero che Dio? Subito mi impicco. Ma la bella madre dei malati farà il miracolo. Se no, prima che i vostri parenti vengano a spogliarmi la casa per riprendere la dote, un nodo scorsoio alla fune della cavezza, così rimarranno più contenti.
2: E vi dannerete scellerato.
1: Ella disse con un fil di voce, alzando a stento una mano. Don Michele pareva volesse sbattere la testa ai muri dalla desolazione. Allora donna Carmela, vista Presia, che sudicia e scarmigliata si asciugava gli occhi col grembiule, la chiamò e le disse una parola che dovette replicare perché Presia mostrò d'aver capito male. Più tardi, anche il notaio e i quattro testimoni credettero sulle prime d'aver capito male, sentendo dalla sua stessa bocca che ella voleva lasciare la propria roba al marito, con l'obbligo di 4 messe nei 4 venerdì di marzo e una al giorno dei morti, tutti gli anni finché campava. Mentre il notaio scriveva il testamento, Don Michele, che diceva di non poter reggere a tanto strazio, era andato giù in stalla e accarezzava la mula e le lavava le froge con l'acqua di Nepitella. «Se non ci badassi io, questa povera bestia morirebbe di stenti. Chi se ne cura, povera bestia? Lo sai che ora la padrona non scenderà più a portarti con le sue mani la misurina dell'orzo?» La mula, per l'acqua di Nepitella che le entrava nelle narici, scuoteva la testa e pareva rispondesse che più non le importava di nessuno e di niente. Don Michele, quando non stava in stalla, sedeva ai piedi del letto con le braccia in croce e la testa bassa, tutto compunto. E sua moglie non migliorava né peggiorava, sempre con quell'affanno che la faceva smaniare. E la bella madre dei malati non vuole fare il miracolo, perché la lascia qui a penare questa santa creatura? È uno strazio! Dovrebbe portarsela in paradiso. Già, ora che la signora ha fatto testamento, la Madonna dovrebbe portarsela in paradiso. E Presia andò a rifugiarsi in cucina. Certe cose non poteva starle a sentire, ribolliva tutta dentro, si sentiva mordere dentro, mordeva la lingua che non sapeva più tenere in freno. Il dottore faceva 2 visite al giorno, non dava però nessuna speranza né di meglio né di peggio. Non così lo zi Decu, che una mattina disse chiaro e tondo che la mula non sarebbe arrivata fino a sera. «Mandatela a buttare ai cani dietro il castello e fatela andare con i propri piedi invece di pagare 2 manovali per trascinarvela!» Don Michele non se ne dava pace. 40 onze di mula! In casa mia c'è la maledizione di Dio! Voglio farla benedire da cima a fondo! Costei, che ha fatto testamento e ha avuto tutti i sacramenti della Chiesa, costei campa! E la mula, che pareva dovesse guarire, se la mangeranno i cani dietro il castello. Ah, c'è qualcuno lassù che ce l'ha con me addirittura!

0: Il racconto.
1: La fonte di Pietrarsa di Renato Fucini. Lo riconobbi da lontano. Lo riconobbi dal suo cavallino bianco, tanto fido e trottatore, e dall'arsenale di pertiche, di biffe e di altri arnesi del mestiere che lui, ingegnere del comune, si affastellava sul barroccino tutte le volte che aveva da battere la campagna per affari della sua professione. Quando mi fu vicino, gli feci un cenno con la mano, e lui rallentò il trotto e si fermò per il saluto e per la chiacchierata indispensabile quando due persone di conoscenza si incontrano su per i monti, in mezzo ai boschi e in luoghi solitari. «Lei torna dalla strada nuova dell'Acqua Viva?» «No, vengo da Pietrarsa, dove mi son trattenuto 2 giorni per quella benedetta fonte.» «Ah, a proposito, siamo ancora a nulla?» «Sì, finalmente è tutto sistemato. Livellazioni, espropriazioni, permesso della provincia. È fatto tutto. Ho sfilato i fondamenti, ho dato gli ordini all'accollatario e lunedì, salvo che ce lo impedisca la stagione, si mette mano al lavoro.» «E lei, ingegnere, ci crede proprio?» «Crede proprio sul serio che la fontana sarà fatta?» «Perbacco! Che impedimenti vuole che saltino fuori al punto in cui siamo?» «Si vede che lei, caro ingegnere, mi scusi, si vede che lei non conosce ancora bene che panni vestono i buoni villici di questi poggi remoti. Ma abbia pazienza, cotesto è un pessimismo. Ebbè, oggi siamo agli 8 di marzo. Scommettiamo che fra un anno il primo mattone della fontana non è stato ancora murato. Le rubo la scommessa, ma scommetto. Che cosa scommettiamo? Una bella pipa di radica di scopa. Va bene la pipa di scopa. Il dì 8 di marzo. Il dì 8 di marzo, siamo d'accordo, ma è una pipa rubata. Sarà quel che sarà. Dì 8 di marzo. Pipa di radica. E stipulammo il contratto con una risata e una stretta di mano. E lei si trattiene molto quassù? No, forse un paio di giorni. Giovedì sera sarò di ritorno a casa. Anzi, ingegnere, lei potrebbe farmi un gran favore. Se stasera vede il mio fratello, mi faccia il piacere di dirgli che quella ricevuta che ho cercato tanto stamani prima di partire la troverà di certo sotto a quel libro giallo nella cassetta a destra della scrivania. Lei sarà servito puntualmente. Dunque? Il dì 8 di marzo? Il dì 8 di marzo. Arrivederci e buona passeggiata. Salute, ingegnere, e si ricordi di quella ricevuta e della pipa di radica. Dette in un gran ridere e riprese la corsa a Martinicca serrata giù per la china tortuosa. Allontanandosi il rumore delle ruote e il cigolio della Martinicca, cominciai a sentire lo scroscio d'una cascata d'acqua lontana. Era il famoso sbocco d'una quantità di polle ricchissime, le quali, venendo dall'alto dei poggi e scorrendo quasi alla superficie sotto il paese di Pietrarsa, facevano tutte a capo in quel punto, pochi metri sotto la via, e con un largo getto di lì scaricavano sonore nel sottoposto torrente. Lo sbocco di quelle acque era inaccessibile. Il paese soffriva la sete e il comune deliberò, l'allacciamento delle vene superiori e la costruzione della fontana. La deliberazione era stata accolta con un suono di campane, musica, sbandierate per tutto il giorno, e gran baldoria di lumi e di fiammate la sera. Non c'è dubbio, pensavo, non manca altro che metter mano ai lavori. Ma fra un anno, caro ingegnere, voi pagherete e io fumerò alla vostra bella pipa di radica di scopa. Il paese di Pietrarsa, un piccolo borgo con 400 abitanti circa, si stende tutto lungo la via provinciale, senza alcuna strada traversa. Di sopra il monte ripido, di sotto il precipizio in fondo al quale va a frangersi la cascata. Il paesello ha tre punti che chiameremo centrali. A un capo la chiesa, all'altro un piazzaletto dove trovasi l'unico albergo e le rimesse della posta. Nel centro il palazzotto comunale, un caffè e le botteghe più importanti. Naturalmente fu scelto il mezzo del paese come più comodo per tutti e lì un rientro di muro accanto al palazzo comunale facilitava i lavori e si prestava ad accogliere con decoro la fontana che con fregi barocchi e ceffi di leoni spaventosi aveva ideato e disegnato il mio ingegnere della pipa. Dopo un'ora di cammino, arrivato a Pietrarsa quasi a buio, mi accorsi subito che gli eventi precipitavano e che gli affari andavano assai peggio di quello che avrei potuto supporre. Gli usci, le finestre e tutte le botteghe del centro erano chiuse, e un grosso assembramento di persone armate di quei picchetti, di quelle biffe e di quei pali che l'ingegnere aveva piantati quella mattina dopo chissà quante fatiche e patimenti urlavano sotto le finestre del sindaco. Erano gli abitanti dei due punti estremi del paese, i quali, alleati per l'occasione, protestavano di non volere la fontana nel centro. E i più violenti, brandendo alti pali e le biffe, minacciavano legnate, morte e distruzione a chi si fosse azzardato di murare anche una pietra sola nel rientro di muro accanto al palazzo comunale. Le donne e i ragazzi erano i più feroci. Il sindaco si provò tre volte a persuaderli dalla finestra, ma la sua voce fu soffocata sotto un uragano di urli, finché non ebbe promesso di sospendere l'incominciamento dei lavori e di scrivere alla prefettura. La mattina dopo tutto era ritornato nella calma. Tutti avevano ripreso le loro faccende e soltanto l'accollatario della fonte girava stralunato per il paese, con una gran pesca in un occhio prodotta da una legnata ammollatagli, non sa neanche lui chi ringraziare, quando ieri sera in quel trambusto si provò a dire la sua. In fin dei conti, considerata bene la cosa, i protestanti non avevano torto. Sempre ogni cosa per comodo dei signori. La fontana nel mezzo, eh? Perché nel mezzo ci sta il sindaco, tre assessori e quel porcone del Sor Girolamo. Bene, eh? I lampioni gli hanno a cavare di cima e di fondo e piantarli tutti davanti alla spezieria. Hanno a lastricare solamente lì se vogliono far bene. Non gli basta il vino e vorrebbero anche l'acqua. La fonte lì, il telegrafo lì, la farmacia lì, la balia l'hanno voluta lì, e lì ci avrebbero a portare anche un serpente che s'avventasse a mangiargli il cuore a tutti quanti sono, legnate, schioppettate, veleno, e noi poveri si creperà, e la chiesa non conta nulla, e il povero Gambacciani che ha da lavare le diligenze tutti i giorni, e ha tre gubbie di muli nella stalla, dovrebbe andare fin laggiù a pigliare l'acqua. Ma il sindaco è un galantuomo e lui, vedrete, accomoderà ogni cosa. Speriamo. Questi, pressapoco, I discorsi nel caffè e dal tabaccaio. Ma alla peggio, in capo a 2 giorni, tutti si abbonacciarono e quando me ne venni per tornare a casa, nessuno si sarebbe accorto che poche ore avanti s'era scatenata in paese quel popò di tempesta. Intanto l'acqua della sorgente che si scaricava impetuosa giù nella profondità del dirupo scrosciava con tanto rumore da dare perfino noia alla figliuola del signor Girolamo, la quale da 2 mesi, Dio glielo perdoni, studiava al pianoforte il valzer della Traviata per un'accademia a beneficio degli ospizi marini. Quando fui a metà di strada per tornarmene a casa, incontrai l'ingegnere, il quale, facendo sfegatare il suo povero cavallino su per quella salitaccia, veniva verso Pietrarsa. Aveva un diavolo per capello. Mi provai a rammentargli il dì 8 di marzo e la pipa di radica, ma non agguantò la conia. Mi salutò, fece le viste di ridere e scusandosi tirò avanti per la sua strada. Passavano i mesi e in quel tempo io vedevo spesso alla sfuggita l'ingegnere, il quale, quando poteva farlo senza dare nell'occhio, scantonava e mi scansava come un creditore molesto. Intanto a Pietrarsa gli affari andavano di male in peggio. Il consiglio comunale deliberò e la prefettura approvò che la fontana fosse costruita nella piazza delle rimesse, riconoscendo quello il luogo più adatto per il comodo della popolazione. Ma allora quelli del centro ripeterono le solite scenate e tutto fu nuovamente sospeso e accomodato con una gran bastonatura all'accollatario, il quale questa volta si dove mettere a letto e uscirne dopo 1 mese per andare tutto fasciato al debà. Andai per curiosità alla prima seduta del tribunale, dove trovai l'ingegnere chiamatovi per testimone. E allora non poté né scantonare né scansarmi. Era indemoniato. 20 dissegni, questi assassini. 100 viaggi m'avranno fatto fare questi malfattori e nessuno paga gli straordinari. M'hanno rovinato tutti gli strumenti. Ho dovuto vendere il mio povero cavallino e sono vivo per miracolo. Ma oggi mi vendico, dovessi anche rimetterci la paga, la reputazione e la pelle. Oggi mi vendico. Cercai di calmarlo, ma fu inutile. Smanacciando e sbatacchiandosi il cappello sulle ginocchia, mi lasciò entrare nella stanza dei testimoni, dicendomi di sull'uscio: «Lei avrà la pipa, ma con questa canaglia oggi mi vendico». Come si svolgesse il processo, non lo so, perché gli affanni mi impedirono di tenerci dietro, ma so che ci furono 3 condannati. Il Sor Girolamo a 15 giorni di carcere per ingiurie al pubblico dalla finestra, l'accollatario a 4 settimane per eccesso di difesa e l'ingegnere a 300 lire di multa per contravvenzione alla legge sul bollo. «Ma perché, santo Dio?» osservò un ombrellaio ambulante chiacchierando una sera nel caffè. «Perché non vi mettete tutti d'accordo e costruite invece di una sola fontana dispendiosa 3 modeste fontanelle nei 3 punti contrastati del paese?» La fece buona. Sperperare a quel modo i quattrini del pubblico quando una fontana sola bastava. E poi... perché disonorare Pietrarsa con 3 indecenti pioli di sasso, quando ci sono i mezzi per averne una di marmo coi delfini, coi leoni e ogni cosa? Voi non siete nativo di questi posti e vi si compatisce. In quel momento la cascata, presa da un'improvvisa onda di vento, mandò uno strepito gaio come scoppio di risa d'una moltitudine lontana. Anche la 2ª deliberazione del comune andò all'aria. E dopo molti, molti mesi venne finalmente la terza. Venne cioè quella buona, quella vera, quella definitiva per conciliare gli interessi di tutto il paese. Una deliberazione giusta, ponderata e distesa con mirabile chiarezza d'argomentazione ed eleganza di forma dal consigliere Balestri. Una deliberazione che, riandando scrupolosamente alla storia dei fatti, terminava inneggiando alla concordia dei popoli e alla santa religione dei nostri padri. Fu deliberato di costruire la fontana in faccia alla chiesa. Prima che questa deliberazione tornasse al comune col visto della prefettura, gli abitanti del centro e quelli della piazzetta delle rimesse s'erano già trovati d'accordo. Se murano un mattone davanti alla chiesa, segue un macello. La deliberazione tornò approvata, ma nessuno si fece più vivo. Il sindaco dette le dimissioni per procurarsi la soddisfazione d'essere rieletto, e il segretario fu lesto a mettere tutte quelle carte in uno scaffale a dormire. Dell'accollatario non se n'è saputo più nulla. L'ingegnere ha da pensare alla sua famiglia dopo la multa che ha dovuto pagare e ha da imporsi privazioni d'ogni genere per estinguere il debito di parecchie centinaia di lire che gli è toccato contrarre per accomodature e per acquisto di nuovi strumenti. Sono passati 2 anni e della pipa non si è più parlato. Lui sta zitto. Io non ho il cuore di rammentargliela. Intanto il paese di Pietrarsa soffre la sete, ma nelle sere d'agosto, quando le fronde dormono raggrinzate sui rami e le cicale stesse tacciono spossate, è un gran conforto all'arsura lo scroscio della cascata che, larga e perenne, rumoreggiando si perde nelle profondità del dirupo.
0: Avete ascoltato il racconto. Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero,

0: Da Consumatori. Notizie e approfondimenti per i soci Coop. I coperchi? Il modo migliore per risparmiare gas. Di Claudio Strano. Dario Bressanini, professore di chimica all'Università dell'Insubria, è diventato famoso come divulgatore di scienza in cucina e demolitore di tabù. Il materiale delle pentole lo sceglie, però non pensando al consumo più o meno elevato di energia, ma al tipo di cottura e per comodità. Insomma, come tutti noi. Il diavolo, piuttosto intendendo con questa parola il risparmio sulla bolletta del gas, per lui fa soprattutto i coperchi. Se sono fatti come si deve, cioè stagni, e sono decisamente pesanti, argomenta, trattengono internamente il calore e sono un metodo semplice ed efficace che fa risparmiare molto più di quanto si può recuperare usando i materiali giusti. Non si corre il rischio che l'acqua della pasta fuoriesca, spenga la fiamma e... succede se il coperchio non aderisce perfettamente al bordo e il fuoco è regolato al massimo. Il che non andrebbe mai fatto perché se la fiamma è talmente alta da salire in verticale lungo le pareti della pentola, ciò significa che stiamo scaldando aria e consumando inutilmente gas. Se invece la fiamma non è elevatissima, quando l'acqua sta per bollire lo si vede dal coperchio trasparente. È quello il momento di calare la pasta. Il coperchio è un elemento fondamentale per qualsiasi preparazione, dal soffritto in poi, ma certamente presuppone che non si abbandonino i fornelli per fare altro, con il rischio di bruciare una ricetta. A proposito di pasta, a che punto è il dibattito sulla cottura a fuoco spento? Il dibattito scientifico in realtà non si è mai aperto. Molti cuochi e chef erano perplessi perché non ci avevano mai pensato o perché scettici di natura o eccessivamente conservatori. La discussione si è chiusa definitivamente poi quando l'Unione Pastai Italiani ha detto pubblicamente che si può fare. È una storia antica quella dei cibi che cuociono in virtù del calore trasferito dall'acqua e non dell'ebollizione. Nel 1799 ne scrisse per primo Benjamin Thompson, tra i fondatori della termodinamica. Il combustibile dell'epoca in Inghilterra era la legna e scarseggiava un po' come da noi oggi il gas. Nel suo trattato, Thompson racconta di aver faticato a convincere amici e cuochi di professione. Periodicamente negli anni questa verità scientifica viene riscoperta e rilanciata. Ultimamente, nel 2021, dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Quali sono le obiezioni più forti di chi non è convinto? Un paio, entrambe risibili. La prima è che si è sempre fatto così, per cui le persone non provano nemmeno o affermano che la pasta diventa mollissima da dare ai cani. Ma è solo una questione di tempi di cottura. Ed entra in gioco qui un fattore psicologico. A tutti noi è capitato, infatti, di ritardare di scolare la pasta per qualche motivo. E ovviamente, passato troppo tempo, questa si scuoce. Molti altri, invece, scrivono sul mio blog che rimane dura o collosa. Hanno alzato il coperchio e immediatamente la temperatura è scesa. Mescolare la pasta non è più necessario, ma è un'abitudine che ci è rimasta dentro. Una volta serviva per non farla attaccare, però c'è da dire che spaghetti o maccheroni erano di qualità inferiore, con poco glutine, e rilasciavano molto amido. Negli anni 60 o 70 si sfamavano gli italiani in questo modo. Oggi i formati moderni non creano più l'acqua bianca e lo sfregamento, soprattutto di quelli rigati. Di certo non aiuta. Un colpo di mescolo, sì, ma solo prima di spegnere il fuoco. Quindi la cottura proseguirà col coperchio chiuso fino al termine dei minuti prescritti. A 80 gradi la pasta cuoce ugualmente benissimo e la qualità è sempre la stessa, con il vantaggio che avremo risparmiato circa il 47% di energia e di emissioni di CO2 a fine ciclo. Quali modalità di cottura suggerisce in tempi di ristrettezze economiche ed energetiche? Il forno a microonde che hanno in molti è assai efficiente e sottoutilizzato. Impiega tutta l'energia per riscaldare l'acqua all'interno dei cibi, mentre il gas, inevitabilmente, ne usa una parte per innalzare la temperatura dell'aria. Considero il microonde un valido sostituto della bollitura, soprattutto per i vegetali, mentre i risultati per carne e pesce non sono così soddisfacenti. È una cottura molto vicina a quella al vapore, ma senza doverlo sviluppare. Un altro suggerimento è di impiegare il bollitore classico, quello per tè e tisane, per bollire l'acqua e magari poi buttarci la pasta. Ha il pregio di trasferire tutta l'energia elettrica al suo scopo. Anche la pentola a pressione riduce decisamente i consumi. Possiamo usarla, oltre che per il classico spezzatino, per un risotto o una polenta. La vera rivoluzione, tuttavia, è quella della cucina a induzione, dove lo spreco è pressoché inesistente. C'è qualche accessorio poco usato di cui faremmo bene a dotarci? Il termometro digitale da cucina, che costa una decina di euro. Il fatto è che noi italiani abbiamo la tendenza a cuocere troppo, specie le verdure, e immergere un termometro nel brodo o infilarlo a mo' di sonda nella carne ci permette il controllo dei gradi giusti, quelli che servono, non di più. È un buon sistema anche per ricordarci che ciò che conta davvero per cuocere è la temperatura interna a cui arriva un prodotto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Altro Consumo. Le parole di Internet. La tecnologia abbonda di termini non sempre comprensibili. Facciamo chiarezza, con un occhio anche alle mode del passato. Di Paolo Lo Russo. Il gergo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica è infarcito di neologismi inglesi e sigle. È comprensibile. Quando in un campo predomina una data cultura, le sue espressioni permeano anche le altre lingue. D'altro canto è innegabile che l'uso esagerato di termini inglesi talvolta nasconda una carenza di contenuti, ma non sempre è così. Fatto sta che c'è continuo bisogno di fare chiarezza. Eccovi dunque una guida alle parole più in voga oggi. Ci sono sia termini sotto cui c'è sostanza, sia altri il cui contenuto rimane per ora poco chiaro o il cui sviluppo futuro è tutto da scoprire. Cyber security, ovvero sicurezza informatica. Non è un termine nuovissimo, ma continua ad andare per la maggiore e anzi a essere sempre più utilizzato per un motivo semplice. Man mano che cresce la quantità di attività cruciali che effettuiamo per via digitale, crescono i pericoli, aumentano le conseguenze degli attacchi e diventa sempre più stringente la necessità di proteggersi. Un tempo era sinonimo di antivirus nel PC. Oggi è un concetto molto più ampio. Dato che è un continuo rincorrersi tra innovazioni nelle tecniche di attacco e nelle contromisure, la facile previsione è che questo termine o qualche suo sinonimo continuerà a essere una parola in voga per molti anni a venire. AI o IA, ovvero Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale. È un termine che ha addirittura radici filosofiche e letterarie prima che tecnologiche. Se ci pensiamo, già il mostro di Frankenstein è un esempio di intelligenza artificiale. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, man mano che aumenta la qualità di queste intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Ma cosa si intende davvero per AI? Se la definiamo come un'intelligenza di tipo umano, con autocoscienza e capacità di apprendere in autonomia, allora dobbiamo concludere che ancora non esiste. Però un numero crescente di programmi automatizzati, pensati per interagire in vari modi con gli umani o per compiere azioni anche molto complesse, come guidare un'automobile, si basano su capacità dei programmi sempre più ampie, al punto da poter essere scambiati per intelligenza. Tra gli apparecchi dotati di questo tipo di AI ci sono gli assistenti vocali come Siri, Alexa, OK Google. E allora abbiamo pensato di chiedere proprio a quest'ultimo se si considerasse intelligente. Risposta. più che altro sono bravo a fare le ricerche. Web 3. Il web è la parte più visibile di Internet, quella che utilizziamo ogni giorno quando navighiamo diretti ai nostri siti preferiti. Attualmente siamo nel cosiddetto web 2.0, che rispetto a quello degli inizi è popolato da una quantità di contenuti enormemente più grande, che però si sta concentrando in un numero di mani sempre più piccolo. Web 3 è un termine che identifica una possibile evoluzione della rete. Andrà veramente così? È presto per dirlo. Ma nel frattempo dobbiamo sottolineare l'ampio uso del condizionale che abbiamo fatto in questa descrizione. Metaverso. Altro termine che affonda le sue radici nella letteratura fantascientifica. Un mondo virtuale parallelo al nostro, in cui immergersi attraverso dispositivi di realtà virtuale. È tornato di moda adesso, spinto da Facebook, come visione della multinazionale californiana per il futuro di Internet. Che un colosso della rete odierna investa nella visione della rete che verrà è normale. Ma non è certo che chi ha saputo così ben interpretare le esigenze degli utenti nel secondo decennio del 2000 saprà fare altrettanto per i decenni a venire. NFT. Chiudiamo questa carrellata con il più famoso dei termini oggi in voga. È un acronimo che sta per Non-Fungible Token, cioè gettone non riproducibile. Ed è una sorta di certificato di proprietà e autenticità di un bene digitale. È diventato popolare nel mondo degli artisti digitali grazie al fatto che alcuni NFT associati ad alcune opere sono stati venduti per cifre astronomiche, anche a decine di milioni di dollari. Confusi da questa spiegazione? Continuate a non capire di che si tratta? Meglio così. Stando a una recente dichiarazione di Bill Gates, si tratta dell'ennesimo meccanismo speculativo inventato da pochi per fare un sacco di soldi alle spalle di molti. Per cui, meglio starne alla larga.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono tre, due delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in 2 camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su 2 camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Dannata calvizie. Tra rimedi miracolosi, vittime illustri e anche un santo patrono, il duca Canuto Lavar, canonizzato nel 1169. La millenaria e mai vinta lotta contro la caduta dei capelli di Claudia Gianmatteo. La sua calvizie era oggetto di scherno tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli e tra i molti onori che il Senato gli aveva decretato, nessuno fu più gradito del diritto di portare ovunque una corona d'alloro. Così lo scrittore latino Svetonio parlava di Giulio Cesare, vanitoso e tormentato dalla sua calvizie, a dispetto del suo stesso nome, che tanta assonanza aveva col termine Cesaries, ovvero capigliatura lunga e folta. Un caso tutt'altro che isolato. Molti grandi personaggi della storia, dal faraone Ramses II all'imperatore Adriano, passando per il re Sole Luigi XIV, Napoleone, Gandhi, Winston Churchill e Charles de Gaulle, sono stati accomunati dalla perdita dei capelli sul cuscino e spesso dal rammarico per la chioma volatilizzata. Come insegna anche il mito biblico di Sansone, che trae la sua forza dalla capigliatura e la perde appena tosato nel sonno, il motivo è ancestrale. I capelli maschili sono stati a lungo simbolo di energia, fertilità e virilità, e la loro perdita segno di disonore. C'è però un aspetto meno conosciuto della faccenda. È dalla notte dei tempi che l'uomo è alla ricerca di una cura definitiva contro la perdita dei capelli. Per vincere questa battaglia si è fatto ricorso alla magia, alla filosofia e alla religione, mettendo in campo una varietà di cure, terapie e formule che ha pochi precedenti nella storia della medicina. I primi preparati anticalvizie si trovano descritti nel papiro Ebers, una sorta di enciclopedia medica del 1500 avanti Cristo circa, dove si prescrive un cataplasma composto di parti uguali di grassi di stambecco, leone, coccodrillo, serpente, oca e ippopotamo, assieme ad aghi bruciati di porcospino sott'olio, frammenti di unghie e una miscela di miele, alabastro e ocra rossa, da somministrare alzando invocazioni all'eterno e immutabile Aton, il dio sole, contro la divinità maligna che governa la testa calva. Altri si accontentarono di giocare la carta dell'autoironia. Se nel V secolo avanti Cristo Socrate diceva che sulla roccia non cresce l'erba, 8 secoli dopo il filosofo libico Sinesio di Cirene sosteneva nel suo elogio della calvizie che adulteri e effeminati erano capelluti, mentre saggi e filosofi sempre calvi. Fu invece il padre della medicina, Ippocrate di Cos, circa 460-370 avanti Cristo, il primo a considerare la calvizie una malattia. Ancora oggi la forma più comune è chiamata ippocratica, anche se per curarla prescriveva una terapia bizzarra: una pomata a base di olio di rose e succo di acacia e, nei casi più gravi, impacchi di cumino, sterco di piccione, rafano e ortica. Nella sua Storia Naturale, primo secolo dopo Cristo, Plinio il Vecchio consigliava trattamenti ancora più rivoltanti. Sulla fronte andava applicato un unguento ottenuto dalle ceneri degli escrementi di pecora disciolte nel miele. Libro 29. O a base di vescica di scorpione e ceneri di rane mescolate con miele o diluite in pece o catrame liquido. Libro 32. A giudicare dai nomignoli dati al generale romano Gneo Cornelio Scipione Calvo o al generale cartaginese Asdrubale il Calvo, il problema era già sentito nel III secolo avanti Cristo e presto toccò i livelli più bassi di popolarità. Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spogliato, brutto è un cespuglio senza fronde, altrettanto orribile è una testa senza capelli, diceva nel primo secolo avanti Cristo lo scrittore Ovidio, mentre il collega Svetonio nelle Vite dei Cesari alzava un velo anche su altri personaggi tormentati: l'imperatore Domiziano, 51-96, così permaloso riguardo alla sua calvizie da prendere come insulto personale qualunque cosa rivolta a qualunque altro uomo calvo, e soprattutto Caligola, 12-41, peloso su tutto il corpo tranne che in testa, a tal punto che guardarlo dall'alto al basso mentre lui passava veniva considerata un'offesa capitale. Inoltre, ogni volta che si imbatteva in uomini avvenenti e dotati di una folta chioma, li deturpava facendo loro rasare la nuca. Invece di aiutarsi con il riporto cui ricorreva Giulio Cesare, imitato anche in questo da Napoleone, o con pomate colorate e corone di alloro, il vanitoso imperatore Adriano preferì un rimedio ereditato dagli antichi egizi, una parrucca di capelli chiari e sottili provenienti dalle teste dei prigionieri germanici che diventò una moda tra i romani calvi. La caduta dell'impero romano riportò la sobrietà in fatto di acconciature, spiega il chirurgo francese Pierre Boinat, autore di un libro sull'argomento. A tal punto che uno dei concili di Costantinopoli minacciò la scomunica per chi portava capelli lunghi e ricci, e se non c'erano che le corone a coprire le teste del re Franco Carlo II 823-877 e di Baldovino II delle Fiandre 865-918, entrambi detti il Calvo, in compenso continuavano a fiorire medicamenti stravaganti, come quelli prescritti dal medico arabo Messuè di Damasco, 8 secolo, a base di noccioli di datteri, garretti di levriero abissino e zoccoli di asino fatti bollire nell'olio, ma anche di corna di montone frantumate, specifiche per ex chiome ricce, o di 30 rossi d'uovo da friggere, spremere e scolare in testa. E addirittura in un manuale inglese del 1594 intitolato Il sentiero della salute, tra le cure scientificamente provate per la calvizie, furono inclusi i sempre popolari escrementi di pollo mischiati con sali di potassio. A dare il quadro desolante della situazione fu il drammaturgo inglese William Shakespeare, che per bocca dei suoi personaggi profetizzava nel dramma dell'Enrico V che una testa riccia diventerà calva e che non v'è modo per un uomo di recuperare i capelli che cadono per natura. In compenso, nella commedia degli equivoci, si legge che ad avere la testa pelata si risparmiano i quattrini per le acconciature e mangiando non cadono capelli nella zuppa. L'unica misura risolutiva tra 600 e 700 fu la parrucca, tornata in auge con Luigi XIII di Francia, calvo a 29 anni, ma convinto che una massa di capelli fosse indispensabile per darsi un tono. La rilanciò poi Luigi XIV, tormentato dalla calvizie ma anche dalla bassa statura. Su di lui fiorirono varie leggende, come quella secondo cui il suo cranio fu visto solo dal barbiere. Ogni sera, attraverso la tenda chiusa del baldacchino, dava a un paggio la parrucca boccoluta che gli veniva restituita ravvivata il mattino. Quasi 2 secoli dopo, la situazione era immutata e i leader pelati continuavano a essere bersaglio di lazzi umoristici. Lo zar Alessandro I di Russia fu battezzato il bulletto pelato nel Don Juan 1819-24 di Lord Byron, mentre Napoleone Bonaparte fu soprannominato Le Petit Tendu, il pelatino, nonostante il sapiente uso di pettine e riporto. Nuovi studi al microscopio condotti dall'anatomista seicentesco Marcello Malpighi avevano intanto fatto luce sulle due principali forme di calvizie: la misteriosa alopecia volgare, oggi alopecia androgenetica, caratterizzata da arretramento dell'attaccatura dei capelli, stempiatura e chierica, che si riteneva indotta da scarsità di umori interni dell'individuo e la reversibile alopecia areata, chiamata in passato area Chelsea, annunciata dalla perdita di capelli a chiazze, a lungo imputata alle cause sbagliate: un fungo, il restringimento dei vasi sanguigni, una disfunzione della tiroide e persino la sifilide congenita. Bisognò attendere il XX secolo perché l'anatomista statunitense James B. Hamilton individuasse la causa reale della calvizie in una concomitanza tra predisposizione genetica, età e influenza degli ormoni. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché nel 1939 il chirurgo giapponese Okuda effettuasse il primo trapianto di capelli, fino ad oggi il solo trattamento risolutivo della calvizie, già anticipato nell'Ottocento dal chirurgo tedesco Johann Friedrich Diefenbach, fu diffuso dall'americano Norman Ehrentreich a partire dal 1959. Nonostante le promesse della scienza, dalla coltivazione di peli in vitro al trapianto di follicoli e alla terapia genica, a sentire gli esperti, Shakespeare ha ancora ragione. Non c'è verso di fare ricrescere la chioma a un calvo di natura, però si è in buona compagnia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da ANSA High Tech. Robot aiuta studenti con difficoltà a rimanere concentrati. Un robot umanoide aiuta gli studenti con difficoltà di apprendimento a rimanere concentrati. A metterlo a punto, ricercatori di ingegneria dell'Università di Waterloo, in Belgio, da un team che lavora da molti anni sulla robotica nel contesto della disabilità e incorpora i principi di equità, inclusione e diversità nei progetti di ricerca. Negli ultimi anni, gli educatori hanno esplorato l'uso dei robot sociali per aiutare gli studenti a imparare, ma molto spesso la loro ricerca si è concentrata sui bambini con disturbo dello spettro autistico. Di conseguenza è stato fatto poco lavoro sull'uso di robot socialmente assistiti per studenti con difficoltà di apprendimento. Il team guidato da Kerstin Dautenham, professoressa di ingegneria elettrica e informatica, ha deciso di condurre una serie di test con un piccolo robot umanoide chiamato QT, la cui capacità di eseguire gesti usando la testa e le mani, accompagnata dal linguaggio e dai lineamenti del viso, lo rende molto adatto a questo uso. I ricercatori hanno diviso 16 studenti con difficoltà di apprendimento in due gruppi. In un gruppo gli studenti hanno lavorato individualmente solo con un istruttore, nell'altro hanno lavorato faccia a faccia con un istruttore e QT. In quest'ultimo gruppo l'istruttore ha utilizzato un tablet per dirigere il robot, che ha poi svolto autonomamente varie attività, utilizzando la sua parola e i suoi gesti. Oltre a introdurre la sessione, il robot ha stabilito obiettivi e, se il processo di apprendimento stava andando fuori strada, il robot utilizzava strategie come giochi, indovinelli, barzellette, esercizi di respirazione e movimenti fisici per reindirizzare lo studente al compito. Gli studenti che hanno lavorato con il robot, ha affermato Dautenham, erano generalmente più coinvolti e potevano completare i loro compiti a un ritmo più elevato rispetto a quelli che non erano assistiti da un robot. C'è sicuramente un grande potenziale per l'utilizzo di robot nel sistema di istruzione pubblica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Manifesto. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare. Di Manlio Dinucci. Non è Covid, per cui la notizia è passata quasi inosservata. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima. Il catastrofico incidente di Fukushima fu innescato dallo tsunami che l'11 marzo 2011 investì la costa nord-orientale del Giappone, sommergendo la centrale e provocando la fusione dei noccioli dei 3 reattori nucleari. La centrale era stata costruita sulla costa appena 4 metri sul livello del mare, con dighe frangifrutti alte 5 metri, in una zona soggetta a tsunami con onde alte 10-15 metri. Per di più, vi erano state gravi mancanze nel controllo degli impianti da parte della TEPCO, la società privata di gestione della centrale. Al momento dello tsunami, i dispositivi di sicurezza non erano entrati in funzione. Per raffreddare il combustibile fuso è stata per anni pompata acqua attraverso i reattori. L'acqua, divenuta radioattiva, è stata stoccata all'interno della centrale in oltre 1000 grandi serbatoi, accumulandone 1,23 milioni di tonnellate. La TEPCO sta costruendo altri serbatoi, ma a metà del 2022 anch'essi saranno pieni. Dovendo continuare a pompare acqua nei reattori fusi, la TEPCO, in accordo col governo, ha deciso di scaricare in mare quella finora accumulata, dopo averla filtrata per renderla meno radioattiva, ma non si sa però in quale misura, con un processo che durerà 30 anni. Vi sono inoltre i fanghi radioattivi accumulatisi nei filtri dell'impianto di decontaminazione, stoccati in migliaia di container, ed enormi quantità di suolo e altri materiali radioattivi. Come ha ammesso la stessa TEPCO, particolarmente grave è la fusione avvenuta nel reattore 3, caricato con MOX, un misto di ossidi di uranio e plutonio, molto più instabile e radioattivo. Il MOX, per questo e altri reattori giapponesi, è stato prodotto in Francia, utilizzando scorie nucleari inviate dal Giappone. Greenpeace ha denunciato i pericoli derivanti dal trasporto di questo combustibile al plutonio per decine di migliaia di chilometri. Ha denunciato inoltre che il MOX favorisce la proliferazione delle armi nucleari, poiché se ne può estrarre più facilmente plutonio, e nel ciclo di sfruttamento dell'uranio non esiste una netta linea di demarcazione tra uso civile e militare del materiale fissile. Si sono accumulate finora nel mondo, secondo stime del 2015, circa 240 tonnellate di plutonio per uso militare diretto e 2400 tonnellate per uso civile, con cui si possono però produrre armi nucleari, più circa 1400 tonnellate di uranio altamente arricchito, e questo per uso militare. Basterebbero poche centinaia di chilogrammi di plutonio a provocare il cancro ai polmoni a 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, e il plutonio resta letale per un periodo corrispondente a quasi 10.000 generazioni umane. Si è così accumulato un potenziale distruttivo, in grado per la prima volta nella storia di far scomparire la specie umana dalla faccia della Terra. I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, le oltre 2000 esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera, in mare e sottoterra, la fabbricazione di testate nucleari con una potenza equivalente a oltre 1 milione di bombe di Hiroshima, i numerosi incidenti con armi nucleari e quelli ad impianti nucleari civili e militari, tutto questo ha provocato una contaminazione radioattiva che ha colpito centinaia di milioni di persone. Una parte dei circa 10 milioni annui di morti per cancro nel mondo, documentati dall'OMS, è attribuibile agli effetti a lungo termine delle radiazioni. In 10 mesi, sempre secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Covid-19 ha provocato nel mondo circa 1,2 miliardi di morti, pericolo da non sottovalutare, ma che non significa il fatto che i mass media, in particolare quelli televisivi, non abbiano informato che oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva sarà scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, col risultato che entrando nella catena alimentare farà ulteriormente aumentare le morti per cancro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza staccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno». Rigoni Stern ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro Lacasella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di rigoni stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule, confida Pietro. La stessa, non a caso, di Rigoni Stern. Quando l'ho conosciuto, continua, ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Rigoni Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Tredicesima puntata. Ritorno alla Luna.
2: Houston, you're looking at our Delta H.
3: No, that's affirmative.
2: Program alarm.
3: Looking good to us, over.
4: Apollo 17 è stata l'ultima missione.

0: e con equipaggio umano del programma spaziale Apollo della NASA. Il lancio del razzo vettore Saturn V avvenne il 7 dicembre 1972 da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo un equipaggio composto da 3 astronauti. Il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il pilota dell'EM e geologo Harrison Schmitt, l'unico scienziato astronauta a mettere piede sul suolo lunare. Il ritorno sulla Terra avvenne il 17 dicembre. Da allora nessun astronauta di nessuna nazione si è spinto oltre l'orbita terrestre. Il programma Apollo fu organizzato dall'allora presidente John Kennedy, che voleva battere i sovietici nella corsa alla Luna, al fine di sancire la supremazia della società americana su quella sovietica. Lo scopo del programma era sì scientifico, ma prevalentemente di natura politica. Da molti anni gli Stati Uniti ed altre nazioni, tra cui l'Italia, stanno portando avanti il programma Artemis, al fine di riportare esseri umani sulla Luna, ma questa volta con l'obiettivo di fondare un avamposto abitato in continuazione. Il programma prende il nome dalla dea Artemide, la Diana dei Romani, dea della caccia, sorella gemella del dio Apollo e associata alla Luna. Vediamo innanzitutto quali sono gli obiettivi del programma. Ritorno sulla Luna. Riportare astronauti sulla superficie lunare, in particolare al Polo Sud, un'area ricca di ghiaccio d'acqua all'interno di crateri dove non arriva mai la luce del sole. Presenza sostenibile. Stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna, non solo una visita, per condurre ricerca scientifica e testare tecnologie. Verso Marte. Utilizzare la Luna come base operativa e di test per sviluppare le tecnologie necessarie per l'esplorazione umana di Marte. Innovazione tecnologica. Sviluppare e testare il razzo Space Launch System, SLS, e la capsula Orion, oltre a sistemi di supporto vitale e di estrazione di risorse lunari, come l'acqua. Inclusività. Portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Cooperazione internazionale. Coinvolgere partner internazionali e aziende private per creare un'economia spaziale e sostenere le missioni. Le missioni principali del programma Artemis sono: Artemis 1, completata, volo di test senza equipaggio, effettuato nel novembre 2022 di SLS e Orion intorno alla Luna, testando i sistemi e lo scudo termico. Artemis 2, completata nell'aprile 2026. Primo volo con equipaggio intorno alla Luna, testando i sistemi di supporto vitale e navigazione in condizioni reali. Artemis 3, prevista nel 2027, avrà come obiettivo testare il sistema di allunaggio HLS, Human Landing System, in orbita terrestre. Artemis 4, prevista nel 2028, porterà astronauti a camminare sul suolo lunare nei pressi del Polo Sud. Esaminiamo ora le componenti principali del sistema di lancio. Space Launch System, il razzo lanciatore. Orion, la capsula spaziale per il trasporto degli astronauti. Human Landing System, il sistema di atterraggio lunare. Lo Space Launch System è un veicolo di lancio superpesante americano a perdere. Come veicolo di lancio principale del programma Artemis, L'SLS è progettato per lanciare la navicella spaziale Orion con equipaggio di 4 persone su una traiettoria translunare. L'SLS è stato lanciato per la prima volta il 16 novembre 2022 per la missione Artemis 1 senza equipaggio. L'altezza del razzo è di 98 metri. La capsula Orion ha un diametro di circa 5 metri e una lunghezza di circa 3,3 metri, con una forma a tronco di cono simile a quella di Apollo, ma con un volume interno superiore del 50%, progettata per missioni nello spazio profondo, trasportando fino a 4 astronauti e fornendo maggiore abitabilità rispetto alle capsule precedenti. Rispetto alla capsula Apollo, si avvale ovviamente delle moderne tecnologie elettroniche ed informatiche. Starship HLS è una variante lunare della navicella spaziale Starship, progettata per trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie della Luna e ritorno. È progettata e costruita da SpaceX nell'ambito del contratto stipulato con la NASA, come elemento fondamentale del programma Artemis per l'atterraggio di un equipaggio di astronauti sulla Luna. Il piano della missione prevede che un vettore Starship lanci una Starship HLS in orbita terrestre, dove verrà rifornita da più veicoli spaziali cisterna Starship prima di lanciarsi in un'orbita lunare quasi rettilinea. Lì incontrerà una navicella Orion con equipaggio, che verrà lanciata dalla Terra da un lanciatore Space Launch System. Un equipaggio di 2 astronauti si trasferirà da Orion a HLS, per poi scendere sulla superficie lunare per una permanenza di circa 7 giorni. Quindi l'equipaggio rientrerà su Orion, che si posizionerà sulla cima di Starship e decollerà per ricondurre l'equipaggio sulla Terra. Nel seguito esamineremo le prime 2 missioni, Artemis 1 e Artemis 2. Artemis 1. Artemis 1 è stata la missione inaugurale senza equipaggio del programma lunare Artemis della NASA, che ha testato con successo il razzo Space Launch System e la navicella Orion, circumnavigando la Luna per 25 giorni prima di rientrare sulla Terra. L'obiettivo principale era la verifica di tutti i sistemi per il ritorno umano sulla Luna, con il rientro che ha simulato le condizioni estreme di un viaggio lunare con equipaggio, segnando l'inizio di una nuova era di esplorazione spaziale. La missione ha portato con sé diversi esperimenti scientifici, tra cui Lunar Ice Cube, un piccolo satellite in grado di mappare, con elevata risoluzione, la presenza di ghiaccio d'acqua sulla superficie lunare. Artemis 2. La missione Artemis 2 ha preso il via dal Kennedy Space Center in Florida nella notte del 2 aprile 2026. A bordo 4 persone: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover. Dopo la separazione dallo stadio superiore del razzo SLS, la capsula Orion, battezzata Integrity, è entrata in orbita intorno alla Terra. Successivamente sono stati accesi i motori del modulo di servizio ed è iniziato il viaggio verso la Luna. Seguendo una traiettoria di ritorno libero, la stessa di Apollo 13 dopo il guasto nel volo verso la Luna, la navicella, dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna, è stata lanciata dalla stessa gravità lunare verso la Terra, ammarrando nell'Oceano Pacifico al largo della California l'11 aprile successivo. La missione ha permesso di testare i sistemi di sopravvivenza a bordo, di raggiungere la massima distanza dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, 406.771 chilometri, e di osservare il lato nascosto della Luna da un'altitudine maggiore rispetto a quella delle capsule Apollo. Il futuro. Esamineremo ora i programmi per la futura esplorazione lunare, tenendo conto che tali programmi sono e saranno ancora soggetti a revisioni. La missione Artemis 3 è pianificata per il 2027, ma contrariamente al programma originale non porterà astronauti a sbarcare sul suolo lunare, ma opererà in orbita terrestre per testare i sistemi HLS di entrambi i potenziali fornitori del sistema, lo Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin. Al momento nessuno dei due sistemi è pronto per essere utilizzato. La missione Artemis 4 è prevista per il 2028 e farà sbarcare sulla Luna 4 astronauti, presumibilmente nei pressi del cratere Shackleton, che si trova al polo sud e sul cui fondo è stato individuato ghiaccio d'acqua. Successivamente si prevede di costruire un campo base, con ripari che consentano ad un gruppo di astronauti una permanenza di 1 o 2 mesi sul suolo lunare. Le costruzioni dovranno, oltre alla sopravvivenza, garantire riparo dalle radiazioni provenienti dallo spazio, che sulla Luna non sono fermate dall'atmosfera. Saranno altresì necessari un rover scoperto per permettere agli astronauti, protetti dalle tute spaziali, brevi escursioni nelle vicinanze del campo base, ed un rover coperto e pressurizzato per escursioni di più lunga durata. Realizzare un sistema di comunicazioni chiamato LunaNet che permetta le comunicazioni fra gli astronauti, i satelliti in orbita lunare e la Terra. Realizzare un sistema di navigazione simile al GPS terrestre. Costruire una stazione in orbita lunare denominata Gateway.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un osso di morto. Racconto di Gino Ugo Tarchetti, scritto in italiano semplificato. Nel 1855 mi sono trasferito a Pavia. Mi hanno offerto un lavoro come insegnante di disegno in una scuola privata di quella città. Dopo alcuni mesi di soggiorno, ho conosciuto

conosciuto un certo Federico M., professore universitario di patologia e di clinica. Era un uomo molto appassionato di scienze, aveva doti di intelligenza al di fuori del comune, però, come tutti gli anatomisti e clinici in genere, era profondamente scettico per convinzione. Non sono mai riuscito a convincerlo delle mie credenze, nonostante le lunghissime e appassionate discussioni che avevamo ogni giorno. Però è giusto dire che si è sempre mostrato tollerante e rispettoso nei confronti delle mie convinzioni. Una volta mi ha consigliato di assistere alle sue lezioni di anatomia, sostenendo che ne avrei avuto vantaggio nella mia arte del disegno. Ho accettato con una certa ripugnanza e, per sembrare meno pauroso di quanto non lo fossi, gli ho chiesto alcune ossa umane che ho collocato sul caminetto della mia stanza. Purtroppo, dopo pochi giorni, è morto a causa di un ictus e io non ho più frequentato i suoi corsi di anatomia. Tuttavia, ho conservato quelle ossa per molti anni, fino a pochi mesi fa, quando, colto da un'improvvisa paura, ho deciso di seppellirle. Ho tenuto solo una rotella di ginocchio, un ossicino sferico e liscio, che per la sua forma e le sue dimensioni non mi ha evocato paure. Da 11 anni è sulla mia scrivania e lo uso come fermacarte. A Milano vengo a conoscenza di un ipnotista assai noto tra gli amanti di spiritismo e chiedo di partecipare a una delle sue sedute spiritiche. Quando ricevo l'invito a recarmi, vado da lui, ma con presentimenti così tristi che più volte lungo la strada sono stato tentato di rinunciare. Durante la seduta rimango molto stupito dalle risposte degli spiriti invocati e, superato ogni timore, gli dico che desidero anch'io invocare uno spirito di mia conoscenza. Vengo accompagnato in uno stanzino appartato e lasciato solo. Mi viene in mente di invocare il dottor Federico M., con il quale ho avuto delle vivaci discussioni sulla spiritualità della nostra natura. Mi siedo a un tavolino con un foglio di carta, penna e calamaio e mi concentro il più possibile sulla mia forza di volontà, aspettando lo spirito del dottore. Non aspetto a lungo. Sensazioni nuove e inspiegabili mi dicono che non sono più solo nella stanza. Sento la sua presenza e la mia mano diventa agitata e convulsa. Mossa da una forza estranea, scrive queste parole: «Sono qui da voi. Mi avete chiamato in un momento in cui ho degli impegni più urgenti. Non posso trattenermi a lungo e neanche rispondere alle vostre domande. Tuttavia ho deciso di venire non solo per compiacervi, ma anche perché ho bisogno del vostro aiuto. Durante la mia vita mortale vi ho dato delle ossa che avevo preso al gabinetto anatomico di Pavia. Fra queste c'è anche una rotella di ginocchio che apparteneva al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani. Sono 11 anni che mi tormenta per riavere indietro quell'ossicino insignificante. Se avete un buon ricordo di me e conservate ancora quella rotella, vi scongiuro di restituirla al proprietario e liberarmi da questo debito che mi tormenta. Faccio venire qui lo spirito del Mariani. Rispondete». Gli rispondo che conservo ancora quella rotella e che sono felice di poterla restituire. Appena detto questo, mi sento più leggero, il mio braccio diventa di nuovo libero, la mano sciolta, e capisco che lo spirito del dottore è partito. Nel giro di pochi minuti avverto gli stessi fenomeni di prima e la mia mano inizia a scrivere queste parole: «Sono lo spirito di Pietro Mariani e reclamo la rotella del mio ginocchio sinistro che indebitamente trattenete da 11 anni. Rispondete». Quel linguaggio è più conciso e energico di quello del dottore. Allora rispondo: «Sono disposto a restituire la rotella del vostro ginocchio sinistro e vi prego di perdonarmi per averla trattenuta illecitamente. Desidero sapere come posso effettuare la restituzione richiesta». «Verrò io stesso a riprenderla». «Quando?» chiedo io atterrito. «Stanotte». Impaurito da questa notizia, ricoperto da un sudore freddo, mi affretto ad esclamare: «Per carità, vi scongiuro, non vi disturbate, sicuramente ci sono altri mezzi meno scomodi». Ma prima di finire la frase mi accorgo che lo spirito di Mariani è già lontano,
e non c'è più mezzo di impedire il suo arrivo. È impossibile descrivere con le parole l'angoscia delle sensazioni che provo. Esco da quella casa mentre gli orologi della città suonano la mezzanotte. Le vie sono deserte, le luci delle finestre sono spente, le fiammelle dei lampioni offuscate da una nebbia pesante. Cammino per un bel pezzo senza una meta precisa. Chi ha il coraggio di tornare a casa? L'idea di ricevere la visita di uno spettro è un'idea troppo terrificante. Per caso vedo una bettola con un'insegna Vini Nazionali. Qualche bicchiere di vino può aiutarmi a farmi coraggio. Entro e mi siedo in un angolo di una stanza sotterranea, chiedendo una bottiglia di vino. Dopo un po' ottengo l'effetto desiderato. Ad ogni bicchiere di vino bevuto, la mia paura svanisce sensibilmente e a poco riacquisto il coraggio, finché mi alzo e mi avvio con decisione verso casa. Giunto a casa, un po' barcollante per il troppo vino bevuto, accendo il lume. Mi spoglio e mi infilo nel letto, cercando di addormentarmi. Ma non ci riesco. Mi sento rigido, catalettico, immobilizzato. In quello stordimento vedo strani fenomeni intorno a me. Dalla candela, che mi sembrava di aver spento, si sollevano spire di fumo fitte e nere, che si raccolgono sotto il soffitto e formano una cappa nera di piombo. L'aria nella stanza è diventata di colpo soffocante, con un odore di carne abbrustolita. Sento un brontolio incessante e vedo la rotella sulla superficie del tavolo, che sembra muoversi come in preda a convulsioni. Rimango in quello stato non so quanto tempo, fino a che, d'un tratto, il fumo si disperde e compare il fantasma atteso. Si avvicina fino a metà della stanza, si inchina cortesemente e mi dice: «Sono Pietro Mariani e voglio riprendere la mia rotella». Il terrore mi impedisce di rispondergli e lui continua: «Perdonatemi se ho dovuto disturbarvi in piena notte. Capisco che è un'ora incomoda, ma...» «Oh, di nulla», rispondo io rassicurato da tanta cortesia. «Vi ringrazio della vostra visita e sarò sempre onorato di ricevervi nella mia casa». «Ve ne sono grato», dice lo spettro, «ma vorrei spiegare l'insistenza con la quale ho reclamato la mia rotella, sia presso di voi, sia presso l'egregio dottore. Osservate». E così dicendo, solleva un lembo del lenzuolo bianco in cui è avviluppato e mi mostra lo stinco della gamba sinistra legato al femore con un nastro nero passato 2 o 3 volte. Fa alcuni passi nella stanza per mostrarmi la difficoltà che ha nel camminare. Non sia mai che il degno ex inserviente dell'Università di Pavia rimanga zoppo per colpa mia, gli dico con un tono mortificato. «Ecco la vostra rotella, là, sul tavolino. Prendetela e mettetela al vostro ginocchio». Lo spettro si inchina per la seconda volta, in segno di ringraziamento. Si slega il nastro nero che gli congiunge il femore allo stinco, lo posa sul tavolino e, presa la rotella, inizia ad adattarla alla gamba. Mentre lo spettro è impegnato con difficoltà a rimettersi a posto l'osso, il silenzio mi sembra insopportabile e pur di conversare chiedo: «Cosa si racconta di bello nell'altro mondo?» Lui non risponde alla mia domanda ed esclama con aspetto rattristato: «Questa rotella è deteriorata, non ne avete fatto un buon uso». «Non credo, l'ho sempre trattata con rispetto e garbo, forse le vostre ossa non sono più solide come un tempo». Lui ancora non risponde, ma si inchina una terza volta per salutarmi. Quando arriva all'uscio, chiudendo la porta dietro di sé, dice: «Sentite se le mie ossa non sono più solide», e pronunciando queste parole percuote il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti tremano tutte. Quel rumore mi scuote e mi sveglio. «Mio Dio!» esclamo fregandomi gli occhi col rovescio della mano. «Era tutto un sogno, solo un brutto sogno. Che spavento! Ma che stupido sono! I fantasmi, lo spiritismo!» Mi alzo e mi infilo in fretta i calzoni. Ridendo ancora mi avvicino al tavolino a cercare il mio fermacarte. Ma la rotella non c'è più. C'è solo un lungo nastro nero.

0: Il racconto. Canituccia di Matilde Serao. Nella penombra, seduta sulla panca di legno sotto la cappa nera ed ampia del focolare, Pasqualina, con le mani sotto il grembiule, recitava il rosario. Non si udiva che il pissi pissi delle labbra sibilanti le preghiere. La cucina affumicata, con la larga tavola di legno verde scuro, con la madia oscura, con le sedie a spalliera dipinta, senza un punto luminoso, si immergeva nella notte. Il fuoco semispento covava sotto la cenere. Uno zoccolo di legno urtò contro la portella chiusa. Pasqualina si alzò ed aprì. Teresa, detta la capa de pezza, perché aveva servito le monache in un monastero, entrò con la secchia dell'acqua sulla testa. Si curvò un poco perché era alta, magra e ossuta. Pasqualina l'aiutò a deporre la secchia per terra e Teresa rimase un momento immobile ma senza ansare, malgrado il peso enorme che aveva portato sul capo. Poi disciolse lo strofinaccio che le era servito da Cercine e lo stese sopra una sedia perché era bagnato fradicio. Ed era bagnato il fazzoletto di cotone che portava annodato sul capo e bagnati i cernecchi arruffati dei capelli grigi. Intanto Pasqualina aveva acceso una delle lucerne di ottone a tre becchi, con un lucignolo di bambagia che bagna nell'olio, tenendo in alto, sospesi con catenine di ottone, lo spegnitoio, le forbici da smoccolare e l'attizzatoio. Poi aveva aperto la madia, tagliato un lungo e grosso pane bruno raffermo, ci aveva aggiunto un pezzetto di cacio forte e aveva dato a Teresa la cena. «E Canituccia?» chiese. «Non l'ho vista. È tardi e quella malandrina non torna. Mo verrà. Tre, ricordati che domani a 13 ore devi andare a Carinola a portare quel sacco di granone. Gnorsi?» Senza mangiare, Teresa mise il pane e il cacio nella tasca profonda del grembiule. Rimase ancora un poco con la bocca semiaperta, tutto il volto innebetito, senza nessuna espressione, neppure quella della stanchezza. «Me ne vado. Felice notte a signoria. Felice notte!» E se ne andò lentamente verso la via della Croce, dove in una stanzuccia l'aspettavano quattro marmocchi con cui doveva pranzare. Pasqualina restò sulla soglia e chiamò «Canituccia!». Nessuno rispose. La sera di una giornata di febbraio era discesa. Pasqualina si arrovellava a guardare nell'oscurità. Chiamò di nuovo a distesa «Canituccia! Canituccia!». Allora, borbottando improperi, scese per la viottola che dalla porta di casa, tagliando in due parti l'orto, conduceva al portone. Lì guardò verso la via di Carinola, verso la traversa della Madonna della Libera, verso l'unica via che tagli in due parti il piccolo villaggio di Ventaroli. Canituccia non si distingueva. Canituccia era seduta sullo scalino del portone, accovacciata, col capo quasi tra le ginocchia e le mani nei capelli, lamentandosi. «Ah, stai qua? E non rispondi? Che tu possa essere impiccata!» «Di, perché piangi? T'hanno bastonata? E Ciccotto, dove sta?» Canituccia, una bambina di 7 anni, non rispose e si lamentò più forte. «Perché sei venuta così tardi? E Ciccotto? Di la verità, hai perduto Ciccotto?» E la voce rabbiosa di quella vecchia zittella contadina divenne tremenda. Canituccia si gettò per terra bocconi con le braccia aperte, singhiozzando. Aveva perduto Ciccotto. «Ah, scellerata, assassina della casa mia! Hai perduto Ciccotto! E piglia! Hai perduto Ciccotto! E afferra!» La caricava di pugni, di calci e di schiaffi. Canituccia si dibatteva, si avvoltolava, strillava, ma senza piangere. Quando Pasqualina si fu stancata, le dette uno spintone e disse con voce arrantolata: «Senti, malandrina, io ti tengo in casa per carità. Se mo non ti parti e non vai cercando Ciccotto per la campagna, se non lo riporti a casa, ricordati che ti faccio morire crepata sulla via!» E Canettuccia, strillando ancora per le busse avute, coi piedi scalzi, rialzando il suo cencio di panno rosso, si avviò verso la strada. Camminava guardando a destra e a sinistra, nelle siepi, nei campi coltivati, chiamando Cicotto a bassa voce. Lo aveva perduto tornando a casa. Non si era accorta che Cicotto non la seguiva più, ma nella notte non distingueva nulla. Camminava macchinalmente, fermandosi ogni tanto a guardare senza vedere. I suoi piedi nudi, diventati color di polmone per il freddo di un'intera invernata, non sentivano più il terreno che si faceva glaciale, né le pietre dove inciampava. Non aveva paura della notte, della campagna solitaria. Non voleva che ritrovare Cicotto. Udiva solo le parole di Pasqualina, che le dicevano che non avrebbe mangiato se non riportava Cicotto. Aveva una fame acerba e intensa che le torceva lo stomaco. Se riportava Cicotto, avrebbe mangiato. Questo solo pensava, questo solo. E chiamava, chiamava, camminando rapidamente tra le alte siepi, punto minuscolo che si agitava in quella calma notturna. Cicotto bello, Cicotto mio, Cicotto di canituccia tua, dove stai? Cicotto, Cicotto, Cicotto, vieni da canituccia. Se non ti porto a casa, mamma Pasqualina non mi dà da mangiare. Oh, Cicotto, Cicotto! Era uscita sulla via maestra che mena a Cascano, a Sessa, a Sparanisi. Nella oscurità la via biancheggiava e la piccola ombra di quella bambina desolata prendeva contorcimenti strani sulla terra. La voce le si affannava, correva all'impazzata ora, chiamando Cicotto con tutte le forze. Due volte, disfatta, disperata, sedette per terra, due volte riprese la corsa. Finalmente, nel campo di Antonio Jannotta, udì come un piccolo grugnito. Poi un piccolo galoppo e Cicotto venne a lambirle i piedi col grugno. Cicotto era un porcellino bianco roseo, con una macchia grigia sulla schiena, grassottello e rotondello. Canituccia gridò dalla gioia, prese nelle braccia Cicotto e se ne tornò indietro, con l'ultimo sforzo delle sue gambe di bambina. Rideva, parlava, si stringeva al petto Cicotto per non farlo scappare e Cicotto con le corte gambe pendenti grugniva tranquillamente. Canituccia correva di nuovo, pensando che avrebbe mangiato. Di lontano vide la figura di Pasqualina sul portone e a tiro di voce le gridò: «Ho trovato Cicotto! Ho trovato Cicotto bello!» Ben presto raggiunse Pasqualina e le consegnò trionfalmente il porcellino. Pasqualina all'oscuro sorrideva. Rientrarono in casa e Cicotto fu portato nel suo stabbiolo, dove mangiò e si addormì immediatamente. Canituccia, ansante, aveva seguito tutte quelle operazioni. Aveva fame anche lei, come Cicotto. Seguì Pasqualina in cucina, guardandola con i suoi occhi grandi, selvaggi, che non sapevano chiedere. Poi sedette sullo scalino del focolare senza dir nulla. La contadina si era seduta sulla panca e aveva ricominciato il suo rosario. Pregava monotamente e senza fervore. La bambina, curva per non sentire lo spasimo dello stomaco, seguiva con gli occhi quella preghiera. Non pensava neppure più. Aveva semplicemente e unicamente fame. Solo dopo mezz'ora, quando la Salve Regina fu recitata, Pasqualina si alzò, aprì la madia, tagliò un pezzo di pane, raccolse in un piattello certi fagioli freddi e dette il pranzo a Canituccia. Costei, seduta sempre sullo scalino del focolare, mangiò avidamente. Aveva una testa piccola, con una faccia minuta e bianca, tutta macchiata di lentiggini, con certi capelli ispidi, un po' rossi, un po' giallastri, un po' castagno sporco. Una testa troppo piccola sopra un corpo molto magro. Portava una camicia di cotone bianco tutta toppe, un corpetto di teletta marrone e per gonnella un panno rosso, tenuto su alla cinta da una cordicella. Si vedevano le gambe stecchite, si vedeva il collo nudo e magro dove i tendini parevano corde tese. Mangiava con un cucchiaio di legno nero. Dopo andò a bere alla secchia. «Vattene a dormire», disse Pasqualina che aveva preso la conocchia e filava. Canituccia aprì la porticina della dispensola dove si conservavano le mele, buttò via il panno rosso, si sdraiò sopra un paglioncino gramo, si tirò un cencio di coperta gialla sui piedi e si addormentò. Il giorno seguente Pasqualina, temendo che Canituccia non perdesse di nuovo Ciccotto, con una funicella legò da un capo il piede di Ciccotto, dall'altro legò la vita di Canituccia perché non avessero a separarsi. Il porcellino sgambettava dietro la bambina per andare al pascolo. Passavano la giornata insieme nei campi cercando le prime erbe. Molte volte Canituccia attirava Ciccotto verso un posto dove aveva visto l'erba che poteva piacergli. Qualche volta Ciccotto trascinava Canituccia verso un campo verde. A mezzogiorno la bambina mangiava un pezzo di pane. Erravano insieme nel pomeriggio di primavera sino all'imbrunire. Non si lasciavano che alla casa, quando Ciccotto andava a dormire e Canituccia, dopo aver ingoiato una minestra di cicoria fredda o pochi ceci o un po' di cotenna col pane, andava anch'essa a dormire. Certo, Pasqualina non era più avara e più feroce di altre contadine, ma ella stessa non era agiata e non mangiava un pezzetto di carne che la domenica. Batteva qualche volta Canituccia, ma non più che le altre contadine battessero le loro creature. Più tardi, nell'estate, Canituccia e Ciccotto stavano più lungamente insieme. Se ne andavano all'alba a cercare granone, fichi e mele primaticce cadute dagli alberi, poiché Ciccotto era diventato forte e grosso, mentre Canituccia rimaneva magra e debole. Talvolta Ciccotto correva troppo per la bambina e questa si sentiva trascinare, spossata sotto il solleone bruciante, sulla terra secca e screpolata. «Aspetta, Ciccotto! Aspetta, bello mio!» diceva sfinita. Poi Ciccotto si metteva a dormire e la bambina si stendeva per terra, lungo i solchi del grano mietuto, con gli occhi chiusi, sentendo sotto le palpebre la vampa bruciante del sole. Si rialzava stordita, con le guance rosse e la lingua gonfia. Ora non c'era più bisogno della funicella, perché Ciccotto si era fatto ubbidiente. Solo che Canituccia si era provveduta di un lungo ramoscello per regolare il cammino di Ciccotto e non farlo andare sotto le ruote dei carri che passavano per la via maestra. Ritornavano alle 24. Ciccotto lentamente, Canituccia un po' più innanzi, spinta dalla insaziabile fame che le mordeva lo stomaco. Una volta aveva provato a rubare certe sorbe acerbe nel campo di Nicola Passaretti, ma le sorbe erano amarissime e Nicola l'aveva picchiata come una piccola ladra. Anzi, Nicola ne aveva detto a Pasqualina Zampa che aveva anch'essa battuta Canituccia. La bambina se n'era andata per i campi con Ciccotto piangendo e dicendogli «Pasqualina m'ha battuto perché sono una ladra!» Ma Ciccotto aveva scosso il capo e si era messo a pascolare. Pure ogni tanto, quando nella mente chiusa di Canituccia sorgeva un'idea, lei ne parlava a Ciccotto. Quando se ne tornavano a casa gli teneva questo discorso: «Mo andiamo alla casa e Ciccotto se ne va alla stalla e mamma Pasqualina gli dà la cena. Poi mamma Pasqualina dà la minestra a Canituccia che se la mangia tutta». E la mattina: «Se Ciccotto non corre, se se ne sta sempre vicino a Canituccia, Canituccia lo porta alla montagna spaccata, all'arbusto di Don Ottaviano il parroco, e gli fa mangiare tante tante mele mentre Canituccia si mangia il pane». In quel mese di novembre Ciccotto era diventato così grasso e grosso che non si poteva più menarlo a pascolare molto lontano. Passeggiava gravemente. Invano Canituccia lo chiamava. Esso non aveva più forza. La prima volta lo lasciò per andare alla montagna a far legna. Canituccia nel bosco gli raccolse una quantità di ghiande e gliele portò in uno strofinaccio. Prima di uscire e percorrere alla fontana per portare il mangiare a Crescenzio nei campi o per altro incarico, essa andava a dare un'occhiata a Ciccotto. Ritornando, prima di entrare in cucina, andava di nuovo a salutarlo. Si sgomentava un poco a vederlo così grosso, tanto più di lei che era sottile come un manico di scopa. Una sera nel dicembre, venendo dalla fontana, trovò Don Ottaviano il parroco, Nicola Passaretti e Crescenzio che discutevano vivamente. Questi tre andarono poi a visitare Cicotto e parlarono di nuovo. Lei non comprese, ma la sera del giorno seguente venne da Carinola a Sabatino il macellaio e a Teresa si aggiunse Rosaria, la serva di Gaspare Rossi. Vi era una grande agitazione nel cortile e nella cucina. Sul focolare una grande caldaia sopra un fuoco vivissimo. Tutti i grandi piatti, tutte le catinelle, tutti i secchi disposti. In un angolo la stadera, sulla tavola coltelli, coltelletti imbuti. Pasqualina, Teresa, Rosaria con le gonne succinte e i grembiuli bianchi. Sabatino andava e veniva con un'aria di importanza. Canituccia guardava tutto e non capiva. Poi chiese sottovoce a Teresa: «Che facciamo stanotte?» «È venuto Natale, Canitù! Ammazziamo Cicotto!» Allora, traballando un poco, Canituccia andò ad accovacciarsi in un angolo del cortile per vedere ammazzare Cicotto. Vide al vagante lume che lo trascinavano in cortile, che Nicola Passaretti e Crescenzio lo tenevano. Udì i grugniti disperati di Cicotto che non voleva morire. Vide il coltello di Sabatino che lo ferì alla gola. Vide che gli tagliavano la testa in tondo in tondo al collo, che lo deponevano sopra un piatto con un sostrato di lauro fresco. Poi vide squartarne il corpo in due parti e pesarle sulla stadera. Udì l'esclamazione di gioia al risultato: un cantaio e 60 rotoli. Ella rimase all'oscuro nel cortile, nell'angolo. Passò il tempo in quella notte di dicembre gelata. La chiamarono in cucina. Rosaria e Teresa, coi piccoli imbuti, ficcavano nei budelli la carne della salsiccia. Sabatino e Crescenzio badavano ai prosciutti e ai pezzi di lardo, mentre Nicola sorvegliava nel caldaione i lardelli bianchi che si squagliavano, diventando strutto e siccioli. Pasqualina, sopra un angolo del focolare, faceva friggere del sangue nel tegame. Tutti parlottavano vivamente, allegramente, presi dalla gioia di quella carne, di quel grasso, di quella prosperità, infiammati dal fuoco e dal lavoro. Canituccia restava sulla soglia, guardando senza entrare. Allora Pasqualina, pensando che la bambina non mangiava da un giorno e che era momento di festa, prese un pezzo di pane nero, vi mise un pezzetto di sangue fritto e disse a Canituccia: «Mangia questo!» Ma Canituccia, che moriva di fame, disse di no, semplicemente, col capo.
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Thank you.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Enigmistica. Paul Newman, un mito che continua, di Maria Cristina Barigazzi. Il 26 settembre 2008 ci lasciava Paul Newman, sconfitto da un male incurabile all'età di 83 anni, dopo aver annunciato con estrema dignità di avere ancora pochi mesi di vita e soprattutto dopo un'esistenza personale esemplare al fianco della moglie Joan Woodward dal 1958 e una carriera costellata da grandi successi. Ma a ricordarlo resteranno per sempre i suoi film e la consapevolezza che i veri miti del cinema non muoiono mai. Con quale percezione questo attore abbia vissuto la grande popolarità che gli è stata tributata fin dai tempi dell'esordio? Lo si capisce dall'atteggiamento che ha sempre mostrato nei confronti della propria carriera e dei propri successi. Nato nel 1925 a Shaker Heights, nell'Ohio, Paul Newman dovette coltivare fin da giovanissimo la passione per la recitazione, dato che scelse fin dal principio scuole in cui affinare le doti innate, come la Scuola d'Arte Drammatica della Yale University e l'Actor Studio di Lee Strasberg, forse però non prendendosi troppo sul serio. Una dote che non gli mancò fu uno spiccato gusto per l'autoironia. Basti pensare che l'epitaffio se lo era già scritto da giovane, addirittura ai tempi dell'esordio nel cinema, quando iniziava a raccogliere i primi frutti del suo intenso lavoro. L'autoironia, dote non eccessivamente comune tra i divi di Hollywood, come dicevamo, l'ha accompagnato anche nei tempi difficili della gavetta, quando compariva in alcuni drammi televisivi in diretta in ruoli secondari. Ma la fiducia nelle proprie capacità, la lucidità di intenti, l'indubbio fascino e la bravura hanno reso inevitabile il grande successo. Dapprima con il Calice d'argento del 1954, che ha segnato il suo esordio al cinema. Poi, due anni dopo, con Lassù qualcuno mi ama. Il periodo d'oro della sua carriera, però, è sicuramente quello degli anni 60, durante i quali interpretò quello stuolo di personaggi che lo resero indimenticabile. Basti pensare a pellicole come Hud il selvaggio del 1963,

0: Nick Mano Fredda del 1967 e Butch Cassidy del 1969, per citare solo le più significative. Se l'autoironia è una delle chiavi fondamentali per comprendere in quale modo egli visse il passaggio dall'anonimato al dorato mondo di Hollywood, c'è da chiedersi anche quale importanza abbia avuto il fascino nella sua carriera, per quanto indubbio fosse il talento. Una cosa è certa: non si trattò mai, in nessun film, di una bellezza artefatta e fine a se stessa, e neppure di un fascino costruito a tavolino dai registi e produttori. Paul Newman non era solo un uomo dal fisico perfetto e dallo sguardo magnetico, ma anche un vero e proprio protagonista, inconfondibile e irripetibile. In molti film non è l'eroe buono, anzi, è un personaggio perfino arrogante ed egoista, a volte irresponsabile e rude, ma che incontra sempre il favore del pubblico per quella grinta da simpatica canaglia. Forse questa chiave di lettura del suo talento fu individuata dai produttori e registi di Hollywood, ma non c'è dubbio sul fatto che quel particolare carisma fosse proprio una qualità innata e spontanea. Le platee di tutto il mondo, del resto, risposero con entusiasmo alle interpretazioni degli anni Sessanta, destinando Paul Newman all'Olimpo del cinema, posizione che mantenne anche nel periodo successivo. Negli anni Settanta è stato uno degli attori di maggior successo, con film come La Stangata del 1973, L'Inferno di Cristallo del 1974, film che superarono di gran lunga gli incassi di Butch Cassidy. Altri film significativi degli anni 70 furono Un uomo oggi del 1970, Sfida senza paura del 1971 e Detective Harper, Acqua alla gola del 1975, seguito ideale di Detective Story. In qualche modo, però, sebbene fossero interpretazioni assai lodevoli, il momento d'oro della carriera era passato, sia perché non sempre si trattò di film dalle sceneggiature eccellenti, come nel caso di Detective Harper, Acqua alla gola, sia perché in certi casi Newman interpretò ruoli così negativi da non poter incontrare le simpatie del pubblico, come nel caso di Un uomo oggi, in cui l'attore è un opportunista cinico e corrotto. Ma forse lo stesso Newman era cambiato e voleva dare al proprio lavoro uno spessore differente, intenzione che corrispondeva al nuovo momento vissuto del cinema di Hollywood. Gli stessi cambiamenti caratterizzarono non solo il suo lavoro come attore, ma anche quello di regista, attività in cui egli si era impegnato fin dagli anni Sessanta. Perché è ben chiaro il passaggio da una pellicola come La prima volta di Jennifer del 1968 a Harry and Zone del 1984, in cui il conflitto tra padre e figlio tocca intensi toni drammatici e in parte di natura autobiografica. Newman aveva perso da poco un figlio. Il duplice impegno nel mondo del cinema come attore prima di tutto, ma anche come regista, simboleggia un'altra chiave di lettura del mito Newman, ovvero la sua grande versatilità, che non è stata solo quella di calarsi nei panni di una schiera di innumerevoli personaggi, ma anche di riuscire a imporsi con un lavoro svolto in ruoli differenti, con una autorevolezza e bravura che solo i veri grandi hanno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. 28 giorni sotto il mare di Laurent Balestin. Laurent Balestin e altri tre esploratori hanno vissuto un mese in una capsula, e compiuto immersioni sul fondo del Mediterraneo, scoprendo una straordinaria vita marina e segni del nostro impatto sul paesaggio. Sono cresciuto sulla costa mediterranea nel sud della Francia. Nuoto, snorkeling, immersioni. Ho iniziato tutto sulla riviera. Con il passare del tempo, mentre il Mediterraneo diventava la sede della mia professione, ho osservato questa costa così turistica che veniva devastata dall'edilizia sfrenata. E ho visto anche, a profondità di oltre 50 metri, mondi che apparivano ancora intatti. Fino a poco tempo fa, tuttavia, ne avevo avuto solo brevi spiragli. Quando fai le immersioni, ci vogliono dalle 4 alle 6 ore solo per risalire da queste profondità. Bisogna desaturare piano piano per evitare la malattia da decompressione. Quindi il tempo che passi sul fondo marino è davvero troppo breve, di solito tra i 5 e i 10 minuti. Nel luglio 2019 abbiamo deciso di cambiare le cose. Per 28 giorni di fila, la mia squadra di 4 persone ha vissuto in un angusto habitat pressurizzato su una chiatta nel Mediterraneo, respirando un misto ad alta pressione di ossigeno ed elio e calandosi ogni giorno sul fondo in una campana subacquea. Abbiamo lavorato come i sub in saturazione dell'industria petrolifera marittima, ma a differenza di questi lavoratori, che di solito sono agganciati alla campana da un cavo ombelicale, abbiamo indossato attrezzatura da sub, con respiratori che filtravano l'anidride carbonica delle nostre esalazioni. Ciò significava che eravamo liberi di esplorare il fondo per ore, non per minuti. Poiché sia la campana che l'habitat subacqueo e il bagno nel mezzo venivano ottenuti alla stessa pressione del fondo marino, ben 13 volte quella di superficie, non eravamo costretti a decomprimere a ogni risalita. Lo abbiamo fatto solo una volta, alla fine della missione, per quasi 5 giorni, prima di aprire la pesante botola d'acciaio della capsula e ricominciare a respirare all'aria aperta. Il 1 luglio 2019, al largo di Marsiglia, quella botola si è chiusa dietro di noi dopo che eravamo entrati nella campana, bardati nelle nostre mute per la prima immersione. Sembrava di essere su un'astronave pronta a portarci sulla Luna. Sul fondo, mentre uscivamo da un portello e ci allontanavamo a nuoto, la sensazione era incredibile. Eravamo acquanauti degli abissi che tagliavano il legame con casa loro. Gli esseri umani hanno solcato il Mediterraneo per millenni, ma il fondo marino è un mondo ancora meno conosciuto della nostra ben cartografata Luna. E a differenza della Luna, brulica di vita. Ci aggiravamo senza fretta nel Parco Nazionale delle Calanques, dove Jacques Cousteau e Louis Malle vennero negli anni 50 a girare Il mondo del silenzio, un film che introdusse una generazione alla vita sottomarina. In quella prima immersione abbiamo ammirato un animale che avevo visto solo una volta un decennio prima, il calamaro l'Oligoforbesii. Due individui si stavano accoppiando proprio sotto i nostri occhi. Il maschio è passato sotto la femmina e i loro tentacoli si sono intrecciati. Il maschio ha fatto scivolare il braccio inferiore che contiene lo sperma sotto il mantello della femmina. Qualche istante dopo, la femmina si è ritirata in una piccola grotta e ha appeso al soffitto lunghi grappoli di uova fecondate. Questi calamari vivono solo 3 anni circa e hanno un'unica occasione per riprodursi. Una volta nella vita, e noi c'eravamo. Primo giorno. Primo comportamento mai documentato, almeno che io sappia, catturato con la mia fotocamera. Sembrava un ottimo presagio. In 28 giorni la nostra chiatta, lentamente trainata da un rimorchiatore, si è spostata di oltre 550 chilometri da Marsiglia al Principato di Monaco e ritorno. Ci siamo immersi in 21 punti diversi. Nella capsula di 5 metri quadrati, Yannick Gentil, Thibault Roby, Antonin Gilbert e io eravamo prigionieri volontari. Lì riposavamo, consumavamo pasti che l'equipaggio ci passava dal ponte attraverso una piccola intercarpedine e aspettavamo la prossima immersione, la nostra evasione. Ogni giorno sopportavamo violenti contrasti, dal caldo soffocante dell'angusto contenitore di acciaio all'immensità raggelante degli abissi, dall'inazione che intontiva a una vivace vigilanza, dalla disperazione e depressione all'estasi e all'euforia. Alla fine di ogni giornata eravamo sfiniti e non vedevamo l'ora di ricominciare. La miscela di gas che respiravamo, 97% di elio e 3% di ossigeno, preveniva la narcosi da azoto e le convulsioni epilettiche in profondità, ma trasformava le nostre voci in un gracchiare stridulo e quasi incomprensibile, costringendoci a comunicare attraverso microfoni e software che riportavano il suono quasi alla norma. L'elio aveva un altro bizzarro effetto collaterale. È un conduttore di calore così efficiente che ci raffreddava dall'interno, risucchiando il nostro calore corporeo a ogni respiro. Ho fatto immersioni in Antartide, in acque sotto zero, ma ho sentito molto più freddo qui, nel mare di casa, anche quando in profondità la temperatura era stabile a 14 gradi centigradi. Abbiamo scelto posti da esplorare che sapevamo essere magnifici e brulicanti di vita. Le barriere coralline nel Mediterraneo sono rare. Ci sono invece a profondità tra i 70 e i 120 metri i coralligeni, costruiti dalle alghe rosse. Queste secernono dure fondamenta di carbonato di calcio che vengono rinforzate da alcuni animali, vermi, molluschi, coralli, e divorate da altri, per esempio le spugne. La lotta costante crea un mondo stratificato di angoli e anfratti in cui più di 1650 specie possono trovare la loro nicchia. Ho dovuto attendere anni per vedere il canario rotondo, Callanthias ruber, ma alla fine, al largo di Le Lavandou, ho scattato quella che potrebbe essere la prima fotografia di questo pesciolino vivo. Cose come questa mi hanno convinto che questo sforzo ha un senso. Le fotografie di queste pagine mostrano solo alcune delle creature che abbiamo incontrato in 4 settimane, a profondità fino a 142 metri. Abbiamo visto sagome bizzarre, assistito a comportamenti stravaganti e intenti ingannevoli. Abbiamo osservato, per esempio, la stella Gorgone, che prende il nome dal mito greco delle Gorgoni, che avevano serpenti al posto dei capelli e il potere di tramutare in pietra chiunque le guardasse. Questo echinoderma è innocuo, appena 10 centimetri di diametro quando è chiuso, ma sotto i miei occhi ha srotolato piano piano le sue braccia che si ramificano all'infinito, arrivando a 10 volte quell'ampiezza. Quando queste affascinanti creature si incontrano, spesso intrecciano quelle braccia in carezze delicate. Per quale motivo? Questo resta un mistero, perché, come le stelle marine, Si riproducono a distanza, senza toccarsi, scaricando i loro gameti nella corrente. A 142 metri, solo l'1% della luce solare penetra il buio. Non c'è più neanche il plancton, quindi l'acqua è limpida e anche nella penombra è possibile vedere e fotografare vasti spazi. Al largo di Villefranche-sur-Mer, dove le Alpi si estendono sotto il Mediterraneo e il fondo marino precipita, mi sono stati offerti di colpo panorami da alpinista su un'altra terra adiacente alla nostra. Questi due mondi sono collegati. Il fango del fondo di cui abbiamo prelevato campioni conteneva pesticidi, idrocarburi, PCB cancerogeni. Le acque di superficie brulicano di rumore e attività umane. Fuggendo da questa pressione, gli animali di grossa taglia che abbiamo incontrato, mostruose rane pescatrici, gronghi simili a draghi, ingombranti aragoste, sembravano tutti essersi ritirati a maggiori profondità. Lì il Mediterraneo è ancora vivo, il suo cuore batte ancora. Ma che genere di futuro gli offriremo? Passiamo ora alla descrizione delle fotografie. La foto del titolo ci mostra il mare con sullo sfondo la campana nella quale ci sono i nostri acquanauti. In primo piano un pesce abbastanza grande, una musdea secondo il fotografo, su un banco di alghe coralline di tutti i colori, dal giallo zolfo al rosa antico, tutte le tonalità del verde e del giallo fino al rosso. La seconda foto ci fa vedere due di questi acquanauti che illuminano un sito di centinaia di anfore, che sono i resti di un naufragio dei tempi dell'antica Roma. Lo scafo in legno è marcito, però le anfore sono rimaste ancora sul fondo. La foto seguente ritrae l'equipaggio all'interno della sua calotta. Sono strettissimi e hanno a malapena lo spazio vitale. A seguire si vede il fondo della chiatta con un uomo che esce a testa in giù. Sembra un'astronave con le luci all'interno. Poi abbiamo alcuni esemplari dei pesci che sono stati visti. A 88 metri, alla prima immersione, i due calamari di cui dicevamo impegnati in una danza di accoppiamento con i tentacoli intrecciati. A 20 metri, non lontano dalla Promenade des Anglais, il lungomare di Nizza, un pesce prete che si nasconde nella sabbia in attesa di lanciarsi su una preda. Questo pesce, che in genere non è più lungo di 30 centimetri, è molto diffuso nel mare Mediterraneo. Mentre invece ancora a 88 metri, un gambero su un ramo di corallo rosso al largo di Cassis sembra male mimetizzato e forse fuori posto per questa specie. Infatti è di un vistosissimo colore giallo. A piena pagina abbiamo una foto scattata a 55 metri. Una rana pescatrice dalle dimensioni imponenti mostra un incredibile mimetismo e sopra la testa sventola la lunga esca sporgente che usa per attrarre le prede.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Come curare. Anni per avere una diagnosi e poi l'attesa di una terapia, che troppo spesso ancora non c'è. È il percorso irto di difficoltà dei 2 milioni di italiani che vivono con una malattia rara, di Margherita Fronte. Rare o rarissime, se prese singolarmente, ma purtroppo frequenti se considerate tutte assieme
3: e capaci di colpire qualsiasi organo o tessuto. Sono le malattie rare, un gruppo vasto ed eterogeneo di circa 8.000 patologie, che 7 volte su 10 riguardano i bambini e che rappresentano il banco di prova della medicina e della scienza, oltre che della nostra umanità. Ciascuna di esse colpisce non più di una persona su 2.000, ma sono moltissime quelle ultra rare, con una frequenza inferiore a un caso su 1.000.000. In Europa si contano circa 30 milioni di pazienti, 2 milioni in Italia, che nella diversità della loro condizione devono però affrontare ostacoli simili, tra cui la difficoltà nel gestire la quotidianità, i tempi lunghi per avere la diagnosi e poi l'attesa di una terapia che troppo spesso ancora non esiste. In media, un malato raro aspetta 4 anni prima di conoscere il nome della sua malattia e una volta su 3 la prima diagnosi si rivela in seguito sbagliata. Riguardo ai farmaci, poi, appena il 5% delle malattie rare ha a disposizione terapie specifiche, anche se negli ultimi 10-15 anni studi scientifici condotti anche in Italia hanno permesso di ottenere benefici concreti e significativi per alcune di queste condizioni. Qual è la mia patologia? Il primo grande ostacolo resta però la diagnosi, senza la quale non è possibile neppure pensare a una terapia. Le difficoltà sono molteplici, spiega Andrea Bartoli, responsabile delle malattie rare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, uno dei centri europei con le maggiori competenze nel settore. Spesso queste patologie sono difficili da identificare perché i sintomi sono poco specifici e comuni a molte di esse. Inoltre, esistono delle lacune nelle conoscenze, soprattutto per le malattie ultra rare, e i pazienti possono avere manifestazioni che nella letteratura scientifica non sono descritte. Questo può portare fuori strada i medici che devono formulare una diagnosi. Da alcuni anni la situazione sta tuttavia migliorando, grazie alla collaborazione tra i centri europei specializzati che condividono le loro competenze e ai progressi della scienza. Il 70-80% delle malattie rare è di origine genetica, prosegue Bartoli, e oggi possiamo sequenziare il DNA di ciascun paziente, includendo nell'analisi molti geni contemporaneamente e persino la totalità di quelli presenti nel patrimonio genetico. Questo ci permette di individuare le mutazioni che sono all'origine della malattia e di formulare la diagnosi corretta in tempi molto più rapidi rispetto al passato e con costi relativamente contenuti. Le stesse tecniche aiutano anche a colmare le lacune conoscitive. Grazie all'esame del DNA, per esempio, proprio recentemente abbiamo scoperto che una malattia che si pensava desse prevalentemente disturbi renali può manifestarsi anche con problemi allo scheletro. Diagnosi alla nascita. La malattia non aspetta e a volte anticipare la diagnosi può permettere di intervenire per tempo in modo efficace. Negli anni recenti, la spinta più importante in questo senso è stata data dall'approvazione, nel 2016, della legge sullo screening neonatale esteso, un esame che si esegue tra le 48 e le 72 ore dalla nascita e che permette di individuare 49 malattie metaboliche rare. Lo screening riguarda condizioni che, se scoperte precocemente, hanno terapie capaci di modificare radicalmente la storia della malattia, spiega Andrea Bartoli. A volte si tratta di farmaci, ma in certi casi anche un semplice intervento sulla dieta permette di evitare danni permanenti e gravi. L'Italia è la prima in Europa e la seconda nel mondo per numero di malattie cercate. Ci battono solo gli USA con 62 ed è l'unico paese in cui lo screening è obbligatorio per legge. Tuttavia, dal 2016 a oggi, la medicina ha dato risposte efficaci anche ad altre malattie, oltre a quelle già incluse nello screening, e gli esperti spingono affinché almeno 10 nuove patologie siano inserite nel panel. Tra queste c'è l'atrofia muscolare spinale, SMA, malattia neuromuscolare che determina la perdita dei neuroni che trasmettono i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli. La sua forma più severa si manifesta nei primi mesi di vita e a volte già nel ventre materno. I bambini, solitamente, non raggiungono i 2 anni di età. Le nuove terapie per la SMA stanno cambiando il corso della malattia. Sono stati approvati 2 farmaci che ne rallentano la progressione e, per la forma più severa, è disponibile anche una terapia genica, utilizzabile in pazienti fino a 13,5 kg. Dice Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Teleton, organizzazione che in oltre 30 anni di attività ha finanziato più di ogni altra la ricerca sulle malattie rare, ma progressi sono stati ottenuti anche per altre patologie. Tra settembre e dicembre 2022, l'EMA ha approvato le prime terapie geniche per l'emofilia A e B, mentre altre sono in fase di studio anche per la fibrosi cistica e la distrofia muscolare di Duchenne. Al momento queste patologie sono trattate con farmaci che, pur non essendo risolutivi, riducono i sintomi e migliorano in modo significativo la qualità della vita dei pazienti, aggiunge Anna Maria De Luca, professore ordinario di farmacologia dell'Università degli Studi di Bari e coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro Malattie rare e farmaci orfani della Società Italiana di Farmacologia. Molte malattie, pochi farmaci. La grande maggioranza delle malattie rare resta però senza risposta, un po' per la mancanza di finanziamenti privati nella ricerca e nello sviluppo dei farmaci, ma anche per alcune difficoltà intrinseche degli studi clinici che verificano la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti. Spesso queste patologie hanno manifestazioni ancora poco note e stabilire l'effetto reale di un farmaco risulta quindi complicato in termini sia di benefici sia di effetti collaterali. Può insomma essere difficile capire se ciò che si osserva dopo la somministrazione dipenda o no dal trattamento, soprattutto nel lungo periodo, spiega De Luca. E poi c'è un problema di numeri. Solitamente le sperimentazioni che precedono la richiesta di approvazione dei medicinali coinvolgono migliaia di pazienti, prosegue l'esperta. Ma questi numeri non possono essere raggiunti con malattie che colpiscono pochissime persone. Per queste patologie gli studi sono condotti su poche decine di malati e nei casi migliori su qualche centinaio.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot, possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana Xenopus levi, da cui prende il nome, gli Xenopo sono larghi meno di 1 millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora, gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. Ne sono rimasto sbalordito, ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente, non solo capiscono un nuovo modo di muoversi, ma apparentemente escogitano anche un nuovo modo di riprodursi. Le cellule staminali sono cellule non specializzate che hanno la capacità di svilupparsi in diversi tipi di cellule. Per creare gli Xenopo, i ricercatori hanno raschiato cellule staminali viventi da embrioni di rana e le hanno lasciate in incubazione. Non c'è manipolazione dei geni coinvolti. La maggior parte delle persone pensa ai robot come fatti di metalli e ceramica, ma non è tanto di cosa è fatto un robot, ma di ciò che fa, ovvero agire da solo per conto delle persone, ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli Xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi, ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli Xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli Xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi Xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli Xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli Xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. Mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. Scoperto un misterioso sistema solare del tutto diverso dal nostro. Un sistema solare, dalle caratteristiche mai viste prima, offre nuove conoscenze agli astronomi. Di Gianluca Riccio. Sappiamo che lo spazio pullula di misteri. e l'ultima scoperta dell'Università di Warwick ne aggiunge uno bello grosso. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un antico sistema solare molto, molto diverso dalla nostra casa cosmica. A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno individuato una nana bianca vecchia più di 10 miliardi di anni, il cui nucleo è simile a quello del nostro Sole, circondata da un cimitero di planetesimi, ovvero frammenti di pianeti. La debole stella ha assorbito lentamente questi oggetti, ma questa non è l'unica cosa singolare di questo sistema stellare. È diverso da qualsiasi cosa intorno a noi. Brulica di elementi come il litio e il potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione. Com'è possibile? Perché questo antico sistema solare nella nostra prima galassia della Via Lattea è così diverso? Come si è arricchito di questi elementi? È un completo mistero, dice Abigail Helms, dottoranda all'Università di Warwick e collaboratrice della ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica della Royal Astronomical Society. Come detto, questo sistema solare è molto vecchio. Per intendersi, si è formato ed è anche morto prima ancora che il Sole e la Terra nascessero. I suoi sono i più antichi planetesimi mai trovati nella nostra galassia, attorno a una nana bianca. L'interessante scoperta viene da Gaia, l'osservatorio spaziale che da tempo mappa stelle e galassie nel cosmo. Dopo aver individuato questo sistema solare, i ricercatori sono ricorsi a X-Shooter, lo speciale spettrometro situato ad alta quota in Cile, per rilevare gli elementi presenti nelle atmosfere di questi corpi celesti. Come detto, sostanze chimiche come litio, potassio e sodio sono state attirate dalla gravità e accumulate intorno all'antica stella. Le nane bianche sono fatte di idrogeno o elio, per cui gli unici fornitori degli elementi in più sono i residui rocciosi del cimitero di pianeti che popola il Sistema Solare. Oltre il 95% delle stelle, come il Sole, si evolve in nane bianche. Verso la fine della loro vita si espandono, distruggendo tutto. Quando il nostro Sole si espanderà, inghiottirà Mercurio, Venere e forse anche la Terra, prima di perdere i suoi strati esterni. Le giganti rosse lasceranno dietro di sé relitti di pianeti e lune. Non vi allarmate però, il nostro Sole ci metterà circa 5 miliardi di anni a diventare una nana bianca.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale, www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3 milioni e 150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari, il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio. distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Giallo Reti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009 e la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani, in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento, però, riferisce Giallo Reti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? E proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del Forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi, non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano. Il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza. Ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto a qualche anno fa, sottolinea Eugenio Ricci, presidente della Consulta di Roma per la salute mentale. Parlando di sociale, quindi, parliamo di investimenti, sottolinea, ma oggi abbiamo gli stessi finanziamenti di 24 anni fa. Sono esattamente gli stessi importi senza tenere conto dell'inflazione. Inoltre, a Roma, la platea di soggetti interessati è cresciuta, spiega Ricci. Le persone che afferiscono ai centri di salute mentale sono tra le 40.000 e le 50.000, poi c'è il sommerso. Chiediamo più investimenti, Questi attuali non sono più sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé, traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca, edizioni EO 2009, letto da Marzia Gelai. La storia di Ivan e Francesca, due appassionati lettori, che aprono a Parigi una libreria molto particolare. Vende solo buoni romanzi, scelti da un misterioso comitato di scrittori che garantisce la qualità letteraria dei titoli. Il progetto, idealista e controcorrente rispetto alle logiche commerciali, ottiene successo, ma suscita anche critiche, gelosie e ostilità nel mondo editoriale. Tra entusiasmo, polemiche e persino minacce, il romanzo riflette con ironia e passione sul valore della letteratura e sul significato di leggere davvero. Buon ascolto.
3: Il meno che si possa dire è che la scomparsa di Paul Néant passò inosservata non solo nel cantone del Biot, dove sembrava che si fosse sistemato, ma addirittura a Crète, striminzito paesino di cui occupava la casa più lontana. Paul rovinò su uno spesso tappeto di foglie marce a valle del sentiero forestale, su cui presumibilmente barcollava già da un po'. 10 giorni dopo, il giovane Jules Réveillat trovò la sua sciarpa sul bordo del viottolo, a 15 metri dal punto in cui era caduto. 2 o 3 rami secchi si spezzarono sotto il suo peso. Tornato il silenzio, ci fu una vibrazione di un istante. Le foglie nere, assestandosi, emisero un sibilo di quelli che i ragni d'acqua sono i soli a sentire, quando per esempio un gatto, immobile e con il collo teso sulla riva di uno stagno,

dopo aver scrutato per vari minuti l'oscurità, si corica sul muschio. Erano le 10 di sera. Una falce di luna, velata di foschia, illuminava la notte quel poco che bastava a distinguere il sentiero. È probabile che Paul abbia lasciato la bottiglia solo quando il rilassamento muscolare, conseguente alla perdita dei sensi, gli fece aprire le dita. Fu Suzanne, 6 giorni dopo, a ritrovare la bottiglia quadrata e vuota, a 1 metro dall'impronta del lungo e pesante corpo del cinquantenne. Suzanne, che era andata lì proprio per cercare quel genere di indizi, e che avrebbe dato qualunque cosa per non trovarne. Se in quella notte di luna fioca Paul abbia perso i sensi al momento della caduta, o se una volta a terra sia rimasto qualche secondo con gli occhi aperti, se abbia gridato o detto qualcosa, o se già non ebbe più la forza di muovere le labbra, nessuno se ne accorse. Quantomeno a Crete, perché in seguito venne fuori che almeno 2 individui erano stati testimoni della scena. Testimoni fino a un certo punto. L'idea di Paul per la mattina dopo, o meglio, per quel che restava della mattina, all'ora in cui di solito emergeva, sarebbe stata di leggere, nell'ordine, le 2 versioni di Mina di Van Gael. Ma chi ne era al corrente? Van ricostruì quei giorni in un secondo tempo. Paul era sicuro di aver già letto Mina di Van Gael. Stendhal era un autore di cui credeva di conoscere l'opera completa. Tuttavia, quell'autunno, sfogliando il secondo volume di una vecchia edizione dei Romanzi e Racconti, era capitato su Il Rosa e il Verde e aveva scoperto che, benché posteriore di 7 anni, quell'inizio di romanzo ugualmente incompiuto era una specie di introduzione a Mina. Così, per quel mattino dell'8 novembre, aveva in programma di leggere Il Rosa e il Verde e poi di rileggere Mina di Van Gaal. Programma per modo di dire, visto che Paul Neon era privo di programmi quanto di orari, mancava di regole di vita come di igiene alimentare. Che nessuno mi mette in bocca ciò che non ho scritto, non ho mica detto beato lui. È possibile che nel pomeriggio, al pian terreno di quella specie di chalet in cui viveva, sia risuonato un insistente squillo di telefono, e forse un altro 1 o 2 dopo, altrettanto inascoltato. Ma chi avrebbe potuto sentirli? Di quando in quando si vedeva una giovane donna, molto spesso la stessa, salire fino allo chalet con una piccola utilitaria, quasi sempre la Twingo color ciliegia, qualche volta una Fiat nera, più raramente una Nissan grigio-azzurra. Quasi sempre la Twingo, non esageriamo, il padrone dell'Alpette avrebbe detto, un paio di volte in 3 mesi. Tutti i mesi, l'avrebbe corretto la signora Juan dell'Étoile des Alpes, e sempre di sabato. La signora Antonion avrebbe confermato, l'auto rossa il sabato, le altre macchine in settimana. Bella roba. Secondo me sono sue allieve, era l'ipotesi della signora Yuan. Studentesse, precisava la signora Antonion, che prima di andare in pensione e ritirarsi a Crete era stata documentalista al liceo di Albertville e credeva di sapere che il signor Neon insegnasse all'università di Chambry. Certo, durante la settimana, aggiungeva. Ma se la signorina del sabato veniva su il sabato, significava che durante la settimana lavorava. E se lavorava, durante la settimana, non era una studentessa. In realtà, l'unica certezza che avevano a Crete riguardo a Neon era che tutti i mercoledì, quali che fossero il tempo e la condizione delle strade, Paul tirava fuori il suo macinino dalla rimessa dietro lo chalet, lasciava il paese alle 10 e tornava solo a notte inoltrata. All'università funziona così, diceva la signora Wan. I professori lavorano 1 giorno a settimana. 1 giorno, commentava la signora Antonion. Per andare da qui a Chambéry ci vogliono 2 ore buone. Se ci mettiamo l'ora per il pranzo, resta a stento una mezza giornata. Da quanto detto, sarebbe lecito pensare che il paese non perdeva d'occhio Neon. Eppure a Crete né l'oste né le signore
né qualcun altro si era accorto che la mattina di mercoledì 9 Paul non aveva tirato fuori la macchina, né imboccato come al solito la strada della valle e neanche dormito nel proprio letto la notte tra martedì e mercoledì, come del resto la notte prima. In questo caso non si può parlare di vera curiosità. Negli spopolati paesi alpini, così come nelle periferie del 93° dipartimento, ognuno vive ormai per conto suo. Forse l'indiscrezione comunale e il controllo sociale che ne è l'altra faccia sembravano duri da sopportare. Ciò non toglie che un tempo, se la mattina un tizio non si alzava, prima di mezzogiorno lo sapevano nelle 10 case più prossime e, per quanto fosse celibe, brizzolato, di poche parole, asociale e nativo di chissà dove, c'era una vicina che andava a bussargli alla porta e diceva una frase del tipo «Qualcosa non va, signor Neon? Oh oh, tutto bene?» Nulla di tutto ciò accade a Crete, mercoledì 9 novembre. Nessuno si accorse che Paul era venuto meno alla sua unica abitudine. Il meteo aveva annunciato rovesci. Di fatto c'era un'aria tiepida. La neve non sarebbe arrivata tanto presto e neanche la pioggia, che ne dicano, stimava dal canto suo Alfred, dell'Alpet, scrutando un cielo che era grigio e basta. Il padrone della trattoria si compiaceva di confrontare le previsioni del tempo del Dauphiné con la realtà hic et nunc. Oggigiorno il meteo disse a Parmentier padre, che tenne educatamente per sé il fatto di sapere a memoria il seguito, non sbaglia più su come sarà, sbaglia sul quando. Se dicono che piove, pioverà, ma quando? Oggi pomeriggio, stanotte, domani, dopodomani? Non sanno più di quanto sapessero i vecchi di una volta, che si affidavano alle proprie giunture. Direi anzi che ne sanno parecchio di meno.

Diverso fu l'incidente occorso ad Anne-Marie Monbrun, madre di quattro figli, che ne aveva sempre qualcuno in più per casa e certe volte, dopo cena, doveva telefonare a tutta Vauvert perché, andando a distribuire i bacini della buonanotte, dei suoi quattro ne aveva trovati tre. Una ragazza formidabile, 40 chili al massimo e un'energia travolgente. Con le sue paraboot numero 36 e i piccoli jeans attillati, dimostrava 25 anni. Cresceva i suoi marmocchi quasi da sola, perché il marito, cercatore di petrolio, trascorreva a Vauvert sì e no una settimana al mese. Teneva alla perfezione la loro casa nel bosco ed era sempre disponibile a dare una mano, per esempio andando, con la vecchia Space, a prendere la bombola del gas per il signor Mentalot, o accompagnando al supermercato la signora Hageron, che non ci vedeva più e non voleva ammetterlo. Mai di cattivo umore, Anne-Marie Monbrun, e talmente puntuale che uno poteva regolare la pendola sulle sue uscite in macchina, quattro volte al giorno nei giorni di scuola, alle 8, a mezzogiorno e mezzo, alle 2 e alle 4 e mezzo. Quattro viaggi, andata e ritorno Vauvert-Lompré, con la vecchia auto, vuota o stipata di ragazzini da raccogliere o seminare qua e là a seconda che fosse il tragitto di andata o quello di ritorno. Triste giorno quel martedì 15 novembre, in cui sul grande tornante in cima al poggio dei Galardon, a 200 metri da casa sua, uscì di strada, rotolò giù per il pendio e non finì nello stagno solo perché la macchina si fermò contro i pioppi che crescevano sulla riva. Grazie a Dio, se così si può dire, nelle Space era sola. L'auto viaggiava vuota in direzione della scuola qualche minuto prima delle 4:30. Nessuno capì come avesse fatto a sbandare. È vero che il cielo era coperto e sulle alture stagnava un po' di nebbia, ed è vero che, a forza di percorrere le provinciali, Anne-Marie si sentiva molto sicura di sé e aveva la tendenza a premere l'acceleratore, tanto che un paio di volte era stata richiamata all'ordine della polizia. Ma niente di più. Era una guidatrice provetta e non c'era famiglia della zona che esitasse ad affidarle i propri pargoli. L'incidente non ebbe testimoni. Sulla strada che va da casa a Montbrun ai Galardon transitano al massimo 10 veicoli al giorno e di questi 10, 8 sono camion delle cantine Rémy Bonnier, diretti alla fabbrica di imbottigliamento di Saint-Lair. Stando ai rilievi, Anne-Marie era uscita di strada senza motivo a metà della curva e aveva imboccato il pendio davanti a sé, venendo giù a velocità crescente, come se avesse decisamente perso la testa, fino ad andare a sbattere sul pioppo. In base ai calcoli resi possibili proprio dalla sua puntualità, pare che sia rimasta priva di sensi nell'auto accartocciata non più di un quarto d'ora. A vederla e dare l'allarme fu un autista della Rémy Bonnier che stava affrontando la salita. A scuola nessuno si era preoccupato più di tanto. I piccoli Monbrun, insieme ad Anthony, Fabre e Diane Ottaviani, che sarebbero dovuti tornare con loro, erano stati invitati dalla direttrice a fare merenda a casa sua, al secondo piano. Mentre i bambini mangiavano le tartine in silenzio, non perché turbati da un presentimento, ma perché intimiditi dalla direttrice, Anne-Marie veniva estratta dalla macchina e trasportata priva di conoscenza all'ospedale più vicino. Ci volle un po' di tempo per mettersi in contatto con il signor Monbrun, che al momento dell'incidente si trovava in elicottero da qualche parte tra Port Arthur e Lagos, dove i piccoli Monbrun furono affidati alle cure della famiglia Fabre. Forte dei suoi 9 anni, Arthur Monbrun capì nonostante tutto che a sua madre era successo qualcosa e fu necessario mentirgli con fermezza perché accettasse di farsi mettere a letto.

Alle 8:30 di martedì 22 novembre, vedendo Harmel in maglione e pantofole andare a prendere la posta nella cassetta vicino al cancello, rientrare in casa, strappare il cellophane della copia di Ostfrans e aprirla sedendosi sul divano accanto al camino, Metté ebbe un leggero shock. Non si capacitava. Ogni giorno, da 17 anni che vivevano insieme, che piovesse poco, molto o troppo, alle 8:30 Harmel indossava la cerata, apriva la porta e si girava sulla soglia per dirle «A fra poco, Mei!». Quel 22 novembre, invece, Harmel ripose il giornale alle 9 e solo allora infilò la cerata, mise gli stivali, quel martedì c'era una pioggia niente male, aprì la porta e disse «A fra poco, cara!». Metté si chiese il perché di quel cambiamento d'orario e di quel «cara», terribilmente convenzionale, ma non se ne preoccupò. Almeno così raccontò in seguito. Se un maniaco apporta una variazione a una sua mania, ci deve essere un motivo. Ecco cosa aveva imparato in 17 anni di convivenza. La sua ipotesi trovò conferma l'indomani, 23, e il giorno dopo, 24. Se non metteva più la cerata alle 8:30 in punto, ma alle 9, e se invece di leggere Ostfrans tra le 9:30 e le 10, al ritorno dalla passeggiata, lo leggeva prima, tra le 8:30 e le 9, Harmel sapeva quel che faceva, si diceva a Metté. Ma quando, alle 9:15 del 25, passando dal salotto per uscire a fare compere, in risposta al suo «Sei ancora qui?», che non era riuscita a trattenere, Harmel le disse in un tono disinvolto e palesemente falso che quel giorno non sarebbe uscito, sebbene fuori fosse quasi asciutto e lei l'avesse sempre sentito affermare che la mattina non poteva mettersi al lavoro senza prima prendere un po' d'aria, Metté volle sapere come mai abbandonasse una convinzione così granitica e una pratica così costante. Harmel apparve turbato, avrebbe raccontato lei in seguito. Gli rispose una cosa qualsiasi. «Stanco», disse secco. Metté lo guardò. Harmel la guardò. «È furibondo», pensò lei. Si sbagliava completamente e lo capì presto. In realtà Harmel aveva paura, spiegò poi. Per la prima volta in vita sua conosceva la paura.

0: Neon era ricomparso 40 ore dopo, mercoledì 9 novembre, all'ora della siesta, quindi in un momento in cui, a cose normali, non si sarebbe mai trovato a Crete. In fondo al paese si vide uno zombie emergere dal bosco e trascinarsi fino all'Alpet. In questo caso, sì, va preso non nel senso collettivo che sempre più spesso sostituisce il noi nel parlare forbito, si partì in 500, ma in senso soggettivo, meno consueto e più elegante. Si dette al briccone una bastonata e si riaggiustò la sua corona. Sì, era difatti uno, o meglio una sola persona, una giovane donna molto stanca a quell'ora, ma infinitamente meno dello zombie. La piccola Bernabé, la prugna secca, come la chiamavano a Crete, che approfittava del sonno dei suoi tre figli e della giornata non piovosa per stendere il bucato. In tutto il paese, e probabilmente nell'intero cantone, non c'era persona più timida di Eka Bernabé. In cuor suo, Eka si era disperata quando all'indomani delle nozze il giovane marito le aveva intimato con un bel sorriso di rinunciare al velo per sempre. «Sono un marito moderno», aveva detto, il che era indiscutibile. Tuttavia, quando oltre il filo dei panni scorse lo spettro zigzagare sulla strada in direzione della trattoria, fermarsi accanto al mezzo tronco che fungeva da panca presso l'entrata, pendere da un lato e poi dall'altro, entrare in oscillazione e accasciarsi sulla panca rischiando di mancarla, Eka posò il catino con la biancheria bagnata, srotolò il collo alto del maglione per coprirsi almeno il mento, mise insieme il suo miglior francese e andò a chiedere al redivivo: «C'è qualcosa che non va?» Qualcosa non andava e come. Neon non lo disse, ma si vedeva. Batteva i denti e sotto la barba rossiccia di due giorni era bianco come il gesso. Aveva i capelli bagnati e incollati alla testa e i vestiti pieni di terra. Eka gli toccò il polso, bruciava di febbre. «La febbre», avrebbe detto più tardi il dottor Clare, che veniva da Le Réunion e aveva lo studio a Morier. «È stata la febbre a salvarlo, anche se in questi giorni non fa poi troppo freddo». Si provvide a trasportare Neon a casa. Sì, era composto stavolta da Alfred Deneria, il ristoratore, che Eka aveva avvertito, andando a bussare alla sua persiana, da Marcelin Prott, suo suocero, e da Stevie Perol, il taglialegna. Si rilevò che la porta dello chalet era aperta e l'interno in gran disordine. Sì, questa volta significa la moglie di Alfred, Elisa, la piccola Eka, la signora Wong, la cui drogheria era adiacente alla trattoria, e la signora Antonion, che dalla finestra aveva visto passare il gruppo e si era aggregata. Sì, la signora Wong chiamò il dottor Clare, che arrivò una mezz'oretta dopo. Mezz'ora. Una vera pacchia per le signore, che con la scusa di trovare dei vestiti e preparare un caffè, fecero il giro completo della casa. Quantomeno le più anziane, perché la piccola Bernabé, dopo una rapida occhiata a quell'abitazione da scapolo, era comunque tornata alle sue faccende. Per quanto moderno, il marito era pur sempre marocchino. Marceline, piazzato di fianco al letto in cui avevano steso Neon, gli altri uomini erano anch'essi tornati al lavoro, sentì Paul, nel delirio, balbettare due o tre volte Mina, poi distintamente Mina verde e rosa. Era perplesso, ma quando confidò la propria perplessità alla signora Wong, lei capì subito che si riferiva a una delle ragazze che lo andavano a trovare e che quelli dovevano essere i colori del suo ombretto o della sua biancheria. Il dottor Clare diagnosticò una polmonite. «Questo signore vive solo?» chiese preoccupato. Non gli piaceva l'idea di lasciarlo senza assistenza, ma da lì a farlo ricoverare... Nessuno sapeva se Neon avesse una famiglia o dei congiunti, dato che le due cose oggi sono diverse. Nessuno sapeva chi avvertire. Nessuno menzionò le signorine intermittenti, benché ognuno le avesse in testa. Il dottore optò per le cure a domicilio, ovvero, spiegò, una visitina mattina e sera da parte di Vera Polonovska, l'infermiera di Villar. Quanto a lui, sarebbe ripassato la sera stessa e così nei giorni a venire. Marceline si offrì di trascorrere la notte su una poltrona al capezzale del malato, ma si udì l'interessato mugolare: «Si potrebbe lasciarmi in pace?» «E in quel caso, sì, più che tutti voi qui presenti, più che il corpo medico, più che le donne, voleva dire grosso modo l'intera umanità». Claire andò da Neon a spiegargli che aveva il dovere di non lasciarlo senza assistenza. Evidentemente l'argomento deontologico-giuridico non fu sufficiente, perché poco dopo, dal fondo della stanza in cui erano rintanati, i vicini sentirono il medico minacciare: «Se è così, la faccio ricoverare!» Questo secondo argomento funzionò e il dottore, annunciato a bassa voce l'esito della trattativa, organizzò la ritirata silenziosa del coro municipale. Neon accettava la presenza di personale sanitario e nessun altro. Vera Polonovska era una bionda, bella e altera. Il sabato, uscendo da casa di Neon alle 10, si trovò faccia a faccia con una bruna dagli occhi verdi, che vedendola cambiò espressione. «La notte è andata bene», disse Vera. «Felice di saperlo», replicò la bruna, furiosa. «Con che discrezione, poi!» «A quanto pare non è al corrente. Il signor Neon non sta bene. Sono l'infermiera. Vengo a visitarlo mattina e pomeriggio. Lei è una congiunta?» «Ecco una domanda alla quale temo di non poter rispondere, né sì né no. Me lo chiedo da un anno e mezzo e, mi creda, vorrei sapere anch'io qual è la mia posizione in merito». «Cos'è successo a Paul?» «Capisco», fece Vera, glissando sulla risposta. «Non è sua moglie, né sua sorella, né una del paese». «Niente di tutto questo», confermò la brunetta. «Ho avuto una parte secondaria in una pièce che Paul ha messo in scena 2 anni fa, a Visil». «Se le chiedessi di rimanere accanto al signor Neon, sarebbe un problema per lei?» tagliò corto Vera, che cominciava a vederci chiaro. «È il mio sogno», rispose la ragazza. «Non sono mai riuscita a stare con lui per più di 2 o 3 ore di seguito, e mai di notte. Dice che non riesce a dormire se non è solo». «Lasci stare i sogni. Il suo amico è tutt'altro che in forma».
1: «Cos'ha?»
0: «Una polmonite e probabilmente qualcos'altro».
1: «È grave?»
0: «Non incurabile. Il medico che lo segue verrà su in mattinata. Tenga, ecco il suo biglietto di visita. E il mio».
1: «Grazie. Io mi chiamo Suzon Petit-Brault».
0: Suzon rimase accanto a Paul fino a domenica all'ora di pranzo. Un giorno, una notte e una mattinata di fila. Non le era mai successo. Tuttavia, quelle 30 ore non furono per niente piacevoli. Paul stava male, non parlava, era di umore nero. «Appena riesco a rimettermi in piedi me ne vado», fu l'unica cosa che mormorò il sabato sera, senza altri commenti. La domenica, quando a fine mattinata tornò a trovarlo, il dottor Clare capì cosa aveva Neon oltre la polmonite. Il paziente era diventato giallo. Saltò per aria quando il medico gli tastò la pancia. Claire segnalò a Suzon che desiderava parlarle fuori dalla stanza.
1: «Il suo amico ha un debole per l'alcol?»
0: le domandò senza preamboli.
2: «Per l'alcol e per le donne, ma a quanto ne so, con una spiccata preferenza per l'alcol», rispose Suzon, non senza amarezza.
1: «Permette?»
0: disse Claire, tirando fuori un telefonino dalla tasca. «Non posso lasciarlo qui». Suzon gli toccò il braccio per fermarlo.
1: «Troppe cose mi sfuggono. Ho l'impressione di essere l'unica a non sapere la verità. Mi dice che gli è successo? Ieri sono uscita a comprare un po' di formaggio e tutti mi hanno chiesto notizie. Sembra che l'intero paese sappia come stanno le cose. Non è da Paul».
0: Il dottore le raccontò ciò che avevano raccontato a lui. Neon, che esce dal bosco all'ora della siesta, vacilla sulla strada, cerca di tornare a casa senza riuscirci e finisce per crollare davanti all'Alpet Fradicio, morto di freddo e bollente per la febbre.
1: «Fradicio», osservò Suzon.
0: «Fradicio e coperto di fango», specificò Claire. «Come uno che abbia trascorso la notte fuori», hanno detto le donne del paese. «Insomma, la notte all'aria aperta».
1: «Ho capito», disse Suzon.
0: «Come uno che la notte, dopo essere uscito dall'osteria, non riesce più a trovare la strada di casa». Paul si era addormentato. Il dottore compose un numero di telefono. Suzon lo udì pronunciare una serie di parole strane.
2: cane sembrava che parlasse greco. «Lione, allora», lo sentì ripetere in francese a conclusione della telefonata. «Lione, andrebbe meglio?»
1: Rimise in tasca l'apparecchio.
2: «Va ricoverato», dichiarò. «Queste cose possono essere fulminanti. Al policlinico di Lione c'è un ottimo reparto di ematologia. Dalla centrale operativa stanno vedendo se c'è posto».
1: Richiamarono. Claire fece altre due telefonate, una all'ambulanza e una a sua moglie.
2: «L'ambulanza sta arrivando», disse a Susan. «Sarà qui tra un quarto d'ora. La aspetteremo insieme. Non è detto che il signor Neon si lasci portare via tanto facilmente».
1: Rimase zitto 10 secondi, poi, in tono meno professionale, aggiunse: «Ho sentito bene. Ha parlato di formaggio poco fa?
2: Le confesso che sto morendo di fame».
1: Era 12:30. Susan e Parfait Claire attaccarono il Beaufort su un angolo del tavolo di cucina che avevano sgomberato alla meno peggio. Uno scaffale in fondo alla stanza ospitava un centinaio di bottiglie. Ce n'erano di vuote e di piene, ma né l'uomo né la donna avevano voglia di vino. Claire, guardando Susan, si diceva che paffuta è uno degli aggettivi più divertenti della lingua francese.
2: «E mi dica», chiese, «cosa fa nella vita il signor Neon?»
1: «Al momento non più molto, per quanto ne so», rispose Susan.
2: «Ma come avrà capito, non sono molto informata su di lui. È una persona molto colta, gode di una certa notorietà tra gente del suo genere, con un nome diverso da Neon».
1: «Non molto diverso, cioè sì, abbastanza diverso. Neant.
2: Gli piace di più.
1: L'ho sempre sentito presentarsi come Paul Neant. Però non so come si guadagni da vivere, è un mistero. Quando l'ho conosciuto 2 anni e mezzo fa, dirigeva una piccola compagnia di teatro a Visille. Si occupava di tutto, scenografia, regia, luci. Ritraduceva Shakespeare e scriveva articoli al Vetriolo su riviste per pochi iniziati. E già allora mi chiedevo di che vivesse».

Avete ascoltato un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé, traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca, edizioni EO 2009, letto da Marzia Gelai.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dai racconti di Luigi Capuana, La mula. Don Michele, levatosi secondo il solito alle sette albe, metteva la casa a rumore. Aveva tirato pei piedi la servotta che dormiva nello stazzino accanto alla cucina, ravvoltolata in una misera coperta di lana sul suo giaciglio senza lenzuola. E di cima alla scala aveva dato una voce al ragazzo coricato sulla ticchiena della stalla. «Dall'orzo alla mula e cava l'acqua dalla cisterna, iersera quell'infamaccia non si degnò di bere. Sei già tu, cane, che l'hai viziata!»

0: Poi, sbattendo sul pavimento gli stivaloni da campagna, dalle suole imbullettate e dai tacchi ferrati, era tornato in camera. Donna Carmela, intirizzita, con gli occhi ammammolati e i capelli arruffati, finiva di infilarsi le sottane.
1: «Insomma, ci vuole forse un secolo per indossare due stracci? Io dunque son fatto d'una pasta diversa? Ed ecco quest'altra marmotta, non ti sono parse sufficienti 10 ore di sonno?»
0: Presia, la servotta, si stirava tutta, sbadigliava, niente persuasa che le sue poche ore di sonno potessero passare per 10, e domandò che cosa doveva fare.
1: «Ah, non lo sai? Sangue di, volete farmi disperare! La semente del grano dovrò andare a buttarla al diavolo, forse quest'altr'anno?»
0: «È già all'ordine», rispose donna Carmela. Don Michele stette zitto, aggirandosi per la camera e brontolando parole mozze, scostando una sedia, appendendo una chiave al suo chiodo, stizzito che la semente fosse all'ordine e così gli mancasse un pretesto di sbraitare. Ne trovò subito un altro.
1: «Il fiasco? È preparato?»
0: «No, m'è parso meglio riempirvelo di vin fresco questa mattina.»
1: «Ma se non vi muovete, se dormite ritte, come se in campagna dovessi andarci domani!»
0: E mentre donna Carmela e Presia scendevano in cantina per riempire il fiasco dal caratello di Don Michele, come lo chiamavano, perché quel vino di 2 anni serviva per lui solo, Don Michele scendeva giù in stalla. La mula non voleva bere. E il ragazzo, sapendo che le mani e gli stivaloni del padrone gli lasciavano il segno per un paio di giorni quando la mula non voleva bere, s'era messo a piangere.
1: «Sono forse io che le dico di non bere! Ehi, ehi!»
0: E la stimolava con il fischio. La mula annusava l'acqua svogliatamente, agitando le orecchie stracche stracche, intingendo nel catino la punta delle labbra, scuoteva la testa, sbuffava, faceva versacci col muso all'aria e mostrava i denti. Don Michele diede una pedata al ragazzo e gli strappò di mano la fune della cavezza.
1: «Ti ingegni, di farmi patire 40 onze di mula? Non mi tengo per Don Michele finché non ti avrò scorticato vivo con le mie proprie mani!»
0: E accarezzava la mula palpandole la pancia, accomodandole il ciuffo sulla fronte, passandole la mano sulla schiena.
1: «Che hai, bella bellina, ma perché non vuoi bere, bella?»
0: Ma la mula si tirava indietro, sorda alle carezze e al fischio del padrone. Appena s'accorse che qualcosa le colava dalle narici e che aveva gli occhi cisposi, Don Michele cominciò a sacrare peggio d'un turco e a invocare nello stesso tempo le anime del purgatorio, la Madonna e Santa Loi, protettore dei cavalli, degli asini e dei muli.
1: «E cimurro di quello che leva di mezzo un animale in 4 o 6 giorni, Cristo, tu ce l'hai proprio con me, vuoi divertirti a portarmi via 40 onze di mula? Ah, fecero bene ad inchiodarti in croce, se mi fossi trovato tra i giudei io li avrei aiutati a calcarti meglio quei chiodi.»
0: Alle bestemmie donna Carmela e Presia erano accorse, quella con l'imbuto e quella con il lume in un mano e il fiasco nell'altra.
2: «Vergine santa, oh, che disgrazia, che disgrazia!»
0: Donna Carmela si picchiava il capo mentre Don Michele, stralunato, con le mani ciondoloni e le gambe larghe, guardava la mula che, attaccata alla mangiatoia, nemmeno fiutava l'orzo o la paglia e voltava la testa verso di lui, quasi domandasse aiuto, poverina, con quelle orecchie stracche stracche e quegli occhi dolenti.
1: «40 onze di mula, un tegolo sulla testa! Quest'anno dovrò chiedere l'elemosina con una canna in mano e...»
2: «Ma perché bestemmiate?»
1: «So assai se son turco cristiano, non vedete il mantice di quei fianchi?»
0: Donna Carmela, con le lacrime agli occhi, batteva i denti.
2: «Per compire l'inferno di casa nostra mancava questa disgrazia! Il Signore si è scordato di me, in questo mondo devo soffrire altri guai!»
0: Don Michele, sentendole sbattere i denti, si voltò come un arrabbiato.
1: «Che avete?»
2: «Niente, «Niente, forse fa febbre. Badate alla mula!»
1: La povera donna non poteva star ritta e si appoggiava al muro, tenendo le mani sotto il grembiule, così raggricciata da parere una vecchina, e aveva appena 30 anni. Don Michele continuava a guardare la mula, quasi avesse voluto risanarla con gli occhi e con il fiato, e alla moglie disse soltanto:
0: «Cercate di ammalarvi pure voi, così la festa sarà completa!»
1: Donna Carmela, che aveva fatto il callo alle gentilezze del marito, replicò:
2: «Badate alla mula!»
1: Il ragazzo era andato a chiamare Mastro Filippo, il fabbro ferraio, e lo zii Decu, che di quelle cose se ne intendeva meglio di Mastro Filippo e anche meglio del dottore. Questi ne ammazzava parecchi dei suoi malati. Lo zii Decu invece, dove metteva le mani, non c'era pericolo che un animale cascasse a gambe all'aria. Don Michele, però, aveva fatto chiamare anche Mastro Filippo, perché quattro occhi vengono meglio di due. Il consulto fu lungo. Mastro Filippo, visto lo zii Decu, faceva l'indiano per imbarazzare il rivale.
2: «Può darsi che sia cimurro, non voglio oppormi.»
0: «È cimurro! È di quello! Qui ci vuole un setone con i fiocchi, altrimenti, Don Michele, potete disporvi a far conciare questo cuoio, la mula ita!»
1: Don Michele tornava a prendersela coi santi e con la Madonna e non si accorgeva della moglie che tremava in un canto, pallida, con il naso affilato come una moribonda.
2: «Ah, signore, signore, sia fatta la vostra santa volontà!»
1: Erano 12 anni che la poveretta faceva, a quel modo, la santa volontà di Dio, senza un giorno lieto e tranquillo, con quell'uomo che non aveva mai avuto una buona parola per lei e che la teneva quasi senza scarpe ai piedi, quantunque ella avesse portato più di 800 onze di dote. E tutta la giornata stette là e in cucina a preparare beveroni di crusca insieme con Presia o a fare suffimigi di nepitella sotto le froge della mula, mentre Don Michele, tenendola per la cavezza accanto alla mangiatoia, le parlava come una cristiana. E la mula alzava la testa e lo guardava, quasi capisse quei discorsi. La povera donna si sentiva rotte schiena e gambe dal salire e scendere le scale della cucina e della stalla. Non si sedette neppure a tavola, intanto che Don Michele ingoiava in fretta e furia 2 uova fritte nel tegame e un'insalata di peperoni, senza nemmeno domandarle se ne volesse. No, ella non avrebbe potuto mettere tra i denti neanche uno spicchio di fava, la bocca dello stomaco le si era serrata. Quell'odor di nepitella che invadeva la casa le dava nausea. E Don Michele, inoltre, mangiando, continuava a ragionare del setone da applicare al petto della mula e pareva vi intingesse il pane. «Ci vogliono perlomeno 3 lire, ma il segno si vedrà sempre, e seppure Santo Eloi lo benedice!» Di chiamare il medico per la moglie non se ne discuteva neppure. Anzi, in quegli 8 giorni, vedendola andare attorno come un cadavere uscito dalla sepoltura fra il viavai che era in casa per il cimurro della mula, le aveva replicato più volte: «Cercate di ammalarvi anche voi, così la festa sarà completa!» E la voce pareva minacciasse. Per non fargli fare altri peccati, ella si rassegnava a sentirsi morire in piedi e dava assistenza nella stalla fra il puzzo di setone e di nepitella che le mozzava il fiato. E la notte, appena Don Michele, che dormiva vestito, si levava per visitare e assistere la povera bestia, ella gli andava dietro, mezza discinta, e bisognava si appoggiasse al muro per non cadere. Tanto stentava a reggersi in piedi. La mattina, che non ebbe più forza di levarsi, Don Michele cominciò ad urlare: «Lo fate apposta, godete della mia rovina! Siete sempre stata una buona niente, perciò la casa è al tracollo! E Cristo di lassù vede la mula e non vede voi! Non vede!» «State zitto», disse la poveretta.
2: Questa volta il Signore vi ascolterà.
0: Don Michele fece un'alzata di spalla e andò presso la mula che era diventata uno scheletro e si strascinava tra la vita e la morte. 40 onze di mula! E ora nessuno l'avrebbe pagata, neanche 2 soldi! Quando Presia ebbe il coraggio di venire a dirgli che mentre lui si confondeva con la mula, la povera signora moriva, Don Michele rispose:
1: «Ma vai a farti friggere tu e la tua signora!»
0: Presia insistette: «E se passa Don Antonio, gli dirò di salire!»
1: «Zitta!»
0: e fece atto di volerle dare con la fune della cavezza. Presia alzò la voce:
1: «Già la povera signora morrà prima della mula!» «E voi l'avrete sulla coscienza! Neppure una cagna si lascia in abbandono a questa maniera!» «Zitta!»
0: «Ma Dio ve ne chiederà conto nell'altra vita! Per questo ora Dio non vi aiuta!»
1: «Zitta!»
0: «La mula morrà! Il Signore è giusto! Ma voi meritereste anche peggio!» Don Michele fece le viste di non sentirla e col capo della fune storfinava la fronte della mula che teneva giù la testa e pareva volesse baciare la terra. Quando la Gnà Rosa, una vicina, venne a dirgli «E c'è il dottore!», Don Michele diventò una bestia e cominciò a rovesciar giù dal cielo angeli, santi, serafini, Gesù, la Madonna. «Oh, anima dannata!» La Gnà Rosa scappò via facendosi il segno della Santa Croce. «È proprio miracolo se la casa non subissa dalle fondamenta!» Don Michele trovò Don Antonio che aveva già scritto qualcosa su un pezzettino di carta. «È la prima mattina che la resta a letto!» E non sapeva capacitarsi che sua moglie stesse così male da doverle far somministrare subito i sacramenti della Chiesa. Quando giunse il prete che portava il Santissimo all'estrema unzione, Don Michele andò a mettersi in ginocchio ai piedi del letto, con i gomiti appoggiati sul piano della sedia e il capo tra le mani.
1: «Non c'è figlioli e la roba torna alla parentela», dicevano tra loro le comari del vicinato mentre il sacerdote ungeva con l'olio santo gli occhi e le labbra dell'ammalata.
0: Don Michele, che appunto pensava questo, mandava fuori i sospironi. «Fa come il coccodrillo che prima ammazza l'uomo e poi lo piange», e tutti dicevano: «Ha fatto penare 12 anni quella santa creatura, finalmente se la leva di torno». La povera donna era stesa sul letto, col capo affondato nei guanciali, gli occhi infossati, il naso filigginoso e un affanno che la faceva smaniare. Appena il viatico andò via, ella fece cenno al marito e con voce mezza spenta gli disse all'orecchio: «Siete contento ora? Dio vi guardi e mantenga».
2: Don Michele scoppiò in pianto. «Perché mi dite così? Non vi ho voluto sempre bene. Ora rimango in mezzo a una strada. Devo rendere la dote. E se muore anche la mula, è meglio impiccarmi, ci ho già pensato. Faccio un nodo scorsoio alla fune della cavezza e attacco all'altro capo a una trave del letto». «Scellerato! Ne sareste capace?»
0: La poveretta lo rimproverava dolcemente, guardandolo con occhi compassionevoli, pieni di pietà e di perdono. Ma colui continuava, e le lacrime gli lavavano la faccia.
2: «Sì, sì, se accade la disgrazia, com'è vero che Dio, subito mi impicco, ma la bella madre dei malati farà il miracolo, se no, prima che i vostri parenti vengano a spogliarmi la casa per riprendere la dote, un nodo scorsoio alla fune della cavezza, così rimarranno più contenti!» «E vi dannerete, scellerato!»
0: ella disse con un fil di voce, alzando a stento una mano. Don Michele pareva volesse sbattere la testa ai muri dalla desolazione. Allora Donna Carmela, vista Presia, che sudicia e scarmigliata si asciugava gli occhi col grembiule
2: la chiamò e le disse una parola che dovette replicare, perché Presia mostrò d'aver capito male. Più tardi, anche il notaio e i quattro testimoni credettero sulle prime d'aver capito male, sentendo dalla sua stessa bocca che ella voleva lasciare la propria roba al marito, con l'obbligo di 4 messe nei 4 venerdì di marzo e una al giorno dei morti, tutti gli anni finché campava. Mentre il notaio scriveva il testamento, Don Michele, che diceva di non poter reggere a tanto strazio, era andato giù in stalla e accarezzava la mula e le lavava le froge con l'acqua di Nepitella. «Se non ci badassi io, questa povera bestia morirebbe di stenti. Chi se ne cura, povera bestia? Lo sai che ora la padrona non scenderà più a portarti con le sue mani la misurina dell'orzo?» La mula, per l'acqua di Nepitella che le entrava nelle narici, scuoteva la testa e pareva rispondesse che più non le importava di nessuno e di niente. Don Michele, quando non stava in stalla, sedeva ai piedi del letto, con le braccia in croce e la testa bassa, tutto compunto. E sua moglie non migliorava né peggiorava, sempre con quell'affanno che la faceva smaniare. «Se la bella madre dei malati non vuole fare il miracolo, perché la lascia qui a penare questa santa creatura? È uno strazio! Dovrebbe portarsela in paradiso!» Già, ora che la signora ha fatto testamento, la Madonna dovrebbe portarsela in paradiso. E Presia andò a rifugiarsi in cucina. Certe cose non poteva starle a sentire, ribolliva tutta dentro, si sentiva mordere dentro, mordeva la lingua che non sapeva più tenere in freno. Il dottore faceva 2 visite al giorno, non dava però nessuna speranza né di meglio né di peggio. Non così lo zio Decu, che una mattina disse chiaro e tondo che la mula non sarebbe arrivata fino a sera. «Mandatela a buttare ai cani dietro il castello e fatela andare con i propri piedi invece di pagare 2 manovali per trascinarvela!» Don Michele non se ne dava pace. 40 onze di mula! In casa mia c'è la maledizione di Dio! Voglio farla benedire da cima a fondo! Costei, che ha fatto testamento e ha avuto tutti i sacramenti della Chiesa, costei campa! E la mula, che pareva dovesse guarire, se la mangeranno i cani dietro il castello. Ah, c'è qualcuno lassù che ce l'ha con me addirittura!»

0: Il racconto.
1: La fonte di Pietrarsa di Renato Fucini. Lo riconobbi da lontano. Lo riconobbi dal suo cavallino bianco, tanto fido e trottatore, e dall'arsenale di pertiche, di biffe e di altri arnesi del mestiere che lui, ingegnere del comune, si affastellava sul barroccino tutte le volte che aveva da battere la campagna per affari della sua professione. Quando mi fu vicino, gli feci un cenno con la mano, e lui rallentò il trotto e si fermò per il saluto e per la chiacchierata indispensabile quando due persone di conoscenza si incontrano su per i monti, in mezzo ai boschi e in luoghi solitari. «Lei torna dalla strada nuova dell'Acqua Viva?» «No, vengo da Pietrarsa, dove mi son trattenuto 2 giorni per quella benedetta fonte.» «Ah, a proposito, siamo ancora a nulla?» «Sì, finalmente è tutto sistemato. Livellazioni, espropriazioni, permesso della provincia. È fatto tutto. Ho sfilato i fondamenti, ho dato gli ordini all'accollatario e lunedì, salvo che ce lo impedisca la stagione, si mette mano al lavoro.» «E lei, ingegnere, ci crede proprio?» «Crede proprio sul serio che la fontana sarà fatta?» «Perbacco! Che impedimenti vuole che saltino fuori al punto in cui siamo?» «Si vede che lei, caro ingegnere, mi scusi, si vede che lei non conosce ancora bene che panni vestono i buoni villici di questi poggi remoti. Ma abbia pazienza, cotesto è un pessimismo. Ebbè, oggi siamo agli 8 di marzo. Scommettiamo che fra un anno il primo mattone della fontana non è stato ancora murato. Le rubo la scommessa, ma scommetto. Che cosa scommettiamo? Una bella pipa di radica di scopa. Va bene la pipa di scopa. Il dì 8 di marzo. Il dì 8 di marzo, siamo d'accordo, ma è una pipa rubata. Sarà quel che sarà. Dì 8 di marzo. Pipa di radica. E stipulammo il contratto con una risata e una stretta di mano. E lei si trattiene molto quassù? No, forse un paio di giorni. Giovedì sera sarò di ritorno a casa. Anzi, ingegnere, lei potrebbe farmi un gran favore. Se stasera vede il mio fratello, mi faccia il piacere di dirgli che quella ricevuta che ho cercato tanto stamani prima di partire la troverà di certo sotto a quel libro giallo nella cassetta a destra della scrivania. Lei sarà servito puntualmente. Dunque? Il dì 8 di marzo? Il dì 8 di marzo. Arrivederci e buona passeggiata. Salute, ingegnere! E si ricordi di quella ricevuta e della pipa di radica. Dette in un gran ridere e riprese la corsa a Martinicca serrata giù per la china tortuosa. Allontanandosi il rumore delle ruote e il cigolio della Martinicca, cominciai a sentire lo scroscio di una cascata d'acqua lontana. Era il famoso sbocco di una quantità di polle ricchissime, le quali, venendo dall'alto dei poggi e scorrendo quasi alla superficie sotto il paese di Pietrarsa, facevano tutte a capo in quel punto, pochi metri sotto la via, e con un largo getto di lì scaricavano sonore nel sottoposto torrente. Lo sbocco di quelle acque era inaccessibile. Il paese soffriva la sete e il comune deliberò, l'allacciamento delle vene superiori e la costruzione della fontana. La deliberazione era stata accolta con un suono di campane, musica, sbandierate per tutto il giorno, e gran baldoria di lumi e di fiammate la sera. Non c'è dubbio, pensavo, non manca altro che metter mano ai lavori. Ma fra un anno, caro ingegnere, voi pagherete e io fumerò alla vostra bella pipa di radica di scopa. Il paese di Pietrarsa, un piccolo borgo con 400 abitanti circa, si stende tutto lungo la via provinciale, senza alcuna strada traversa. Di sopra il monte ripido, di sotto il precipizio in fondo al quale va a frangersi la cascata. Il paesello ha tre punti che chiameremo centrali. A un capo la chiesa, all'altro un piazzaletto dove trovasi l'unico albergo e le rimesse della posta. Nel centro il palazzotto comunale, un caffè e le botteghe più importanti. Naturalmente fu scelto il mezzo del paese come più comodo per tutti e lì un rientro di muro accanto al palazzo comunale facilitava i lavori e si prestava ad accogliere con decoro la fontana che con fregi barocchi e ceffi di leoni spaventosi aveva ideato e disegnato il mio ingegnere della pipa. Dopo un'ora di cammino, arrivato a Pietrarsa quasi a buio, mi accorsi subito che gli eventi precipitavano e che gli affari andavano assai peggio di quello che avrei potuto supporre. Gli usci, le finestre e tutte le botteghe del centro erano chiuse e un grosso assembramento di persone armate di quei picchetti, di quelle biffe e di quei pali che l'ingegnere aveva piantati quella mattina dopo chissà quante fatiche e patimenti urlavano sotto le finestre del sindaco. Erano gli abitanti dei due punti estremi del paese, i quali, alleati per l'occasione, protestavano di non volere la fontana nel centro. E i più violenti, brandendo alti pali e le biffe, minacciavano legnate, morte e distruzione a chi si fosse azzardato di murare anche una pietra sola nel rientro di muro accanto al palazzo comunale. Le donne e i ragazzi erano i più feroci. Il sindaco si provò tre volte a persuaderli dalla finestra, ma la sua voce fu soffocata sotto un uragano di urli, finché non ebbe promesso di sospendere l'incominciamento dei lavori e di scrivere alla prefettura. La mattina dopo tutto era ritornato nella calma. Tutti avevano ripreso le loro faccende e soltanto l'accollatario della fonte girava stralunato per il paese, con una gran pesca in un occhio prodotta da una legnata ammollatagli, non sa neanche lui chi ringraziare, quando ieri sera in quel trambusto si provò a dire la sua. In fin dei conti, considerata bene la cosa, i protestanti non avevano torto. Sempre ogni cosa per comodo dei signori. La fontana nel mezzo, eh? Perché nel mezzo ci sta il sindaco, tre assessori e quel porcone del Sor Girolamo. Bene, eh? I lampioni gli hanno a cavare di cima e di fondo e piantarli tutti davanti alla spezieria. Hanno a lastricare solamente lì se vogliono far bene. Non gli basta il vino e vorrebbero anche l'acqua. La fonte lì, il telegrafo lì, la farmacia lì, la balia l'hanno voluta lì, e lì ci avrebbero a portare anche un serpente che s'avventasse a mangiargli il cuore a tutti quanti sono. Legnate, schioppettate, veleno! E noi poveri si creperà. E la chiesa non conta nulla. È il povero Gambacciani che ha da lavare le diligenze tutti i giorni. E ha tre gubbie di muli nella stalla, dovrebbe andare fin laggiù a pigliare l'acqua. Ma il sindaco è un galantuomo e lui, vedrete, accomoderà ogni cosa. Speriamo. Questi, pressapoco, I discorsi nel caffè e dal tabaccaio. Ma alla peggio, in capo a 2 giorni, tutti si abbonacciarono e quando me ne venni per tornare a casa, nessuno si sarebbe accorto che poche ore avanti s'era scatenata in paese quel popò di tempesta. Intanto l'acqua della sorgente, che si scaricava impetuosa giù nella profondità del dirupo, scrosciava con tanto rumore da dare perfino noia alla figliuola del signor Girolamo, la quale da 2 mesi, Dio glielo perdoni, studiava al pianoforte il valzer della Traviata per un'accademia a beneficio degli ospizi marini. Quando fui a metà di strada per tornarmene a casa, incontrai l'ingegnere, il quale, facendo sfegatare il suo povero cavallino su per quella salitaccia, veniva verso Pietrarsa. Aveva un diavolo per capello. Mi provai a rammentargli il dì 8 di marzo e la pipa di radica, ma non agguantò la conia. Mi salutò, fece le viste di ridere e scusandosi tirò avanti per la sua strada. Passavano i mesi e in quel tempo io vedevo spesso alla sfuggita l'ingegnere, il quale, quando poteva farlo senza dare nell'occhio, scantonava e mi scansava come un creditore molesto. Intanto a Pietrarsa gli affari andavano di male in peggio. Il consiglio comunale deliberò e la prefettura approvò che la fontana fosse costruita nella piazza delle rimesse, riconoscendo quello il luogo più adatto per il comodo della popolazione. Ma allora quelli del centro ripeterono le solite scenate e tutto fu nuovamente sospeso e accomodato con una gran bastonatura all'accollatario, il quale questa volta si dove mettere a letto e uscirne dopo un mese per andare tutto fasciato al débat. Andai per curiosità alla prima seduta del tribunale, dove trovai l'ingegnere chiamatovi per testimone. E allora non poté né scantonare né scansarmi. Era indemoniato. 20 dissegni, questi assassini. 100 viaggi m'avranno fatto fare questi malfattori e nessuno paga gli straordinari. M'hanno rovinato tutti gli strumenti. Ho dovuto vendere il mio povero cavallino e sono vivo per miracolo. Ma oggi mi vendico. Ma oggi mi vendico, dovessi anche rimetterci la paga, la reputazione e la pelle. Oggi mi vendico. Cercai di calmarlo, ma fu inutile. Smanacciando e sbatacchiandosi il cappello sulle ginocchia, mi lasciò entrare nella stanza dei testimoni, dicendomi di sull'uscio: «Lei avrà la pipa, ma con questa canaglia oggi mi vendico». Come si svolgesse il processo, non lo so, perché gli affanni mi impedirono di tenerci dietro, ma so che ci furono 3 condannati. Il Sor Girolamo a 15 giorni di carcere per ingiurie al pubblico dalla finestra, l'accollatario a 4 settimane per eccesso di difesa e l'ingegnere a 300 lire di multa per contravvenzione alla legge sul bollo. «Ma perché, santo Dio!» osservò un ombrellaio ambulante chiacchierando una sera nel caffè. «Perché non vi mettete tutti d'accordo e costruite invece di una sola fontana dispendiosa 3 modeste fontanelle nei 3 punti contrastati del paese?» La fece buona. Sperperare a quel modo i quattrini del pubblico quando una fontana sola bastava. E poi, perché disonorare Pietrarsa con 3 indecenti pioli di sasso, quando ci sono i mezzi per averne una di marmo coi delfini, coi leoni e ogni cosa? Voi non siete nativo di questi posti e vi si compatisce. In quel momento la cascata, presa da un'improvvisa onda di vento, mandò uno strepito gaio come scoppio di risa d'una moltitudine lontana. Anche la seconda deliberazione del comune andò all'aria. E dopo molti, molti mesi venne finalmente la terza. Venne cioè quella buona, quella vera, quella definitiva per conciliare gli interessi di tutto il paese. Una deliberazione giusta, ponderata e distesa con mirabile chiarezza d'argomentazione ed eleganza di forma dal consigliere Balestri. Una deliberazione che, riandando scrupolosamente alla storia dei fatti, terminava inneggiando alla concordia dei popoli e alla santa religione dei nostri padri. Fu deliberato di costruire la fontana in faccia alla chiesa. Prima che questa deliberazione tornasse al comune col visto della prefettura, gli abitanti del centro e quelli della piazzetta delle rimesse s'erano già trovati d'accordo. Se murano un mattone davanti alla chiesa, segue un macello. La deliberazione tornò approvata, ma nessuno si fece più vivo. Il sindaco dette le dimissioni per procurarsi la soddisfazione d'essere rieletto, e il segretario fu lesto a mettere tutte quelle carte in uno scaffale a dormire. Dell'accollatario non se n'è saputo più nulla. L'ingegnere ha da pensare alla sua famiglia dopo la multa che ha dovuto pagare e ha da imporsi privazioni d'ogni genere per estinguere il debito di parecchie centinaia di lire.

0: che gli è toccato contrarre per accomodature e per acquisto di nuovi strumenti. Son passati 2 anni e della pipa non si è più parlato. Lui sta zitto. Io non ho il cuore di rammentargliela. Intanto il paese di Pietrarsa soffre la sete. Ma nelle sere d'agosto, quando le fronde dormono raggrinzate sui rami e le cicale stesse tacciono spossate, è un gran conforto all'arsura lo scroscio della cascata che, larga e perenne, rumoreggiando si perde nelle profondità del dirupo.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare e professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare complicanze che sono maggiori.

0: del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche. E ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'impatologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'impatologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dall'attacco alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione l'operazione del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare, cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali al servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni, e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università. E infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi al mese. Quasi 1 miliardo e 7 di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iperconsapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone. Così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna, e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi d'inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Leonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero, perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
5: una certa Josephine.
4: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». «Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai, posso stare un momento senza adorarvi», gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là. Rimasi lì. Solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.
1: 3 months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Tredicesima puntata. Ritorno alla Luna.
2: Houston, you're looking at our Delta H.
3: That's affirmative.
2: Program alarm.
3: Looking good to us, over.
4: Apollo 17 è stata l'ultima missione con equipaggio umano del programma spaziale Apollo della NASA. Il lancio del razzo vettore Saturn V avvenne il 7 dicembre 1972 da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo un equipaggio composto da 3 astronauti. Il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il pilota dell'EM e geologo Harrison Schmitt, l'unico scienziato astronauta a mettere piede sul suolo lunare. Il ritorno sulla Terra avvenne il 17 dicembre. Da allora nessun astronauta di nessuna nazione si è spinto oltre l'orbita terrestre. Il programma Apollo fu organizzato dall'allora presidente John Kennedy, che voleva battere i sovietici nella corsa alla Luna, al fine di sancire la supremazia della società americana su quella sovietica. Lo scopo del programma era sì scientifico, ma prevalentemente di natura politica. Da molti anni gli Stati Uniti ed altre nazioni, tra cui l'Italia, stanno portando avanti il programma Artemis, al fine di riportare esseri umani sulla Luna, ma questa volta con l'obiettivo di fondare un avamposto abitato in continuazione. Il programma prende il nome dalla dea Artemide, la Diana dei Romani, dea della caccia, sorella gemella del dio Apollo e associata alla Luna. Vediamo innanzitutto quali sono gli obiettivi del programma. Ritorno sulla Luna. Riportare astronauti sulla superficie lunare, in particolare al Polo Sud, un'area ricca di ghiaccio d'acqua all'interno di crateri dove non arriva mai la luce del sole. Presenza sostenibile. Stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna, non solo una visita, per condurre ricerca scientifica e testare tecnologie. Verso Marte. Utilizzare la Luna come base operativa e di test per sviluppare le tecnologie necessarie per l'esplorazione umana di Marte. Innovazione tecnologica. Sviluppare e testare il razzo Space Launch System, SLS, e la capsula Orion, oltre a sistemi di supporto vitale e di estrazione di risorse lunari, come l'acqua. Inclusività. Portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Cooperazione internazionale. Coinvolgere partner internazionali e aziende private per creare un'economia spaziale e sostenere le missioni. Le missioni principali del programma Artemis sono: Artemis 1, completata. Volo di test senza equipaggio, effettuato nel novembre 2022 di SLS e Orion in

0: intorno alla Luna, testando i sistemi e lo scudo termico. Artemis 2, completata nell'aprile 2026. Primo volo con equipaggio intorno alla Luna, testando i sistemi di supporto vitale e navigazione in condizioni reali. Artemis 3, prevista nel 2027, avrà come obiettivo testare il sistema di allunaggio HLS, Human Landing System, in orbita terrestre. Artemis 4, prevista nel 2028, porterà astronauti a camminare sul suolo lunare nei pressi del Polo Sud. Esaminiamo ora le componenti principali del sistema di lancio. Space Launch System, il razzo lanciatore. Orion, la capsula spaziale per il trasporto degli astronauti. Human Landing System, il sistema di atterraggio lunare. Lo Space Launch System è un veicolo di lancio superpesante americano a perdere. Come veicolo di lancio principale del programma Artemis, l'SLS è progettato per lanciare la navicella spaziale Orion con equipaggio di 4 persone su una traiettoria translunare. L'SLS è stato lanciato per la prima volta il 16 novembre 2022 per la missione Artemis 1 senza equipaggio. L'altezza del razzo è di 98 metri. La capsula Orion ha un diametro di circa 5 metri e una lunghezza di circa 3,3 metri, con una forma a tronco di cono simile a quella di Apollo, ma con un volume interno superiore del 50%, progettata per missioni nello spazio profondo, trasportando fino a 4 astronauti e fornendo maggiore abitabilità rispetto alle capsule precedenti. Rispetto alla capsula Apollo, si avvale ovviamente delle moderne tecnologie elettroniche ed informatiche. Starship HLS è una variante lunare della navicella spaziale Starship, progettata per trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie della Luna e ritorno. È progettata e costruita da SpaceX nell'ambito del contratto stipulato con la NASA, come elemento fondamentale del programma Artemis per l'atterraggio di un equipaggio di astronauti sulla Luna. Il piano della missione prevede che un vettore Starship lanci una Starship HLS in orbita terrestre, dove verrà rifornita da più veicoli spaziali cisterna Starship prima di lanciarsi in un'orbita lunare quasi rettilinea. Lì incontrerà una navicella Orion con equipaggio, che verrà lanciata dalla Terra da un lanciatore Space Launch System. Un equipaggio di 2 astronauti si trasferirà da Orion a HLS, per poi scendere sulla superficie lunare per una permanenza di circa 7 giorni. Quindi l'equipaggio rientrerà su Orion, che si posizionerà sulla cima di Starship e decollerà per ricondurre l'equipaggio sulla Terra. Nel seguito esamineremo le prime 2 missioni, Artemis 1 e Artemis 2. Artemis 1. Artemis 1 è stata la missione inaugurale senza equipaggio del programma lunare Artemis della NASA, che ha testato con successo il razzo Space Launch System e la navicella Orion, circumnavigando la Luna per 25 giorni prima di rientrare sulla Terra. L'obiettivo principale era la verifica di tutti i sistemi per il ritorno umano sulla Luna, con il rientro che ha simulato le condizioni estreme di un viaggio lunare con equipaggio, segnando l'inizio di una nuova era di esplorazione spaziale. La missione ha portato con sé diversi esperimenti scientifici, tra cui Lunar Ice Cube, un piccolo satellite in grado di mappare con elevata risoluzione la presenza di ghiaccio d'acqua sulla superficie lunare. Artemis 2. La missione Artemis 2 ha preso il via dal Kennedy Space Center in Florida nella notte del 2 aprile 2026. A bordo 4 persone: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover. Dopo la separazione dallo stadio superiore del razzo SLS, la capsula Orion, battezzata Integrity, è entrata in orbita intorno alla Terra. Successivamente sono stati accesi i motori del modulo di servizio ed è iniziato il viaggio verso la Luna. Seguendo una traiettoria di ritorno libero, la stessa di Apollo 13 dopo il guasto nel volo verso la Luna, la navicella, dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna, è stata lanciata dalla stessa gravità lunare verso la Terra, ammarrando nell'Oceano Pacifico al largo della California l'11 aprile successivo. La missione ha permesso di testare i sistemi di sopravvivenza a bordo, di raggiungere la massima distanza dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, 406.771 chilometri, e di osservare il lato nascosto della Luna da un'altitudine maggiore rispetto a quella delle capsule Apollo. Il futuro. Esamineremo ora i programmi per la futura esplorazione lunare, tenendo conto che tali programmi sono e saranno ancora soggetti a revisioni. La missione Artemis 3 è pianificata per il 2027, ma contrariamente al programma originale non porterà astronauti a sbarcare sul suolo lunare, ma opererà in orbita terrestre per testare i sistemi HLS di entrambi i potenziali fornitori del sistema, lo Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin. Al momento nessuno dei due sistemi è pronto per essere utilizzato. La missione Artemis 4 è prevista per il 2028 e farà sbarcare sulla Luna 4 astronauti, presumibilmente nei pressi del cratere Shackleton, che si trova al polo sud e sul cui fondo è stato individuato ghiaccio d'acqua. Successivamente si prevede di costruire un campo base con ripari che consentano ad un gruppo di astronauti una permanenza di 1 o 2 mesi sul suolo lunare. Le costruzioni dovranno, oltre alla sopravvivenza, garantire riparo dalle radiazioni provenienti dallo spazio, che sulla Luna non sono fermate dall'atmosfera. Saranno altresì necessari un rover scoperto per permettere agli astronauti, protetti dalle tute spaziali, brevi escursioni nelle vicinanze del campo base, ed un rover coperto e pressurizzato per escursioni di più lunga durata. Realizzare un sistema di comunicazioni, chiamato LunaNet, che permetta le comunicazioni fra gli astronauti, i satelliti in orbita lunare e la Terra. Realizzare un sistema di navigazione simile al GPS terrestre. Costruire una stazione in orbita lunare denominata Gateway.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dolce via.
1: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un osso di morto. Racconto di Gino Ugo Tarchetti. Scritto in italiano semplificato. Nel 1855 mi sono trasferito a Pavia. Mi hanno offerto un lavoro come insegnante di disegno in una scuola privata di quella città. Dopo alcuni mesi di soggiorno, ho conosciuto un certo Federico M., professore universitario di patologia e di clinica. Era un uomo molto appassionato di scienze, aveva doti di intelligenza al di fuori del comune, però, come tutti gli anatomisti e clinici in genere, era profondamente scettico per convinzione. Non sono mai riuscito a convincerlo delle mie credenze, nonostante le lunghissime e appassionate discussioni che avevamo ogni giorno. Però è giusto dire che si è sempre mostrato tollerante e rispettoso nei confronti delle mie convinzioni. Una volta mi ha consigliato di assistere alle sue lezioni di anatomia, sostenendo che ne avrei avuto vantaggio nella mia arte del disegno. Ho accettato con una certa ripugnanza e, per sembrare meno pauroso di quanto non lo fossi, gli ho chiesto alcune ossa umane che ho collocato sul caminetto della mia stanza. Purtroppo, dopo pochi giorni, è morto a causa di un ictus e io non ho più frequentato i suoi corsi di anatomia. Tuttavia, ho conservato quelle ossa per molti anni, fino a pochi mesi fa, quando, colto da un'improvvisa paura, ho deciso di seppellirle. Ho tenuto solo una rotella di ginocchio, un ossicino sferico e liscio, che per la sua forma e le sue dimensioni non mi ha evocato paure. Da 11 anni è sulla mia scrivania e lo uso come fermacarte. A Milano vengo a conoscenza di un ipnotista assai noto tra gli amanti di spiritismo e chiedo di partecipare a una delle sue sedute spiritiche. Quando ricevo l'invito a recarmi, vado da lui, ma con presentimenti così tristi che più volte lungo la strada sono stato tentato di rinunciare. Durante la seduta rimango molto stupito dalle risposte degli spiriti invocati e, superato ogni timore, gli dico che desidero anch'io invocare uno spirito di mia conoscenza. Vengo accompagnato in uno stanzino appartato e lasciato solo. Mi viene in mente di invocare il dottor Federico M., con il quale ho avuto delle vivaci discussioni sulla spiritualità della nostra natura. Mi siedo a un tavolino con un foglio di carta, penna e calamaio, e mi concentro il più possibile sulla mia forza di volontà, aspettando lo spirito del dottore. Non aspetto a lungo. Sensazioni nuove e inspiegabili mi dicono che non sono più solo nella stanza. Sento la sua presenza. E la mia mano diventa agitata e convulsa, mossa da una forza estranea, scrive queste parole: «Sono qui da voi. Mi avete chiamato in un momento in cui ho degli impegni più urgenti. Non posso trattenermi a lungo e neanche rispondere alle vostre domande. Tuttavia ho deciso di venire, non solo per compiacervi, ma anche perché ho bisogno del vostro aiuto. Durante la mia vita mortale, vi ho dato delle ossa che avevo preso al gabinetto anatomico di Pavia. Fra queste c'è anche una rotella di ginocchio che apparteneva al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani. Sono 11 anni che mi tormenta per riavere indietro

dietro quello sicino insignificante. Se avete un buon ricordo di me e conservate ancora quella rotella, vi scongiuro di restituirla al proprietario e liberarmi da questo debito che mi tormenta. Faccio venire qui lo spirito del Mariani. Rispondete. Gli rispondo che conservo ancora quella rotella e che sono felice di poterla restituire. Appena detto questo, mi sento più leggero, il mio braccio diventa di nuovo libero, la mano sciolta, e capisco che lo spirito del dottore è partito. Nel giro di pochi minuti avverto gli stessi fenomeni di prima e la mia mano inizia a scrivere queste parole. Sono lo spirito di Pietro Mariani e reclamo la rotella del mio ginocchio sinistro che indebitamente trattenete da 11 anni. Rispondete. Quel linguaggio è più conciso e energico di quello del dottore. Allora rispondo. Sono disposto a restituire la rotella del vostro ginocchio sinistro e vi prego di perdonarmi per averla trattenuta illecitamente. Desidero sapere come posso effettuare la restituzione richiesta. Verrò io stesso a riprenderla. Quando? Chiedo io atterrito. Stanotte. Impaurito da questa notizia, ricoperto da un sudore freddo, mi affretto ad esclamare. Per carità, vi scongiuro, non vi disturbate, sicuramente ci sono altri mezzi meno scomodi. Ma prima di finire la frase mi accorgo che lo spirito di Mariani è già lontano e non c'è più mezzo di impedire il suo arrivo. È impossibile descrivere con le parole l'angoscia delle sensazioni che provo. Esco da quella casa mentre gli orologi della città suonano la mezzanotte. Le vie sono deserte, le luci delle finestre sono spente, le fiammelle dei lampioni offuscate da una nebbia pesante. Cammino per un bel pezzo senza una meta precisa. Chi ha il coraggio di tornare a casa? L'idea di ricevere la visita di uno spettro è un'idea troppo terrificante. Per caso vedo una bettola con un'insegna Vini Nazionali. Qualche bicchiere di vino può aiutarmi a farmi coraggio. Entro e mi siedo in un angolo di una stanza sotterranea, chiedendo una bottiglia di vino. Dopo un po' ottengo l'effetto desiderato. Ad ogni bicchiere di vino bevuto, la mia paura svanisce sensibilmente e a poco riacquisto il coraggio finché mi alzo e mi avvio con decisione verso casa. Giunto a casa, un po' barcollante per il troppo vino bevuto, accendo il lume. Mi spoglio e mi infilo nel letto, cercando di addormentarmi. Ma non ci riesco. Mi sento rigido, catalettico, immobilizzato. In quello stordimento vedo strani fenomeni intorno a me. Dalla candela, che mi sembrava di aver spento, si sollevano spire di fumo fitte e nere, che si raccolgono sotto il soffitto e formano una cappa nera di piombo. L'aria nella stanza è diventata di colpo soffocante, con un odore di carne abbrustolita. Sento un brontolio incessante e vedo la rotella sulla superficie del tavolo, che sembra muoversi come in preda a convulsioni. Rimango in quello stato non so quanto tempo, fino a che, d'un tratto, il fumo si disperde e compare il fantasma atteso. Si avvicina fino a metà della stanza, si inchina cortesemente e mi dice: «Sono Pietro Mariani e voglio riprendere la mia rotella». Il terrore mi impedisce di rispondergli e lui continua: «Perdonatemi se ho dovuto disturbarvi in piena notte. Capisco che è un'ora incomoda, ma...» «Oh, di nulla», rispondo io rassicurato da tanta cortesia. «Vi ringrazio della vostra visita e sarò sempre onorato di ricevervi nella mia casa». «Ve ne sono grato», dice lo spettro, «ma vorrei spiegare l'insistenza con la quale ho reclamato la mia rotella, sia presso di voi, sia presso l'egregio dottore. Osservate». E così dicendo, solleva un lembo del lenzuolo bianco in cui è avviluppato e mi mostra lo stinco della gamba sinistra legato al femore con un nastro nero passato 2 o 3 volte. Fa alcuni passi nella stanza per mostrarmi la difficoltà che ha nel camminare. Non sia mai che il degno ex inserviente dell'Università di Pavia rimanga zoppo per colpa mia, gli dico con un tono mortificato. Ecco la vostra rotella, là, sul tavolino. Prendetela e mettetela al vostro ginocchio. Lo spettro si inchina per la seconda volta, in segno di ringraziamento. Si slega il nastro nero che gli congiunge il femore allo stinco, lo posa sul tavolino
e, presa la rotella, inizia ad adattarla alla gamba. Mentre lo spettro è impegnato con difficoltà a rimettersi a posto l'osso, il silenzio mi sembra insopportabile e pur di conversare chiedo: cosa si racconta di bello nell'altro mondo? Lui non risponde alla mia domanda ed esclama con aspetto rattristato: questa rotella è deteriorata, non ne avete fatto un buon uso. Non credo, l'ho sempre trattata con rispetto e garbo. Forse le vostre ossa non sono più solide come un tempo. Lui ancora non risponde, ma si inchina una terza volta per salutarmi. Quando arriva all'uscio, chiudendo la porta dietro di sé, dice: sentite se le mie ossa non sono più solide. E pronunciando queste parole percuote il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti tremano tutte. Quel rumore mi scuote e mi sveglio. Mio Dio! Esclamo fregandomi gli occhi col rovescio della mano. Era tutto un sogno, solo un brutto sogno. Che spavento! Ma che stupido sono! I fantasmi, lo spiritismo. Mi alzo e mi infilo in fretta i calzoni. Ridendo ancora mi avvicino al tavolino a cercare il mio fermacarte. Ma la rotella non c'è più. C'è solo un lungo nastro nero.

0: Il racconto. Canituccia di Matilde Serao. Nella penombra, seduta sulla panca di legno sotto la cappa nera ed ampia del focolare, Pasqualina, con le mani sotto il grembiule, recitava il rosario. Non si udiva che il pissi pissi delle labbra sibilanti le preghiere. La cucina affumicata, con la larga tavola di legno verde scuro, con la madia oscura, con le sedie a spalliera dipinta, senza un punto luminoso, si immergeva nella notte. Il fuoco semispento covava sotto la cenere. Uno zoccolo di legno urtò contro la portella chiusa. Pasqualina si alzò ed aprì. Teresa, detta la capa de pezza, perché aveva servito le monache in un monastero, entrò con la secchia dell'acqua sulla testa, si curvò un poco perché era alta, magra e ossuta. Pasqualina l'aiutò a deporre la secchia per terra e Teresa rimase un momento immobile ma senza ansare, malgrado il peso enorme che aveva portato sul capo. Poi disciolse lo strofinaccio che le era servito da Cercine e lo stese sopra una sedia perché era bagnato fradicio. Ed era bagnato il fazzoletto di cotone che portava annodato sul capo e bagnati i cernecchi arruffati dei capelli grigi. Intanto Pasqualina aveva acceso una delle lucerne di ottone a tre becchi, con un lucignolo di bambagia che bagna nell'olio, tenendo in alto, sospesi con catenine di ottone, lo spegnitoio, le forbici da smoccolare e l'attizzatoio. Poi aveva aperto la madia, tagliato un lungo e grosso pane bruno raffermo, ci aveva aggiunto un pezzetto di cacioforte e aveva dato a Teresa la cena. «E Canituccia?» chiese. «Non l'ho vista. È tardi e quella malandrina non torna. Mo verrà. Tre, ricordati che domani a 13 ore devi andare a Carinola a portare quel sacco di granone. Gnorsi?» Senza mangiare, Teresa mise il pane e il cacio nella tasca profonda del grembiule. Rimase ancora un poco con la bocca semiaperta, tutto il volto innebetito, senza nessuna espressione, neppure quella della stanchezza. «Me ne vado. Felice notte a signoria. Felice notte!» E se ne andò lentamente verso la via della Croce, dove in una stanzuccia l'aspettavano 4 marmocchi con cui doveva pranzare. Pasqualina restò sulla soglia e chiamò «Canituccia!». Nessuno rispose. La sera di una giornata di febbraio era discesa. Pasqualina si arrovellava a guardare nell'oscurità. Chiamò di nuovo a distesa «Canituccia! Canituccia!». Allora, borbottando improperi, scese per la viottola che dalla porta di casa, tagliando in due parti l'orto, conduceva al portone. Lì guardò verso la via di Carinola, verso la traversa della Madonna della Libera, verso l'unica via che tagli in due parti il piccolo villaggio di Ventaroli. Canituccia non si distingueva. Canituccia era seduta sullo scalino del portone, accovacciata, col capo quasi tra le ginocchia e le mani nei capelli, lamentandosi. «Ah, stai qua? E non rispondi? Che tu possa essere impiccata!» «Di, perché piangi? T'hanno bastonata? E Ciccotto, dove sta?» Canituccia, una bambina di 7 anni, non rispose e si lamentò più forte. «Perché sei venuta così tardi? E Ciccotto? Di la verità, hai perduto Ciccotto?» E la voce rabbiosa di quella vecchia zittella contadina divenne tremenda. Canituccia si gettò per terra bocconi con le braccia aperte, singhiozzando. Aveva perduto Ciccotto. «Ah, scellerata! Assassina della casa mia! Hai perduto Ciccotto! E piglia! Hai perduto Ciccotto! E afferra!» La caricava di pugni, di calci e di schiaffi. Canituccia si dibatteva, si avvoltolava, strillava, ma senza piangere. Quando Pasqualina si fu stancata, le dette uno spintone e disse con voce arrantolata: «Senti, malandrina, io ti tengo in casa per carità. Se mo non ti parti e non vai cercando Ciccotto per la campagna, se non lo riporti a casa, ricordati che ti faccio morire crepata sulla via!» E Canettuccia, strillando ancora per le busse avute, coi piedi scalzi, rialzando il suo cencio di panno rosso, si avviò verso la strada. Camminava guardando a destra e a sinistra, nelle siepi, nei campi coltivati, chiamando Cicotto a bassa voce. Lo aveva perduto tornando a casa. Non si era accorta che Cicotto non la seguiva più, ma nella notte non distingueva nulla. Camminava macchinalmente, fermandosi ogni tanto a guardare senza vedere. I suoi piedi nudi, diventati color di polmone per il freddo di un'intera invernata, non sentivano più il terreno che si faceva glaciale, né le pietre dove inciampava. Non aveva paura della notte, della campagna solitaria. Non voleva che ritrovare Cicotto. Udiva solo le parole di Pasqualina, che le dicevano che non avrebbe mangiato se non riportava Cicotto. Aveva una fame acerba e intensa che le torceva lo stomaco. Se riportava Cicotto, avrebbe mangiato. Questo solo pensava, questo solo. E chiamava, chiamava, camminando rapidamente tra le alte siepi, punto minuscolo che si agitava in quella calma notturna. Cicotto bello, Cicotto mio, Cicotto di Canituccia tua, dove stai? Cicotto, Cicotto, Cicotto, vieni da Canituccia. Se non ti porto a casa, mamma Pasqualina non mi dà da mangiare. Oh, Cicotto, Cicotto! Era uscita sulla via maestra che mena a Cascano, a Sessa, a Sparanisi. Nella oscurità la via biancheggiava e la piccola ombra di quella bambina desolata prendeva contorcimenti strani sulla terra. La voce le si affannava, correva all'impazzata ora, chiamando Cicotto con tutte le forze. Due volte, disfatta, disperata, sedette per terra, due volte riprese la corsa. Finalmente, nel campo di Antonio Iannotta, udì come un piccolo grugnito. Poi un piccolo galoppo e Cicotto venne a lambirle i piedi col grugno. Cicotto era un porcellino bianco roseo, con una macchia grigia sulla schiena, grassottello e rotondello. Canituccia gridò dalla gioia, prese nelle braccia Cicotto e se ne tornò indietro, con l'ultimo sforzo delle sue gambe di bambina. Rideva, parlava, si stringeva al petto Cicotto per non farlo scappare e Cicotto con le corte gambe pendenti grugniva tranquillamente. Canituccia correva di nuovo, pensando che avrebbe mangiato. Di lontano vide la figura di Pasqualina sul portone e a tiro di voce le gridò: ho trovato Cicotto bello! Ben presto raggiunse Pasqualina e le consegnò trionfalmente il porcellino. Pasqualina all'oscuro sorrideva. Rientrarono in casa e Cicotto fu portato nel suo stabbiolo, dove mangiò e si addormì immediatamente. Canituccia, ansante, aveva seguito tutte quelle operazioni. Aveva fame anche lei, come Cicotto. Seguì Pasqualina in cucina, guardandola con i suoi occhi grandi, selvaggi, che non sapevano chiedere. Poi sedette sullo scalino del focolare senza dir nulla. La contadina si era seduta sulla panca e aveva ricominciato il suo rosario. Pregava monotamente e senza fervore. La bambina, curva per non sentire lo spasimo dello stomaco, seguiva con gli occhi quella preghiera. Non pensava neppure più. Aveva semplicemente e unicamente fame. Solo dopo mezz'ora, quando la Salve Regina fu recitata, Pasqualina si alzò, aprì la madia. Tagliò un pezzo di pane, raccolse in un piattello certi fagioli freddi e dette il pranzo a Canituccia. Costei, seduta sempre sullo scalino del focolare, mangiò avidamente. Aveva una testa piccola, con una faccia minuta e bianca, tutta macchiata di lentiggini, con certi capelli ispidi, un po' rossi, un po' giallastri, un po' castagno sporco. Una testa troppo piccola sopra un corpo molto magro. Portava una camicia di cotone bianco tutta toppe, un corpetto di teletta marrone e per gonnella un panno rosso, tenuto su alla cinta da una cordicella. Si vedevano le gambe stecchite, si vedeva il collo nudo e magro dove i tendini parevano corde tese. Mangiava con un cucchiaio di legno nero. Dopo andò a bere alla secchia. Vattene a dormire, disse Pasqualina che aveva preso la conocchia e filava. Tanituccia aprì la porticina della dispensola, dove si conservavano le mele, buttò via il panno rosso, si sdraiò sopra un paglioncino gramo, si tirò un cencio di coperta gialla sui piedi e si addormentò. Il giorno seguente Pasqualina, temendo che Canituccia non perdesse di nuovo Cicotto, con una funicella legò da un capo il piede di Cicotto, dall'altro legò la vita di Canituccia perché non avessero a separarsi. Il porcellino sgambettava dietro la bambina per andare al pascolo. Passavano la giornata insieme nei campi cercando le prime erbe. Molte volte Canituccia attirava Cicotto verso un posto dove aveva visto l'erba che poteva piacergli. Qualche volta Cicotto trascinava Canituccia verso un campo verde. A mezzogiorno la bambina mangiava un pezzo di pane. Erravano insieme nel pomeriggio di primavera sino all'imbrunire. Non si lasciavano che alla casa, quando Cicotto andava a dormire e Canituccia, dopo aver ingoiato una minestra di cicoria fredda o pochi ceci o un po' di cotenna col pane, andava anch'essa a dormire. Certo, Pasqualina non era più avara e più feroce di altre contadine, ma ella stessa non era agiata e non mangiava un pezzetto di carne che la domenica. Batteva qualche volta Canituccia, ma non più che le altre contadine battessero le loro creature. Più tardi, nell'estate, Canituccia e Cicotto stavano più lungamente insieme. Se ne andavano all'alba a cercare granone, fichi e mele primaticce cadute dagli alberi, poiché Cicotto era diventato forte e grosso, mentre Canituccia rimaneva magra e debole. Talvolta Cicotto correva troppo per la bambina e questa si sentiva trascinare, spossata sotto il soleone bruciante, sulla terra secca e screpolata. «Aspetta, Cicotto! Aspetta, bello mio!» diceva sfinita. Poi Cicotto si metteva a dormire e la bambina si stendeva per terra, lungo i solchi del grano mietuto, con gli occhi chiusi, sentendo sotto le palpebre la vampa bruciante del sole. Si rialzava stordita, con le guance rosse e la lingua gonfia. Ora non c'era più bisogno della funicella, perché Cicotto si era fatto ubbidiente. Solo che Canituccia si era provveduta di un lungo ramoscello per regolare il cammino di Cicotto e non farlo andare sotto le ruote dei carri che passavano per la via maestra. Ritornavano alle 24. Cicotto lentamente, Canituccia un po' più innanzi, spinta dalla insaziabile fame che le mordeva lo stomaco. Una volta aveva provato a rubare certe sorbe acerbe nel campo di Nicola Passaretti, ma le sorbe erano amarissime e Nicola l'aveva picchiata come una piccola ladra. Anzi, Nicola ne aveva detto a Pasqualina Zampa che aveva anch'essa battuta Canituccia. La bambina se n'era andata pei campi con Cicotto piangendo e dicendogli «Pasqualina m'ha battuto perché sono una ladra!» Ma Cicotto aveva scosso il capo e si era messo a pascolare. Pure ogni tanto, quando nella mente chiusa di Canituccia sorgeva un'idea, lei ne parlava a Cicotto. Quando se ne tornavano a casa gli teneva questo discorso: «Mo andiamo alla casa e Cicotto se ne va alla stalla e mamma Pasqualina gli dà la cena. Poi mamma Pasqualina dà la minestra a Canituccia che se la mangia tutta». E la mattina: «Se Cicotto non corre, se se ne sta sempre vicino a Canituccia, Canituccia lo porta alla montagna spaccata, all'arbusto di Don Ottaviano il parroco, e gli fa mangiare tante tante mele mentre Canituccia si mangia il pane». In quel mese di novembre Cicotto era diventato così grasso e grosso che non si poteva più menarlo a pascolare molto lontano. Passeggiava gravemente. Invano Canituccia lo chiamava. Esso non aveva più forza. La prima volta lo lasciò per andare alla montagna a far legna. Canituccia nel bosco gli raccolse una quantità di ghiande e gliele portò in uno strofinaccio. Prima di uscire e percorrere alla fontana per portare il mangiare a Crescenzio nei campi o per altro incarico, essa andava a dare un'occhiata a Cicotto. Ritornando, prima di entrare in cucina, andava di nuovo a salutarlo. Si sgomentava un poco a vederlo così grosso, tanto più di lei che era sottile come un manico di scopa. Una sera nel dicembre, venendo dalla fontana, trovò Don Ottaviano il parroco, Nicola Passaretti e Crescenzio che discutevano vivamente. Questi tre andarono poi a visitare Cicotto e parlarono di nuovo. Lei non comprese, ma la sera del giorno seguente venne da Carinola a Sabatino il macellaio e a Teresa si aggiunse Rosaria, la serva di Gaspare Rossi. Vi era una grande agitazione nel cortile e nella cucina. Sul focolare una grande caldaia sopra un fuoco vivissimo. Tutti i grandi piatti, tutte le catinelle, tutti i secchi disposti. In un angolo la stadera, sulla tavola coltelli, coltelletti imbuti. Pasqualina, Teresa, Rosaria con le gonne succinte e i grembiuli bianchi. Sabatino andava e veniva con un'aria di importanza. Canituccia guardava tutto e non capiva. Poi chiese sottovoce a Teresa: «Che facciamo stanotte?» «È venuto Natale, Canitù! Ammazziamo Cicotto!» Allora, traballando un poco, Canituccia andò ad accovacciarsi in un angolo del cortile per vedere ammazzare Cicotto. Vide al vagante lume che lo trascinavano in cortile, che Nicola Passaretti e Crescenzio lo tenevano. Udì i grugniti disperati di Cicotto che non voleva morire. Vide il coltello di Sabatino che lo ferì alla gola. Vide che gli tagliavano la testa in tondo al collo che lo deponevano sopra un piatto con un sostrato di lauro fresco. Poi vide squartarne il corpo in due parti e pesarle sulla stadera. Udì l'esclamazione di gioia al risultato, un cantaio e 60 rotoli. Ella rimase all'oscuro nel cortile, nell'angolo. Passò il tempo in quella notte di dicembre gelata. La chiamarono in cucina. Rosaria e Teresa, coi piccoli imbuti, ficcavano nei budelli la carne della salsiccia. Sabatino e Crescenzio badavano ai prosciutti e ai pezzi di lardo, mentre Nicola sorvegliava nel caldaione i lardelli bianchi che si squagliavano, diventando strutto e siccioli. Pasqualina, sopra un angolo del focolare, faceva friggere del sangue nel tegame. Tutti parlottavano vivamente, allegramente, presi dalla gioia di quella carne, di quel grasso, di quella prosperità, infiammati dal fuoco e dal lavoro. Canituccia restava sulla soglia, guardando senza entrare. Allora Pasqualina, pensando che la bambina non mangiava da un giorno e che era momento di festa, prese un pezzo di pane nero, vi mise un pezzetto di sangue fritto e disse a Canituccia: «Mangia questo!» Ma Canituccia, che moriva di fame, disse di no, semplicemente, col capo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Pelle. Problemi e soluzioni. Se rossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura D'Orsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che

Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sotto cute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti, noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta

0: ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure, esposizione al sole, uso di farmaci,
1: esiti di infiammazione come l'acne.
0: sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazione della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Tre Cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone. Ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Färöer. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi Sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate, in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce, e altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso: la qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè. Può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva. 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinocoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possono influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine, e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne, due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì e, mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero, mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, come ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne, che andavano oltre il loro genere, spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piede a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia: Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese nel 1499, puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire, prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cosset. Traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca. Edizioni EO 2009. Letto da Marzia Gelai. La storia di Ivan e Francesca, due appassionati lettori, che aprono a Parigi una libreria molto particolare. Vende solo buoni romanzi, scelti da un misterioso comitato di scrittori che garantisce la qualità letteraria dei titoli. Il progetto, idealista e controcorrente rispetto alle logiche commerciali, ottiene successo, ma suscita anche critiche, gelosie e ostilità nel mondo editoriale. Tra entusiasmo, polemiche e persino minacce, il romanzo riflette con ironia e passione sul valore della letteratura e sul significato di leggere davvero. Buon ascolto.
4: Il meno che si possa dire è che la scomparsa di Paul Néant passò inosservata non solo nel cantone del Biot, dove sembrava che si fosse sistemato, ma addirittura a Crète, striminzito paesino di cui occupava la casa più lontana. Paul rovinò su uno spesso tappeto di foglie marce a valle del sentiero forestale, su cui presumibilmente barcollava già da un po'. 10 giorni dopo, il giovane Jules Réverien trovò la sua sciarpa sul bordo del viottolo, a 15 metri dal punto in cui era caduto. 2 o 3 rami secchi si spezzarono sotto il suo peso. Tornato il silenzio, ci fu una vibrazione di un istante. Le foglie nere, assestandosi, emisero un sibilo di quelli che i ragni d'acqua sono i soli a sentire, quando per esempio un gatto, immobile e con il collo teso sulla riva di uno stagno, dopo aver scrutato per vari minuti l'oscurità, si corica sul muschio. Erano le 10 di sera. Una falce di luna, velata di foschia, illuminava la notte quel poco che bastava a distinguere il sentiero. È probabile che Paul abbia lasciato la bottiglia solo quando il rilassamento muscolare, conseguente alla perdita dei sensi, gli fece aprire le dita. Fu Suzanne, 6 giorni dopo, a ritrovare la bottiglia quadrata e vuota, a un metro.

della scena, testimoni fino a un certo punto. L'idea di Paul per la mattina dopo, o meglio, per quel che restava della mattina, all'ora in cui di solito emergeva, sarebbe stata di leggere, nell'ordine, le due versioni di Mina di Van Gael. Ma chi ne era al corrente? Van ricostruì quei giorni in un secondo tempo. Paul era sicuro di aver già letto Mina di Van Gael. Stendhal era un autore di cui credeva di conoscere l'opera completa. Tuttavia, quell'autunno, sfogliando il secondo volume di una vecchia edizione dei Romanzi e racconti, era capitato su Il rosa e il verde e aveva scoperto che, benché posteriore di 7 anni, quell'inizio di romanzo ugualmente incompiuto era una specie di introduzione a Mina. Così, per quel mattino dell'8 novembre, aveva in programma di leggere Il rosa e il verde e poi di rileggere Mina di Van Gaal. Programma per modo di dire, visto che Paul Neon era privo di programmi quanto di orari, mancava di regole di vita come di igiene alimentare. Che nessuno mi metta in bocca ciò che non ho scritto, non ho mica detto beato lui. È possibile che nel pomeriggio, al pian terreno di quella specie di chalet in cui viveva, sia risuonato un insistente squillo di telefono, e forse un altro un'ora o due dopo, altrettanto inascoltato. Ma chi avrebbe potuto sentirli? Di quando in quando si vedeva una giovane donna, molto spesso la stessa, salire fino allo chalet con una piccola utilitaria, quasi sempre la Twingo color ciliegia, qualche volta una Fiat nera, più raramente una Nissan grigio-azzurra. Quasi sempre la Twingo, non esageriamo, il padrone dell'Alpette avrebbe detto un paio di volte in 3 mesi. Tutti i mesi, l'avrebbe corretto la signora Juan dell'Étoile des Alpes, e sempre di sabato. La signora Antonion avrebbe confermato l'auto rossa il sabato, le altre macchine in settimana. Bella roba. Secondo me sono sue allieve, era l'ipotesi della signora Yuan. Studentesse, precisava la signora Antonion, che prima di andare in pensione e ritirarsi a Crète era stata documentalista al liceo di Albertville e credeva di sapere che il signor Neon insegnasse all'università di Chambry. Certo, durante la settimana, aggiungeva. Ma se la signorina del sabato veniva su il sabato, significava che durante la settimana lavorava. E se lavorava, durante la settimana, non era una studentessa. In realtà, l'unica certezza che avevano a Crète riguardo a Neon era che tutti i mercoledì, quali che fossero il tempo e la condizione delle strade, Paul tirava fuori il suo macinino dalla rimessa dietro lo chalet, lasciava il paese alle 10 e tornava solo a notte inoltrata. All'università funziona così, diceva la signora Wong. I professori lavorano un giorno a settimana. Un giorno, commentava la signora Antonion. Per andare da qui a Chambéry ci vogliono 2 ore buone. Se ci mettiamo l'ora per il pranzo, resta a stento una mezza giornata. Da quanto detto, sarebbe lecito pensare che il paese non perdeva d'occhio Neon. Eppure a Crète né l'oste, né le signore, né qualcun altro si era accorto che la mattina di mercoledì 9 Paul non aveva tirato fuori la macchina, né imboccato come al solito la strada della valle e neanche dormito nel proprio letto la notte tra martedì e mercoledì, come del resto la notte prima. In questo caso non si può parlare di vera curiosità. Negli spopolati paesi alpini, così come nelle periferie del 93° dipartimento, ognuno vive ormai per conto suo. Forse l'indiscrezione comunale e il controllo sociale che ne è l'altra faccia sembravano duri da sopportare. Ciò non toglie che un tempo, se la mattina un tizio non si alzava, prima di mezzogiorno lo sapevano nelle 10 case più prossime e per quanto fosse celibe, brizzolato, di poche parole, asociale e nativo di chissà dove, c'era una vicina che andava a bussargli alla porta e diceva una frase del tipo «Qualcosa non va, signor Neon?» «Oh oh, tutto bene?» Nulla di tutto ciò accade a Crète, mercoledì 9 novembre.
Nessuno si accorse.

Forse che Paul era venuto meno alla sua unica abitudine. Il meteo aveva annunciato rovesci. Di fatto c'era un'aria tiepida. La neve non sarebbe arrivata tanto presto e neanche la pioggia, che ne dicano. Stimava dal canto suo Alfred, dell'Alpet, scrutando un cielo che era grigio e basta. Il padrone della trattoria si compiaceva di confrontare le previsioni del tempo del Dauphiné con la realtà hic et nunc. Oggigiorno il meteo disse a Parmentier, padre, che tenne educatamente per sé il fatto di sapere a memoria il seguito, non sbaglia più su come sarà, sbaglia sul quando. Se dicono che piove, pioverà, ma quando? Oggi pomeriggio, stanotte, domani, dopodomani? Non sanno più di quanto sapessero i vecchi di una volta, che si affidavano alle proprie giunture. Direi anzi che ne sanno parecchio di meno.

Diverso fu l'incidente occorso ad Anne-Marie Monbrun, madre di quattro figli, che ne aveva sempre qualcuno in più per casa e certe volte, dopo cena, doveva telefonare a tutta Vauvert perché, andando a distribuire i bacini della buonanotte, dei suoi quattro ne aveva trovati tre. Una ragazza formidabile, 40 chili al massimo e un'energia travolgente. Con le sue paraboot numero 36 e i piccoli jeans attillati, dimostrava 25 anni. Cresceva i suoi marmocchi quasi da sola, perché il marito, cercatore di petrolio, trascorreva a Vauvert sì e no una settimana al mese. Teneva alla perfezione la loro casa nel bosco ed era sempre disponibile a dare una mano, per esempio andando, con la vecchia Space, a prendere la bombola del gas per il signor Mentalot, o accompagnando al supermercato la signora Hageron, che non ci vedeva più e non voleva ammetterlo. Mai di cattivo umore, Anne-Marie Monbrun, e talmente puntuale che uno poteva regolare la pendola sulle sue uscite in macchina, 4 volte al giorno nei giorni di scuola, alle 8, a mezzogiorno e mezzo, alle 2 e alle 4:30. 4 viaggi, andata e ritorno, Vauvert-Lompré, con la vecchia auto, vuota o stipata di ragazzini da raccogliere o seminare qua e là a seconda che fosse il tragitto di andata o quello di ritorno. Triste giorno quel martedì 15 novembre, in cui sul grande tornante in cima al poggio dei Galardon, a 200 metri da casa sua, uscì di strada, rotolò giù per il pendio e non finì nello stagno solo perché la macchina si fermò contro i pioppi che crescevano sulla riva. Grazie a Dio, se così si può dire, nelle Space era sola. L'auto viaggiava vuota in direzione della scuola qualche minuto prima delle 4:30. Nessuno capì come avesse fatto a sbandare. È vero che il cielo era coperto e sulle alture stagnava un po' di nebbia, ed è vero che a forza di percorrere le provinciali, Anne-Marie si sentiva molto sicura di sé e aveva la tendenza a premere l'acceleratore, tanto che un paio di volte era stata richiamata all'ordine della polizia. Ma niente di più. Era una guidatrice provetta e non c'era famiglia della zona che esitasse ad affidarle i propri pargoli. L'incidente non ebbe testimoni. Sulla strada che va da casa a Montbrun ai Galardon transitano al massimo 10 veicoli al giorno e di questi 10, 8 sono camion delle cantine Rémy Bonnier, diretti alla fabbrica di imbottigliamento di Saint-Lair. Stando ai rilievi, Anne-Marie era uscita di strada senza motivo a metà della curva e aveva imboccato il pendio davanti a sé, venendo giù a velocità crescente, come se avesse decisamente perso la testa, fino ad andare a sbattere sul pioppo. In base ai calcoli resi possibili proprio dalla sua puntualità, pare che sia rimasta priva di sensi nell'auto accartocciata non più di un quarto d'ora. A vederla e dare l'allarme fu un autista della Rémy Bonnier che stava affrontando la salita. A scuola nessuno si era preoccupato più di tanto. I piccoli Monbrun, insieme ad Antony, Fabre e Diane Ottaviani, che sarebbero dovuti tornare con loro, erano stati invitati dalla direttrice a fare merenda a casa sua, al secondo piano. Mentre i bambini mangiavano le tartine in silenzio, non perché turbati da un presentimento, ma perché intimiditi dalla direttrice, Anne-Marie veniva estratta dalla macchina e trasportata priva di conoscenza all'ospedale più vicino. Ci volle un po' di tempo per mettersi in contatto con il signor Monbrun, che al momento dell'incidente si trovava in elicottero da qualche parte tra Port Arthur e Lagos, dove i piccoli Monbrun furono affidati alle cure della famiglia Fabre. Forte dei suoi 9 anni, Arthur Monbrun capì nonostante tutto che a sua madre era successo qualcosa e fu necessario mentirgli con fermezza perché accettasse di farsi mettere a letto.

Alle 8:30 di martedì 22 novembre, vedendo Harmel in maglione e pantofole andare a prendere la posta nella cassetta vicino al cancello, rientrare in casa, strappare il cellophane della coppia di Ostfrans e aprirla sedendosi sul divano accanto al camino, Mette ebbe un leggero shock. Non si capacitava. Ogni giorno, da 17 anni che vivevano insieme, che piovesse poco, molto o troppo, alle 8:30 Harmel indossava la cerata, apriva la porta e si girava sulla soglia per dirle «A fra poco, May!». Quel 22 novembre, invece, Harmel ripose il giornale alle 9 e solo allora infilò la cerata, mise gli stivali, quel martedì c'era una pioggia niente male, aprì la porta e disse «A fra poco, cara!». Mette si chiese il perché di quel cambiamento d'orario e di quel «cara», terribilmente convenzionale, ma non se ne preoccupò. Almeno così raccontò in seguito. Se un maniaco apporta una variazione a una sua mania, ci deve essere un motivo. Ecco cosa aveva imparato in 17 anni di convivenza. La sua ipotesi trovò conferma l'indomani, 23, e il giorno dopo, 24. Se non metteva più la cerata alle 8:30 in punto, ma alle 9, e se invece di leggere Ostfrans tra le 9:30 e le 10, al ritorno dalla passeggiata, lo leggeva prima, tra le 8:30 e le 9, Harmel sapeva quel che faceva, si diceva a Mette. Ma quando, alle 9:15 del 25, passando dal salotto per uscire a fare compere, in risposta al suo «Sei ancora qui?», che non era riuscita a trattenere, Harmel le disse in un tono disinvolto e palesemente falso che quel giorno non sarebbe uscito, sebbene fuori fosse quasi asciutto e lei l'avesse sempre sentito affermare che la mattina non poteva mettersi al lavoro senza prima prendere un po' d'aria, Mette volle sapere come mai abbandonasse una convinzione così granitica e una pratica così costante. Harmel apparve turbato, avrebbe raccontato lei in seguito. Gli rispose una cosa qualsiasi. «Stanco», disse secco. Mette lo guardò. Harmel la guardò. «È furibondo», pensò lei. Si sbagliava completamente e lo capì presto. In realtà Harmel aveva paura, spiegò poi. Per la prima volta in vita sua conosceva la paura.

0: Neon era ricomparso 40 ore dopo, mercoledì 9 novembre, all'ora della siesta, quindi in un momento in cui, a cose normali, non si sarebbe mai trovato a Crete. In fondo al paese si vide uno zombie emergere dal bosco e trascinarsi fino all'alpet. In questo caso, sì, va preso non nel senso collettivo che sempre più spesso sostituisce il noi nel parlare forbito, si partì in 500, ma in senso soggettivo, meno consueto e più elegante. Si dette al briccone una bastonata e si riaggiustò la sua corona. Sì, era difatti uno, o meglio una sola persona, una giovane donna molto stanca a quell'ora, ma infinitamente meno dello zombie. La piccola Bernabì, la prugna secca, come la chiamavano a Crete, che approfittava del sonno dei suoi tre figli e della giornata non piovosa per stendere il bucato. In tutto il paese, e probabilmente nell'intero cantone, non c'era persona più timida di Eka Bernabì. In cuor suo, Eka si era disperata quando all'indomani delle nozze il giovane marito le aveva intimato con un bel sorriso di rinunciare al velo per sempre. «Sono un marito moderno», aveva detto, il che era indiscutibile. Tuttavia, quando oltre il filo dei panni scorse lo spettro zigzagare sulla strada in direzione della trattoria, fermarsi accanto al mezzo tronco che fungeva da panca presso l'entrata, pendere da un lato e poi dall'altro, entrare in oscillazione e accasciarsi sulla panca rischiando di mancarla, Eka posò il catino con la biancheria bagnata, srotolò il collo alto del maglione per coprirsi almeno il mento, mise insieme il suo miglior francese e andò a chiedere al redivivo: «C'è qualcosa che non va?» Qualcosa non andava e come. Neon non lo disse, ma si vedeva. Batteva i denti e sotto la barba rossiccia di 2 giorni era bianco come il gesso. Aveva i capelli bagnati e incollati alla testa e i vestiti pieni di terra. Eka gli toccò il polso, bruciava di febbre. «La febbre», avrebbe detto più tardi il dottor Clair, che veniva da Le Réunion e aveva lo studio a Morier. «È stata la febbre a salvarlo, anche se in questi giorni non fa poi troppo freddo». Si provvide a trasportare Neon a casa. Sì, era composto stavolta da Alfred Deneria, il ristoratore, che Eka aveva avvertito, andando a bussare alla sua persiana, da Marceline Prot, suo suocero, e da Stevie Perol, il taglialegna. Si rilevò che la porta dello chalet era aperta e l'interno in gran disordine. Sì, questa volta significa la moglie di Alfred, Elisa, la piccola Eka, la signora Wong, la cui drogheria era adiacente alla trattoria, e la signora Antonion, che dalla finestra aveva visto passare il gruppo e si era aggregata. Sì, la signora Wong chiamò il dottor Clair, che arrivò una mezz'oretta dopo. Mezz'ora, una vera pacchia per le signore, che con la scusa di trovare dei vestiti e preparare un caffè, fecero il giro completo della casa. Quantomeno le più anziane, perché la piccola Bernabì, dopo una rapida occhiata a quell'abitazione da scapolo, era comunque tornata alle sue faccende. Per quanto moderno, il marito era pur sempre marocchino. Marceline, piazzato di fianco al letto in cui avevano steso Neon, gli altri uomini erano anch'essi tornati al lavoro, sentì Paul, nel delirio, balbettare 2 o 3 volte Mina, poi distintamente Mina verde e rosa. Era perplesso, ma quando confidò la propria perplessità alla signora Wong, lei capì subito che si riferiva a una delle ragazze che lo andavano a trovare e che quelli dovevano essere i colori del suo ombretto o della sua biancheria. Il dottor Clair diagnosticò una polmonite. «Questo signore vive solo?» chiese preoccupato. Non gli piaceva l'idea di lasciarlo senza assistenza, ma da lì a farlo ricoverare. Nessuno sapeva se Neon avesse una famiglia o dei congiunti, dato che le due cose oggi sono diverse. Nessuno sapeva chi avvertire. Nessuno menzionò le signorine intermittenti, benché ognuno le avesse in testa. Il dottore optò per le cure a domicilio, ovvero, spiegò, una visitina mattina e sera da parte di Vera Polonovska, l'infermiera di Villar. Quanto a lui, sarebbe ripassato la sera stessa e così nei giorni a venire. Marceline si offrì di trascorrere la notte su una poltrona al capezzale del malato, ma si udì l'interessato mugolare: «Si potrebbe lasciarmi in pace?» «E in quel caso, sì, più che tutti voi qui presenti, più che il corpo medico, più che le donne, voleva dire grosso modo l'intera umanità». Claire andò da Neon a spiegargli che aveva il dovere di non lasciarlo senza assistenza. Evidentemente l'argomento deontologico-giuridico non fu sufficiente, perché poco dopo, dal fondo della stanza in cui erano rintanati, i vicini sentirono il medico minacciare: «Se è così, la faccio ricoverare!» Questo secondo argomento funzionò e il dottore, annunciato a bassa voce l'esito della trattativa, organizzò la ritirata silenziosa del coro municipale. Neon accettava la presenza di personale sanitario e nessun altro. Vera Polonovska era una bionda bella e altera. Il sabato, uscendo da casa di Neon alle 10, si trovò faccia a faccia con una bruna dagli occhi verdi, che vedendola cambiò espressione. «La notte è andata bene», disse Vera. «Felice di saperlo», replicò la bruna, furiosa. «Con che discrezione, poi!» «A quanto pare non è al corrente. Il signor Neon non sta bene. Sono l'infermiera. Vengo a visitarlo mattina e pomeriggio. Lei è una congiunta?» «Ecco una domanda alla quale temo di non poter rispondere, né sì né no. Me lo chiedo da un anno e mezzo e, mi creda, vorrei sapere anch'io qual è la mia posizione in merito». «Cos'è successo a Paul?» «Capisco», fece Vera, glissando sulla risposta. «Non è sua moglie, né sua sorella, né una del paese». «Niente di tutto questo», confermò la brunetta. «Ho avuto una parte secondaria in una pièce che Paul ha messo in scena 2 anni fa, a Visil. Se le chiedessi di rimanere accanto al signor Neon, sarebbe un problema per lei?» Tagliò corto Vera, che cominciava a vederci chiaro. «È il mio sogno», rispose la ragazza. «Non sono mai riuscita a stare con lui per più di 2 o 3 ore di seguito, e mai di notte. Dice che non riesce a dormire se non è solo». «Lasci stare i sogni. Il suo amico è tutt'altro che in forma».
1: «Cos'ha?»
0: «Una polmonite, e probabilmente qualcos'altro».
1: «È grave?»
0: «Non incurabile. Il medico che lo segue verrà su in mattinata. Tenga, ecco il suo biglietto di visita. E il mio».
1: «Grazie. Io mi chiamo Suzanne Petit-Brault».
0: Suzanne rimase accanto a Paul fino a domenica all'ora di pranzo. Un giorno, una notte e una mattinata di fila. Non le era mai successo. Tuttavia, quelle 30 ore non furono per niente piacevoli. Paul stava male, non parlava, era di umore nero. «Appena riesco a rimettermi in piedi me ne vado», fu l'unica cosa che mormorò il sabato sera, senza altri commenti. La domenica, quando a fine mattinata tornò a trovarlo, il dottor Clare capì cosa aveva Neon oltre la polmonite. Il paziente era diventato giallo. Saltò per aria quando il medico gli tastò la pancia. Claire segnalò a Suzanne che desiderava parlarle fuori dalla stanza.
1: «Il suo amico ha un debole per l'alcol?»
0: le domandò senza preamboli.
2: «Per l'alcol e per le donne, ma a quanto ne so, con una spiccata preferenza per l'alcol», rispose Suzanne, non senza amarezza.
1: «Permette?»
0: disse Claire, tirando fuori un telefonino dalla tasca. «Non posso lasciarlo qui». Suzanne gli toccò il braccio per fermarlo.
1: «Troppe cose mi sfuggono. Ho l'impressione di essere l'unica a non sapere la verità. Mi dice che gli è successo? Ieri sono uscita a comprare un po' di formaggio e tutti mi hanno chiesto notizie. Sembra che l'intero paese sappia come stanno le cose. Non è da Paul».
0: Il dottore le raccontò ciò che avevano raccontato a lui. Neon, che esce dal bosco all'ora della siesta, vacilla sulla strada, cerca di tornare a casa senza riuscirci e finisce per crollare davanti all'Alpet Fradicio, morto di freddo e bollente per la febbre.
1: «Fradicio», osservò Suzanne.
0: «Fradicio e coperto di fango», specificò Claire. «Come uno che abbia trascorso la notte fuori», hanno detto le donne del paese. «Insomma, la notte all'aria aperta».
1: «Ho capito», disse Suzanne.
0: «Come uno che la notte, dopo essere uscito dall'osteria, non riesce più a trovare la strada di casa». Paul si era addormentato. Il dottore compose un numero di telefono.
2: Susan lo udì pronunciare una serie di parole strane e sembrava che parlasse greco. «Lione, allora», lo sentì ripetere in francese a conclusione della telefonata. «Lione, andrebbe meglio?»
1: Rimise in tasca l'apparecchio.
2: «Va ricoverato», dichiarò. «Queste cose possono essere fulminanti. Al policlinico di Lione c'è un ottimo reparto di ematologia. Dalla centrale operativa stanno vedendo se c'è posto».
1: Richiamarono. Claire fece altre due telefonate, una all'ambulanza e una a sua moglie.
2: «L'ambulanza sta arrivando», disse a Susan. «Sarà qui tra un quarto d'ora. La aspetteremo insieme. Non è detto che il signor Neon si lasci portare via tanto facilmente».
1: Rimase zitto 10 secondi, poi, in tono meno professionale, aggiunse: «Ho sentito bene. Ha parlato di formaggio poco fa?
2: Le confesso che sto morendo di fame».
1: Era a 12:30. Susan e Parfait Claire attaccarono il Beaufort su un angolo del tavolo di cucina che avevano sgomberato alla meno peggio. Uno scaffale in fondo alla stanza ospitava un centinaio di bottiglie. Ce n'erano di vuote e di piene, ma né l'uomo né la donna avevano voglia di vino. Claire, guardando Susan, si diceva che paffuta è uno degli aggettivi più divertenti della lingua francese.
2: «E mi dica», chiese, «cosa fa nella vita il signor Neon?»
1: «Al momento non più molto, per quanto ne so», rispose Susan.
2: «Ma come avrà capito, non sono molto informata su di lui. È una persona molto colta, gode di una certa notorietà tra gente del suo genere, con un nome diverso da Neon».
1: «Non molto diverso, cioè sì, abbastanza diverso. Neant.
2: Gli piace di più.
1: L'ho sempre sentito presentarsi come Paul Neant. Però non so come si guadagni da vivere, è un mistero. Quando l'ho conosciuto 2 anni e mezzo fa, dirigeva una piccola compagnia di teatro a Visil. Si occupava di tutto, scenografia, regia, luci. Ritraduceva Shakespeare e scriveva articoli al vetriolo su riviste per pochi iniziati. E già allora mi chiedevo di che vivesse».

Avete ascoltato un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé, traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca, edizioni EO 2009, letto da Marzia Gelai.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dai racconti di Luigi Capuana, La mula. Don Michele, levatosi, secondo il solito, alle sette albe, metteva la casa a rumore. Aveva tirato pei piedi la servotta che dormiva nello stazzino accanto alla cucina, ravvoltolata in una misera coperta di lana, sul suo giaciglio senza lenzuola. E di cima alla scala aveva dato una voce al ragazzo coricato sulla ticchiena della stalla. «Dall'orzo alla mula e cava l'acqua dalla cisterna, iersera quell'infamaccia non si degnò di bere. Sei già tu, cane, che l'hai viziata!» Poi, sbattendo sul pavimento gli stivaloni da campagna, dalle suole imbullettate e dai tacchi ferrati, era tornato in camera. Donna Carmela, intirizzita, con gli occhi ammammolati e i capelli arruffati, finiva di infilarsi le sottane. «Insomma, ci vuole forse un secolo per indossare due stracci? Io dunque son fatto d'una pasta diversa? Ed ecco quest'altra marmotta, non ti sono parse sufficienti 10 ore di sonno?» Presia, la servotta, si stirava tutta, sbadigliava, niente persuasa che le sue poche ore di sonno potessero passare per 10, e domandò che cosa doveva fare. «Ah, non lo sai? Sangue di, volete farmi disperare! La semente del grano dovrò andare a buttarla al diavolo, forse, quest'altr'anno?»
3: «È già all'ordine», rispose donna Carmela.
2: Don Michele stette zitto, aggirandosi per la camera e brontolando parole mozze, scostando una sedia, appendendo una chiave al suo chiodo, stizzito che la semente fosse all'ordine, e così gli mancasse un pretesto di sbraitare. Ne trovò subito un altro. «Il fiasco? È preparato?»
3: «No, m'è parso meglio riempirvelo di vin fresco questa mattina.»
2: «Ma se non vi muovete, se dormite ritte, come se

con il fischio. La mula annusava l'acqua svogliatamente, agitando le orecchie stracche stracche, intingendo nel catino la punta delle labbra, scuoteva la testa, sbuffava, faceva versacci col muso all'aria e mostrava i denti. Don Michele diede una pedata al ragazzo e gli strappò di mano la fune della cavezza. «Ti ingegni, di farmi patire 40 onze di mula. Non mi tengo per Don Michele finché non ti avrò scorticato vivo con le mie proprie mani». E accarezzava la mula palpandole la pancia, accomodandole il ciuffo sulla fronte, passandole la mano sulla schiena. «Che hai, bella bellina? Ma perché non vuoi bere, bella?» Ma la mula si tirava indietro, sorda alle carezze e al fischio del padrone. Appena s'accorse che qualcosa le colava dalle narici e che aveva gli occhi cisposi, Don Michele cominciò a sacrare peggio d'un turco e a invocare nello stesso tempo le anime del purgatorio, la Madonna e Santa Loi, protettore dei cavalli, degli asini e dei muli. «E cimurro di quello che leva di mezzo un animale in 4-6 giorni, Cristo, tu ce l'hai proprio con me, vuoi divertirti a portarmi via 40 onze di mula? Ah, fecero bene ad inchiodarti in croce, se mi fossi trovato tra i giudei io li avrei aiutati a calcarti meglio quei chiodi». Alle bestemmie donna Carmela e Presia erano accorse, quella con l'imbuto e quella con il lume in un mano e il fiasco nell'altra. «Vergine santa, oh, che disgrazia, che disgrazia!» Donna Carmela si picchiava il capo mentre Don Michele, stralunato, con le mani ciondoloni e le gambe larghe, guardava la mula che, attaccata alla mangiatoia, nemmeno fiutava l'orzo o la paglia e voltava la testa verso di lui, quasi domandasse aiuto, poverina, con quelle orecchie stracche stracche e quegli occhi dolenti. «40 onze di mula, un tegolo sulla testa. Quest'anno dovrò chiedere l'elemosina con una canna in mano e...» «Ma perché bestemmiate? So assai se son turco cristiano, non vedete il mantice di quei fianchi?» Donna Carmela, con le lacrime agli occhi, batteva i denti. «Per compire l'inferno di casa nostra mancava questa disgrazia. Il Signore si è scordato di me, in questo mondo devo soffrire altri guai». Don Michele, sentendole sbattere i denti, si voltò come un arrabbiato. «Che avete?» «Niente, niente, forse fa febbre, badate alla mula». La povera donna non poteva star ritta e si appoggiava al muro, tenendo le mani sotto il grembiule, così raggricciata da parere una vecchina, e aveva appena 30 anni. Don Michele continuava a guardare la mula, quasi avesse voluto risanarla con gli occhi e con il fiato, e alla moglie disse soltanto: «Cercate di ammalarvi pure voi, così la festa sarà completa». Donna Carmela, che aveva fatto il callo alle gentilezze del marito, replicò: «Badate alla mula». Il ragazzo era andato a chiamare Mastro Filippo, il fabbro ferraio, e lo zii Decu, che di quelle cose se ne intendeva meglio di Mastro Filippo e anche meglio del dottore. Questi ne ammazzava parecchi dei suoi malati. Lo zii Decu invece, dove metteva le mani, non c'era pericolo che un animale cascasse a gambe all'aria. Don Michele, però, aveva fatto chiamare anche Mastro Filippo, perché 4 occhi vengono meglio di 2. Il consulto fu lungo. Mastro Filippo, visto lo zii Decu, faceva l'indiano per imbarazzare il rivale. «Può darsi che sia cimurro, non voglio oppormi». «È cimurro, è di quello! Qui ci vuole un setone con i fiocchi, altrimenti, Don Michele, potete disporvi a far conciare questo cuoio, la mula ita». Don Michele tornava a prendersela coi santi e con la Madonna e non si accorgeva della moglie che tremava in un canto, pallida, con il naso affilato come una moribonda. «Ah, Signore, Signore, sia fatta la vostra santa volontà». Erano 12 anni che la poveretta faceva a quel modo la santa volontà di Dio, senza un giorno lieto e tranquillo, con quell'uomo che non aveva mai

avuto una buona parola per lei e che la teneva quasi senza scarpe ai piedi, quantunque ella avesse portato più di 800 onze di dote. E tutta la giornata stette là e in cucina a preparare beveroni di crusca insieme con Presia o a fare suffimigi di nepitella sotto le froge della mula, mentre Don Michele, tenendola per la cavezza accanto alla mangiatoia, le parlava come a una cristiana. E la mula alzava la testa e lo guardava. Quasi capisse quei discorsi. La povera donna si sentiva rotte schiena e gambe dal salire e scendere le scale della cucina e della stalla. Non si sedette neppure a tavola, intanto che Don Michele ingoiava in fretta e furia due uova fritte nel tegame e un'insalata di peperoni, senza nemmeno domandarle se ne volesse. No, ella non avrebbe potuto mettere tra i denti neanche uno spicchio di fava, la bocca dello stomaco le si era serrata. Quell'odor di nepitella che invadeva la casa le dava nausea. E Don Michele, inoltre, mangiando, continuava a ragionare del setone da applicare al petto della mula e pareva vi intingesse il pane. Ci vogliono perlomeno 3 lire, ma il segno si vedrà sempre. E seppure Santo Eloi lo benedice. Di chiamare il medico per la moglie non se ne discuteva neppure. Anzi, in quegli 8 giorni, vedendola andare attorno come un cadavere uscito dalla sepoltura fra il viavai che era in casa per il cimurro della mula, le aveva replicato più volte: «Cercate di ammalarvi anche voi, così la festa sarà completa!» E la voce pareva minacciasse. Per non fargli fare altri peccati, ella si rassegnava a sentirsi morire in piedi e dava assistenza nella stalla fra il puzzo di setone e di nepitella che le mozzava il fiato. E la notte, appena Don Michele, che dormiva vestito, si levava per visitare e assistere la povera bestia, ella gli andava dietro, mezza discinta, e bisognava si appoggiasse al muro per non cadere. Tanto stentava a reggersi in piedi. La mattina, che non ebbe più forza di levarsi, Don Michele cominciò ad urlare: «Lo fate apposta, godete della mia rovina! Siete sempre stata una buona niente, perciò la casa è al tracollo! E Cristo di lassù vede la mula e non vede voi! Non vede!» «State zitto», disse la poveretta. «Questa volta il Signore vi ascolterà!» Don Michele fece un'alzata di spalla e andò presso la mula, che era diventata uno scheletro e si strascinava tra la vita e la morte. 40 onze di mula! E ora nessuno l'avrebbe pagata, neanche 2 soldi! Quando Presia ebbe il coraggio di venire a dirgli che mentre lui si confondeva con la mula, la povera signora moriva, Don Michele rispose: «Ma vai a farti friggere tu e la tua signora!» Presia insistette: «E se passa Don Antonio, gli dirò di salire!» «Zitta!» E fece atto di volerle dare con la fune della cavezza. Presia alzò la voce: «Già la povera signora morrà prima della mula! E voi l'avrete sulla coscienza! Neppure una cagna si lascia in abbandono a questa maniera!» «Zitta!» «Ma Dio ve ne chiederà conto nell'altra vita! Per questo ora Dio non vi aiuta!» «Zitta! La mula morrà! Il Signore è giusto! Ma voi meritereste anche peggio!» Don Michele fece le viste di non sentirla e col capo della fune storfinava la fronte della mula, che teneva giù la testa e pareva volesse baciare la terra. Quando la Gnà Rosa, una vicina, venne a dirgli: «E c'è il dottore!» Don Michele diventò una bestia e cominciò a rovesciar giù dal cielo angeli, santi, serafini, Gesù, la Madonna. «Oh, anima dannata!» La Gnà Rosa scappò via facendosi il segno della Santa Croce. «È proprio miracolo se la casa non subissa dalle fondamenta!» Don Michele trovò Don Antonio, che aveva già scritto qualcosa su un pezzettino di carta. «Ma è la prima mattina che ella resta a letto!» E non sapeva capacitarsi che sua moglie stesse così male
da doverle far somministrare subito i sacramenti della Chiesa. Quando giunse il prete che portava il Santissimo all'estrema unzione, Don Michele andò a mettersi in ginocchio ai piedi del letto, con i gomiti appoggiati sul piano della sedia e il capo tra le mani. «Non c'è figlioli e la roba torna alla parentela», dicevano tra loro le comari del vicinato mentre il sacerdote ungeva con l'olio santo gli occhi e le labbra dell'ammalata. Don Michele, che appunto pensava questo, mandava fuori i sospironi. Fa come il coccodrillo, che prima ammazza l'uomo e poi lo piange. E tutti dicevano, ha fatto penare 12 anni quella santa creatura. Finalmente se la leva di torno. La povera donna era stesa sul letto, col capo affondato nei guanciali, gli occhi infossati, il naso filigginoso e un affanno che la faceva smaniare. Appena il viatico andò via, ella fe cenno al marito e con voce mezza spenta gli disse all'orecchio: «Siete contento ora? Dio vi guardi e mantenga». Don Michele scoppiò in pianto. «Perché mi dite così? Non vi ho voluto sempre bene. Ora rimango in mezzo a una strada. Devo rendere la dote. E se muore anche la mula, è meglio impiccarmi, ci ho già pensato. Faccio un nodo scorsoio alla fune della cavezza e attacco all'altro capo a una trave del letto». «Scellerato! Ne sareste capace?» La poveretta lo rimproverava dolcemente, guardandolo con occhi compassionevoli, pieni di pietà e di perdono. Ma colui continuava. E le lacrime gli lavavano la faccia. «Sì, sì, se accade la disgrazia, com'è vero che Dio, subito mi impicco. Ma la bella madre dei malati farà il miracolo. Se no, prima che i vostri parenti vengano a spogliarmi la casa per riprendere la dote, un nodo scorsoio alla fune della cavezza, così rimarranno più contenti. E vi dannerete, scellerato!» Ella disse con un fil di voce, alzando a stento una mano. Don Michele pareva volesse sbattere la testa ai muri dalla desolazione. Allora Donna Carmela, vista Presia, che sudicia e scarmigliata si asciugava gli occhi col grembiule, la chiamò e le disse una parola che dovette replicare perché Presia mostrò d'aver capito male. Più tardi anche il notaio e i quattro testimoni credettero sulle prime d'aver capito male, sentendo dalla sua stessa bocca che ella voleva lasciare la propria roba al marito, con l'obbligo di 4 messe nei 4 venerdì di marzo e una al giorno dei morti, tutti gli anni finché campava. Mentre il notaio scriveva il testamento, Don Michele, che diceva di non poter reggere a tanto strazio, era andato giù in stalla e accarezzava la mula e le lavava le froge con l'acqua di Nepitella. «Se non ci badassi io, questa povera bestia morirebbe di stenti. Chi se ne cura, povera bestia? Lo sai che ora la padrona non scenderà più a portarti con le sue mani la misurina dell'orzo?» La mula, per l'acqua di Nepitella che le entrava nelle narici, scuoteva la testa e pareva rispondesse che più non le importava di nessuno e di niente. Don Michele, quando non stava in stalla, sedeva ai piedi del letto con le braccia in croce e la testa bassa, tutto compunto. E sua moglie non migliorava né peggiorava, sempre con quell'affanno che la faceva smaniare. «E la bella madre dei malati non vuole fare il miracolo, perché la lascia qui a penare questa santa creatura? È uno strazio! Dovrebbe portarsela in paradiso!» Già, ora che la signora ha fatto testamento, la Madonna dovrebbe portarsela in paradiso. E Presia andò a rifugiarsi in cucina.
Certe cose non poteva starle a sentire, ribolliva tutta dentro, si sentiva mordere dentro, mordeva la lingua che non sapeva più tenere in freno. Il dottore faceva due visite al giorno, non dava però nessuna speranza, né di meglio né di peggio. Non così lo zio Deku, che una mattina disse chiaro e tondo che la mula non sarebbe arrivata fino a sera. Mandatela a buttare ai cani dietro il castello e fatela andare con i propri piedi invece di pagare due manovali per trascinarvela. Don Michele non se ne dava pace. 40 onze di mula! In casa mia c'è la maledizione di Dio! Voglio farla benedire da cima a fondo. Costei, che ha fatto testamento e ha avuto tutti i sacramenti della Chiesa, costei campa! E la mula, che pareva dovesse guarire, se la mangeranno i cani dietro il castello. Ah, c'è qualcuno lassù che ce l'ha con me addirittura!

0: Il racconto.
1: La fonte di Pietrarsa di Renato Fucini. Lo riconobbi da lontano. Lo riconobbi dal suo cavallino bianco, tanto fido e trottatore, e dall'arsenale di pertiche, di biffe e di altri arnesi del mestiere che lui, ingegnere del comune, si affastellava sul barroccino tutte le volte che aveva da battere la campagna per affari della sua professione. Quando mi fu vicino, gli feci un cenno con la mano, e lui rallentò il trotto e si fermò per il saluto e per la chiacchierata indispensabile quando due persone di conoscenza si incontrano su per i monti, in mezzo ai boschi e in luoghi solitari. «Lei torna dalla strada nuova dell'Acqua Viva?» «No, vengo da Pietrarsa, dove mi son trattenuto 2 giorni per quella benedetta fonte.» «Ah, a proposito, siamo ancora a nulla?» «Sì, finalmente è tutto sistemato. Livellazioni, espropriazioni, permesso della provincia. È fatto tutto. Ho sfilato i fondamenti, ho dato gli ordini all'accollatario e lunedì, salvo che ce lo impedisca la stagione, si mette mano al lavoro.» «E lei, ingegnere, ci crede proprio?» «Crede proprio sul serio che la fontana sarà fatta?» «Perbacco! Che impedimenti vuole che saltino fuori al punto in cui siamo?» «Si vede che lei, caro ingegnere, mi scusi, si vede che lei non conosce ancora bene che panni vestono i buoni villici di questi poggi remoti. Ma abbia pazienza, cotesto è un pessimismo. Ebbè, oggi siamo agli 8 di marzo. Scommettiamo che fra un anno il primo mattone della fontana non è stato ancora murato. Le rubo la scommessa, ma scommetto.» «Che cosa scommettiamo?» «Una bella pipa di radica di scopa.» va bene la pipa di scopa.» «Il dì 8 di marzo.» «Il dì 8 di marzo, siamo d'accordo. Ma è una pipa rubata.» «Sarà quel che sarà. Di 8 di marzo. Pipa di radica.» E stipulammo il contratto con una risata e una stretta di mano. «E lei si trattiene molto quassù?» «No, forse un paio di giorni. Giovedì sera sarò di ritorno a casa.» «Anzi, ingegnere, lei potrebbe farmi un gran favore. Se stasera vede il mio fratello, mi faccia il piacere di dirgli che quella ricevuta che ho cercato tanto stamani prima di partire la troverà di certo sotto a quel libro giallo nella cassetta a destra della scrivania.» «Lei sarà servito puntualmente. Dunque? Il dì 8 di marzo? Il dì 8 di marzo. Arrivederci e buona passeggiata.» «Salute, ingegnere, e si ricordi di quella ricevuta e della pipa di radica.» Dette in un gran ridere e riprese la corsa a Martinicca serrata giù per la china tortuosa. Allontanandosi il rumore delle ruote e il cigolio della Martinicca, cominciai a sentire lo scroscio di una cascata d'acqua lontana. Era il famoso sbocco di una quantità di polle ricchissime, le quali, venendo dall'alto dei poggi e scorrendo quasi alla superficie sotto il paese di Pietrarsa, facevano tutte a capo in quel punto, pochi metri sotto la via, e con un largo getto di lì scaricavano sonore nel sottoposto torrente. Lo sbocco di quelle acque era inaccessibile. Il paese soffriva la sete e il comune deliberò, l'allacciamento delle vene superiori e la costruzione della fontana. La deliberazione era stata accolta con un suono di campane, musica, sbandierate per tutto il giorno, e gran baldoria di lumi e di fiammate la sera. Non c'è dubbio, pensavo, non manca altro che metter mano ai lavori. Ma fra un anno, caro ingegnere, voi pagherete e io fumerò alla vostra bella pipa di radica di scopa. Il paese di Pietrarsa, un piccolo borgo con 400 abitanti circa, si stende tutto lungo la via provinciale, senza alcuna strada traversa. Di sopra il monte ripido, di sotto il precipizio in fondo al quale va a frangersi la cascata. Il paesello ha tre punti che chiameremo centrali. A un capo la chiesa, all'altro un piazzaletto dove trovasi l'unico albergo e le rimesse della posta. Nel centro il palazzotto comunale, un caffè e le botteghe più importanti. Naturalmente fu scelto il mezzo del paese come più comodo per tutti e lì un rientro di muro accanto al palazzo comunale facilitava i lavori e si prestava ad accogliere con decoro la fontana che con fregi barocchi e ceffi di leoni spaventosi aveva ideato e disegnato il mio ingegnere della pipa. Dopo un'ora di cammino, arrivato a Pietrarsa quasi a buio, mi accorsi subito che gli eventi precipitavano e che gli affari andavano assai peggio di quello che avrei potuto supporre. Gli usci, le finestre e tutte le botteghe del centro erano chiuse e un grosso assembramento di persone armate di quei picchetti, di quelle biffe e di quei pali che l'ingegnere aveva piantati quella mattina dopo chissà quante fatiche e patimenti urlavano sotto le finestre del sindaco. Erano gli abitanti dei due punti estremi del paese, i quali, alleati per l'occasione, protestavano di non volere la fontana nel centro. E i più violenti, brandendo alti pali e le biffe, minacciavano legnate, morte e distruzione a chi si fosse azzardato di murare anche una pietra sola nel rientro di muro accanto al palazzo comunale. Le donne e i ragazzi erano i più feroci. Il sindaco si provò tre volte a persuaderli dalla finestra, ma la sua voce fu soffocata sotto un uragano di urli, finché non ebbe promesso di sospendere l'incominciamento dei lavori e di scrivere alla prefettura. La mattina dopo tutto era ritornato nella calma. Tutti avevano ripreso le loro faccende e soltanto l'accollatario della fonte girava stralunato per il paese, con una gran pesca in un occhio prodotta da una legnata ammollatagli, non sa neanche lui chi ringraziare, quando ieri sera in quel trambusto si provò a dire la sua. In fin dei conti, considerata bene la cosa, i protestanti non avevano torto. Sempre ogni cosa per comodo dei signori. La fontana nel mezzo, eh? Perché nel mezzo ci sta il sindaco, tre assessori e quel porcone del Sor Girolamo. Bene, eh? I lampioni gli hanno a cavare di cima e di fondo e piantarli tutti davanti alla spezieria. Hanno a lastricare solamente lì se vogliono far bene. Non gli basta il vino. E vorrebbero anche l'acqua. La fonte lì, il telegrafo lì, la farmacia lì, la balia l'hanno voluta lì, e lì ci avrebbero a portare anche un serpente che s'avventasse a mangiargli il cuore a tutti quanti sono. Legnate, schioppettate, veleno. E noi, poveri, si creperà. E la chiesa non conta nulla. E il povero Gambacciani, che ha da lavare le diligenze tutti i giorni e ha tre gubbie di muli nella stalla, dovrebbe andare fin laggiù a pigliare l'acqua. Ma il sindaco è un galantuomo e lui, vedrete, accomoderà ogni cosa. Speriamo. Questi, pressapoco, I discorsi nel caffè e dal tabaccaio. Ma alla peggio, in capo a 2 giorni, tutti si abbonacciarono e quando me ne venni per tornare a casa, nessuno si sarebbe accorto che poche ore avanti s'era scatenata in paese quel popò di tempesta. Intanto l'acqua della sorgente che si scaricava impetuosa giù nella profondità del dirupo scrosciava con tanto rumore da dare perfino noia alla figliuola del signor Girolamo, la quale da 2 mesi, Dio glielo perdoni, studiava al pianoforte il valzer della Traviata per un'accademia a beneficio degli ospizi marini. Quando fui a metà di strada per tornarmene a casa, incontrai l'ingegnere, il quale, facendo sfegatare il suo povero cavallino su per quella salitaccia, veniva verso Pietrarsa. Aveva un diavolo per capello. Mi provai a rammentargli il dì 8 di marzo e la pipa di radica, ma non agguantò la conia. Mi salutò, fece le viste di ridere e scusandosi tirò avanti per la sua strada. Passavano i mesi. E in quel tempo io vedevo spesso alla sfuggita l'ingegnere, il quale, quando poteva farlo senza dare nell'occhio, scantonava e mi scansava come un creditore molesto. Intanto a Pietrarsa gli affari andavano di male in peggio. Il consiglio comunale deliberò e la prefettura approvò che la fontana fosse costruita nella piazza delle rimesse, riconoscendo quello il luogo più adatto per il comodo della popolazione. Ma allora quelli del centro ripeterono le solite scenate e tutto fu nuovamente sospeso e accomodato con una gran bastonatura all'accollatario, il quale questa volta si dove mettere a letto e uscirne dopo 1 mese per andare tutto fasciato al debat. Andai per curiosità alla prima seduta del tribunale, dove trovai l'ingegnere chiamatovi per testimone. E allora non poté né scantonare né scansarmi. Era indemoniato. 20 dissegni, questi assassini. 100 viaggi m'avranno fatto fare questi malfattori e nessuno paga gli straordinari. M'hanno rovinato tutti gli strumenti. Ho dovuto vendere il mio povero cavallino e sono vivo per miracolo. Ma oggi mi vendico. Ma oggi mi vendico, dovessi anche rimetterci la paga, la reputazione e la pelle. Oggi mi vendico. Cercai di calmarlo, ma fu inutile. Smanacciando e sbatacchiandosi il cappello sulle ginocchia, mi lasciò entrare nella stanza dei testimoni, dicendomi di sull'uscio: «Lei avrà la pipa, ma con questa canaglia oggi mi vendico». Come si svolgesse il processo, non lo so, perché gli affanni mi impedirono di tenerci dietro, ma so che ci furono 3 condannati. Il Sor Girolamo a 15 giorni di carcere per ingiurie al pubblico dalla finestra. L'accollatario a 4 settimane per eccesso di difesa e l'ingegnere a 300 lire di multa per contravvenzione alla legge sul bollo. «Ma perché, santo Dio?» osservò un ombrellaio ambulante chiacchierando una sera nel caffè. «Perché non vi mettete tutti d'accordo e costruite invece di una sola fontana dispendiosa 3 modeste fontanelle nei 3 punti contrastati del paese?» La fece buona. Sperperare a quel modo i quattrini del pubblico quando una fontana sola bastava. E poi, perché disonorare Pietrarsa con 3 indecenti pioli di sasso quando ci sono i mezzi per averne una di marmo coi delfini, coi leoni e ogni cosa? Voi non siete nativo di questi posti. E vi si compatisce. In quel momento la cascata, presa da un'improvvisa onda di vento, mandò uno strepito gaio come scoppio di risa ad una moltitudine lontana. Anche la seconda deliberazione del comune andò all'aria E dopo molti, molti mesi venne finalmente la terza. Venne cioè quella buona, quella vera, quella definitiva per conciliare gli interessi di tutto il paese. Una deliberazione giusta, ponderata e distesa con mirabile chiarezza d'argomentazione ed eleganza di forma dal consigliere Balestri. Una deliberazione che, riandando scrupolosamente alla storia dei fatti, terminava inneggiando alla concordia dei popoli e alla santa religione dei nostri padri. Fu deliberato di costruire la fontana in faccia alla chiesa. Prima che questa deliberazione tornasse al comune col visto della prefettura, gli abitanti del centro e quelli della piazzetta delle rimesse s'erano già trovati d'accordo. Se murano un mattone davanti alla chiesa, segue un macello. La deliberazione tornò approvata, ma nessuno si fece più vivo. Il sindaco dette le dimissioni per procurarsi la soddisfazione d'essere rieletto, e il segretario fu lesto a mettere tutte quelle carte in uno scaffale a dormire. Dell'accollatario non se n'è saputo più nulla. L'ingegnere ha da pensare alla sua famiglia dopo la multa che ha dovuto pagare e ha da imporsi privazioni d'ogni genere per estinguere il debito di parecchie centinaia di lire che gli è toccato contrarre per accomodature e per acquisto di nuovi strumenti. Son passati 2 anni e della pipa non si è più parlato. Lui sta zitto. Io non ho il cuore di rammentargliela. Intanto il paese di Pietrarsa soffre la sete. Ma nelle sere d'agosto, quando le fronde dormono raggrinzate sui rami e le cicale stesse tacciono spossate, è un gran conforto all'arsura lo scroscio della cascata che, larga e perenne, rumoreggiando si perde nelle profondità del dirupo.
0: Avete ascoltato Il racconto. La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da Kaffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco kave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome Mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta. Sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico, che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente al rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema dal colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica,

capacità di metabolizzazione del fegato che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica, ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antiossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo, spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le 3 tazzine, mentre in gravidanza e in allattamento le linee guida ne consigliano uno, due al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo. Ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità disciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè,
L'acrilamide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì

0: che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità. Pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i tredicesimi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve per esempio alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4 metri e mezzo e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue sei finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze Le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri 3, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares. Formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo. E mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xeisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che due volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae. La mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere? Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro invece sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello, che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero, solo che quando cominci a giocarlo ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante, vergognati oramai.

0: Prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. «Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo, ei dormirà, tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi». Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione.

0: concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo Scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi. Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Tredicesima puntata. Ritorno alla Luna.
2: Houston, you're looking at our Delta H.
3: That's affirmative.
2: Program alarm.
3: Looking good to us, over.
4: Apollo 17 è stata l'ultima missione con equipaggio umano del programma spaziale Apollo della NASA. Il lancio del razzo vettore Saturn V avvenne il 7 dicembre 1972 da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo un equipaggio composto da 3 astronauti. Il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il pilota dell'EM e geologo Harrison Schmitt, l'unico scienziato astronauta a mettere piede sul suolo lunare. Il ritorno sulla Terra avvenne il 17 dicembre. Da allora nessun astronauta di nessuna nazione si è spinto oltre l'orbita terrestre. Il programma Apollo fu organizzato dall'allora presidente John Kennedy, che voleva battere i sovietici nella corsa alla Luna, al fine di sancire la supremazia della società americana su quella sovietica. Lo scopo del programma era sì scientifico, ma prevalentemente di natura politica. Da molti anni gli Stati Uniti ed altre nazioni, tra cui l'Italia, stanno portando avanti il programma Artemis, al fine di riportare esseri umani sulla Luna, ma questa volta con l'obiettivo di fondare un avamposto abitato in continuazione. Il programma prende il nome dalla dea Artemide, la Diana dei Romani, dea della caccia, sorella gemella del dio Apollo e associata alla Luna. Vediamo innanzitutto quali sono gli obiettivi del programma. Ritorno sulla Luna. Riportare astronauti sulla superficie lunare, in particolare al Polo Sud, un'area ricca di ghiaccio da

supporto vitale e di estrazione di risorse lunari, come l'acqua. Inclusività. Portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Cooperazione internazionale. Coinvolgere partner internazionali e aziende private per creare un'economia spaziale e sostenere le missioni. Le missioni principali del programma Artemis sono: Artemis 1, completata, volo di test senza equipaggio, effettuato nel novembre 2022 di SLS e Orion intorno alla Luna, testando i sistemi e lo scudo termico. Artemis 2, completata nell'aprile 2026. Primo volo con equipaggio intorno alla Luna, testando i sistemi di supporto vitale e navigazione in condizioni reali. Artemis 3, prevista nel 2027, avrà come obiettivo testare il sistema di allunaggio HLS, Human Landing System, in orbita terrestre. Artemis 4, prevista nel 2028, porterà astronauti a camminare sul suolo lunare nei pressi del Polo Sud. Esaminiamo ora le componenti principali del sistema di lancio. Space Launch System, il razzo lanciatore. Orion, la capsula spaziale per il trasporto degli astronauti. Human Landing System, il sistema di atterraggio lunare. Lo Space Launch System è un veicolo di lancio superpesante americano a perdere. Come veicolo di lancio principale del programma Artemis, l'SLS è progettato per lanciare la navicella spaziale Orion con equipaggio di 4 persone su una traiettoria translunare. L'SLS è stato lanciato per la prima volta il 16 novembre 2022 per la missione Artemis 1 senza equipaggio. L'altezza del razzo è di 98 metri. La capsula Orion ha un diametro di circa 5 metri e una lunghezza di circa 3,3 metri, con una forma a tronco di cono simile a quella di Apollo, ma con un volume interno superiore del 50%, progettata per missioni nello spazio profondo, trasportando fino a 4 astronauti e fornendo maggiore abitabilità rispetto alle capsule precedenti. Rispetto alla capsula Apollo, si avvale ovviamente delle moderne tecnologie elettroniche ed informatiche. Starship HLS è una variante lunare della navicella spaziale Starship, progettata per trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie della Luna e ritorno. È progettata e costruita da SpaceX nell'ambito del contratto stipulato con la NASA, come elemento fondamentale del programma Artemis per l'atterraggio di un equipaggio di astronauti sulla Luna. Il piano della missione prevede che un vettore Starship lanci una Starship HLS in orbita terrestre, dove verrà rifornita da più veicoli spaziali cisterna Starship prima di lanciarsi in un'orbita lunare quasi rettilinea. Lì incontrerà una navicella Orion con equipaggio, che verrà lanciata dalla Terra da un lanciatore Space Launch System. Un equipaggio di 2 astronauti si trasferirà da Orion a HLS, per poi scendere sulla superficie lunare per una permanenza di circa 7 giorni. Quindi l'equipaggio rientrerà su Orion, che si posizionerà sulla cima di Starship e decollerà per ricondurre l'equipaggio sulla Terra. Nel seguito esamineremo le prime 2 missioni, Artemis 1 e Artemis 2. Artemis 1. Artemis 1 è stata la missione inaugurale senza equipaggio del programma lunare Artemis della NASA.

0: NASA, che ha testato con successo il razzo Space Launch System e la navicella Orion, circumnavigando la Luna per 25 giorni prima di rientrare sulla Terra. L'obiettivo principale era la verifica di tutti i sistemi per il ritorno umano sulla Luna, con il rientro che ha simulato le condizioni estreme di un viaggio lunare con equipaggio, segnando l'inizio di una nuova era di esplorazione spaziale. La missione ha portato con sé diversi esperimenti scientifici, tra cui Lunar Ice Cube, un piccolo satellite in grado di mappare, con elevata risoluzione, la presenza di ghiaccio d'acqua sulla superficie lunare. Artemis 2. La missione Artemis 2 ha preso il via dal Kennedy Space Center in Florida nella notte del 2 aprile 2026. A bordo quattro persone: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover. Dopo la separazione dallo stadio superiore del razzo SLS, la capsula Orion, battezzata Integrity, è entrata in orbita intorno alla Terra. Successivamente sono stati accesi i motori del modulo di servizio ed è iniziato il viaggio verso la Luna. Seguendo una traiettoria di ritorno libero, la stessa di Apollo 13 dopo il guasto nel volo verso la Luna, la navicella, dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna, è stata lanciata dalla stessa gravità lunare verso la Terra, ammarrando nell'Oceano Pacifico al largo della California l'11 aprile successivo. La missione ha permesso di testare i sistemi di sopravvivenza a bordo, di raggiungere la massima distanza dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, 406.771 chilometri, e di osservare il lato nascosto della Luna da un'altitudine maggiore rispetto a quella delle capsule Apollo. Il futuro. Esamineremo ora i programmi per la futura esplorazione lunare, tenendo conto che tali programmi sono e saranno ancora soggetti a revisioni. La missione Artemis 3 è pianificata per il 2027, ma contrariamente al programma originale non porterà astronauti a sbarcare sul suolo lunare, ma opererà in orbita terrestre per testare i sistemi HLS di entrambi i potenziali fornitori del sistema, lo Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin. Al momento nessuno dei due sistemi è pronto per essere utilizzato. La missione Artemis 4 è prevista per il 2028 e farà sbarcare sulla Luna quattro astronauti, presumibilmente nei pressi del cratere Shackleton, che si trova al polo sud e sul cui fondo è stato individuato ghiaccio d'acqua. Successivamente si prevede di costruire un campo base, con ripari che consentano ad un gruppo di astronauti una permanenza di uno o due mesi sul suolo lunare. Le costruzioni dovranno, oltre alla sopravvivenza, garantire riparo dalle radiazioni provenienti dallo spazio, che sulla Luna non sono fermate dall'atmosfera. Saranno altresì necessari un rover scoperto per permettere agli astronauti, protetti dalle tute spaziali, brevi escursioni nelle vicinanze del campo base, ed un rover coperto e pressurizzato per escursioni di più lunga durata. Realizzare un sistema di comunicazioni, chiamato LunaNet, che permetta le comunicazioni fra gli astronauti, i satelliti in orbita lunare e la Terra. Realizzare un sistema di navigazione simile al GPS terrestre. Costruire una stazione in orbita lunare denominata Gateway.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: plans for paradise.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un osso di morto. Racconto di Gino Ugo Tarchetti. Scritto in italiano semplificato. Nel 1855 mi sono trasferito a Pavia. Mi hanno offerto un lavoro come insegnante di disegno in una scuola privata di quella città. Dopo alcuni mesi di soggiorno, ho conosciuto un certo Federico M., professore universitario di patologia e di clinica. Era un uomo molto appassionato di scienze, aveva doti di intelligenza al di fuori del comune, però, come tutti gli anatomisti e clinici in genere, era profondamente scettico per convinzione. Non sono mai riuscito a convincerlo delle mie credenze, nonostante le lunghissime e appassionate discussioni che avevamo ogni giorno. Però è giusto dire che si è sempre mostrato tollerante e rispettoso nei confronti delle mie convinzioni. Una volta mi ha consigliato di assistere alle sue lezioni di anatomia, sostenendo che ne avrei avuto vantaggio nella mia arte del disegno. Ho accettato con una certa ripugnanza e, per sembrare meno pauroso di quanto non lo fossi, gli ho chiesto alcune ossa umane che ho collocato sul caminetto della mia stanza. Purtroppo, dopo pochi giorni, è morto a causa di un ictus e io non ho più frequentato i suoi corsi di anatomia. Tuttavia, ho conservato quelle ossa per molti anni, fino a pochi mesi fa, quando, colto da un'improvvisa paura, ho deciso di seppellirle. Ho tenuto solo una rotella di ginocchio, un ossicino sferico e liscio, che per la sua forma e le sue dimensioni non mi ha evocato paure. Da 11 anni è sulla mia scrivania e lo uso come fermacarte. A Milano vengo a conoscenza di un ipnotista assai noto tra gli amanti di spiritismo e chiedo di partecipare a una delle sue sedute spiritiche. Quando ricevo l'invito a recarmi, vado da lui, ma con presentimenti così tristi che più volte lungo la strada sono stato tentato di rinunciare. Durante la seduta rimango molto stupito dalle risposte degli spiriti invocati e, superato ogni timore, gli dico che desidero anch'io invocare uno spirito di mia conoscenza. Vengo accompagnato in uno stanzino appartato e lasciato solo. Mi viene in mente di invocare il dottor Federico M., con il quale ho avuto delle vivaci discussioni sulla spiritualità della nostra natura. Mi siedo a un tavolino con un foglio di carta, penna e calamaio e mi concentro il più possibile sulla mia forza di volontà, aspettando lo spirito del dottore. Non aspetto a lungo. Sensazioni nuove e inspiegabili mi dicono che non sono più solo nella stanza. Sento la sua presenza. E la mia mano diventa agitata e convulsa, mossa da una forza estranea, scrive queste parole. Sono qui da voi. Mi avete chiamato in un momento in cui ho degli impegni più urgenti. Non posso trattenermi a lungo e neanche rispondere alle vostre domande. Tuttavia ho deciso di venire, non solo per compiacervi, ma anche perché ho bisogno del vostro aiuto. Durante la mia vita mortale, vi ho dato delle ossa che avevo preso al gabinetto anatomico di Pavia. Fra queste c'è anche una rotella di ginocchio che apparteneva al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani. Sono 11 anni che mi tormenta per riavere indietro quell'ossicino insignificante. Se avete un buon ricordo di me e conservate ancora quella rotella, vi scongiuro di restituirla al proprietario e liberarmi da questo debito che mi tormenta. Faccio venire qui lo spirito del Mariani. Rispondete. Ti rispondo che

0: E come posso effettuare la restituzione richiesta?
1: Verrò io stesso a riprenderla.
0: Quando? Chiedo io atterrito.
1: Stanotte.
0: Impaurito da questa notizia, ricoperto da un sudore freddo, mi affretto ad esclamare: per carità, vi scongiuro, non vi disturbate, sicuramente ci sono altri mezzi meno scomodi. Ma prima di finire la frase mi accorgo che lo spirito di Mariani è già lontano e non c'è più mezzo di impedire il suo arrivo. È impossibile descrivere con le parole l'angoscia delle sensazioni che provo. Esco da quella casa mentre gli orologi della città suonano la mezzanotte. Le vie sono deserte, le luci delle finestre sono spente, le fiammelle dei lampioni offuscate da una nebbia pesante. Cammino per un bel pezzo senza una meta precisa. Chi ha il coraggio di tornare a casa? L'idea di ricevere la visita di uno spettro è un'idea troppo terrificante. Per caso vedo una bettola con un'insegna Vini Nazionali. Qualche bicchiere di vino può aiutarmi a farmi coraggio. Entro e mi siedo in un angolo di una stanza sotterranea, chiedendo una bottiglia di vino. Dopo un po' ottengo l'effetto desiderato. Ad ogni bicchiere di vino bevuto, la mia paura svanisce sensibilmente e a poco riacquisto il coraggio, finché mi alzo e mi avvio con decisione verso casa. Giunto a casa, un po' barcollante per il troppo vino bevuto, accendo il lume. Mi spoglio e mi infilo nel letto, cercando di addormentarmi. Ma non ci riesco. Mi sento rigido, catalettico, immobilizzato. In quello stordimento vedo strani fenomeni intorno a me. Dalla candela, che mi sembrava di aver spento, si sollevano spire di fumo fitte e nere, che si raccolgono sotto il soffitto e formano una cappa nera di piombo. L'aria nella stanza è diventata di colpo soffocante, con un odore di carne abbrustolita. Sento un brontolio incessante e vedo la rotella sulla superficie del tavolo, che sembra muoversi come in preda a convulsioni. Rimango in quello stato non so quanto tempo, fino a che, d'un tratto, il fumo si disperde e compare il fantasma atteso. Si avvicina fino a metà della stanza, si inchina cortesemente e mi dice: «Sono Pietro Mariani e voglio riprendere la mia rotella». Il terrore mi impedisce di rispondergli e lui continua: «Perdonatemi se ho dovuto disturbarvi in piena notte. Capisco che è un'ora incomoda, ma...» «Oh, di nulla», rispondo io rassicurato da tanta cortesia. «Vi ringrazio della vostra visita e sarò sempre onorato di ricevervi nella mia casa». «Ve ne sono grato», dice lo spettro, «ma vorrei spiegare l'insistenza con la quale ho reclamato la mia rotella, sia presso di voi, sia presso l'egregio dottore. Osservate». E così dicendo, solleva un lembo del lenzuolo bianco in cui è avviluppato e mi mostra lo stinco della gamba sinistra legato al femore con un nastro nero passato due o tre volte. Fa alcuni passi nella stanza per mostrarmi la difficoltà che ha nel camminare. Non sia mai che il degno ex inserviente dell'Università di Pavia rimanga zoppo per colpa mia, gli dico con un tono mortificato. Ecco la vostra rotella, là, sul tavolino. Prendetela e mettetela al vostro ginocchio. Lo spettro si inchina per la seconda volta, in segno di ringraziamento. Si slega il nastro nero che gli congiunge il femore allo stinco, lo posa sul tavolino e, presa la rotella, inizia ad adattarla alla gamba. Mentre lo spettro è impegnato con difficoltà a rimettersi a posto l'osso, il silenzio mi sembra insopportabile e pur di conversare chiedo: «Cosa si racconta di bello nell'altro mondo?» Lui non risponde alla mia domanda ed esclama con aspetto rattristato: «Questa rotella è deteriorata, non ne avete fatto un buon uso». «Non credo, l'ho sempre trattata con rispetto e garbo. Forse le vostre ossa non sono più solide come un tempo». Lui ancora non risponde, ma si inchina una terza volta per salutarmi. Quando arriva all'uscio, chiudendo la porta dietro di sé, dice: «Sentite se le mie ossa non sono più solide». E pronunciando queste parole percuote il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti tremano tutte. Quel rumore mi scuote e mi sveglio. «Mio Dio!» esclamo fregandomi gli occhi col rovescio della mano. «Era tutto un sogno, solo un brutto sogno. Che spavento!»
1: Ma che stupido!

stupido sono, i fantasmi, lo spiritismo. Mi alzo e mi infilo in fretta i calzoni. Ridendo ancora mi avvicino al tavolino a cercare il mio fermacarte. Ma la rotella non c'è più. C'è solo un lungo nastro nero.

0: Il racconto. Canituccia di Matilde Serao. Nella penombra, seduta sulla panca di legno sotto la cappa nera ed ampia del focolare, Pasqualina, con le mani sotto il grembiule, recitava il rosario. Non si udiva che il pissi pissi delle labbra sibilanti le preghiere. La cucina affumicata, con la larga tavola di legno verde scuro, con la madia oscura, con le sedie a spalliera dipinta, senza un punto luminoso, si immergeva nella notte. Il fuoco semispento covava sotto la cenere. Uno zoccolo di legno urtò contro la portella chiusa. Pasqualina si alzò ed aprì. Teresa, detta la capa de pezza, perché aveva servito le monache in un monastero, entrò con la secchia dell'acqua sulla testa. Si curvò un poco perché era alta, magra e ossuta. Pasqualina l'aiutò a deporre la secchia per terra e Teresa rimase un momento immobile ma senza ansare, malgrado il peso enorme che aveva portato sul capo. Poi disciolse lo strofinaccio che le era servito da Cercine e lo stese sopra una sedia perché era bagnato fradicio. Ed era bagnato il fazzoletto di cotone che portava annodato sul capo e bagnati i cernecchi arruffati dei capelli grigi. Intanto Pasqualina aveva acceso una delle lucerne di ottone a tre becchi, con un lucignolo di bambagia che bagna nell'olio, tenendo in alto, sospesi con catenine di ottone, lo spegnitoio, le forbici da smoccolare e l'attizzatoio. Poi aveva aperto la madia, tagliato un lungo e grosso pane bruno raffermo, ci aveva aggiunto un pezzetto di cacioforte e aveva dato a Teresa la cena. «E Canituccia?» chiese. «Non l'ho vista. È tardi e quella malandrina non torna. Mo verrà. Terè, ricordati che domani a 13 ore devi andare a Carinola a portare quel sacco di granone. Gnorsi?» Senza mangiare, Teresa mise il pane e il cacio nella tasca profonda del grembiule. Rimase ancora un poco con la bocca semiaperta, tutto il volto innebetito, senza nessuna espressione, neppure quella della stanchezza. «Me ne vado. Felice notte a signoria. Felice notte!» E se ne andò lentamente verso la via della Croce, dove in una stanzuccia l'aspettavano quattro marmocchi con cui doveva pranzare. Pasqualina restò sulla soglia e chiamò «Canituccia!» Nessuno rispose. La sera di una giornata di febbraio era discesa. Pasqualina si arrovellava a guardare nell'oscurità. Chiamò di nuovo a distesa «Canituccia! Canituccia!» Allora, borbottando improperi, scese per la viottola che dalla porta di casa, tagliando in due parti l'orto, conduceva al portone. Lì guardò verso la via di Carinola, verso la traversa della Madonna della Libera, verso l'unica via che tagli in due parti il piccolo villaggio di Ventaroli. Canituccia non si distingueva. Canituccia era seduta sullo scalino del portone, accovacciata, col capo quasi tra le ginocchia e le mani nei capelli, lamentandosi. «Ah, stai qua? E non rispondi? Che tu possa essere impiccata! Di, perché piangi? T'hanno bastonata? E Ciccotto, dove sta?» Canituccia, una bambina di 7 anni, non rispose e si lamentò più forte. «Perché sei venuta così tardi? E Ciccotto? Di la verità, hai perduto Ciccotto?» E la voce rabbiosa di quella vecchia zittella contadina divenne tremenda. Canituccia si gettò per terra bocconi con le braccia aperte, singhiozzando. Aveva perduto Ciccotto. «Ah, scellerata! Assassina della casa mia! Hai perduto Ciccotto! E piglia! Hai perduto Ciccotto! E afferra!» La caricava di pugni, di calci e di schiaffi. Canituccia si dibatteva, si avvoltolava, strillava, ma senza piangere. Quando Pasqualina si fu stancata, le dette uno spintone e disse con voce arrantolata: «Senti, malandrina, io ti tengo in casa per carità. Se mo non ti parti e non vai cercando Ciccotto per la campagna, se non lo riporti a casa, ricordati che ti faccio morire crepata sulla via!» E Canettuccia, strillando ancora per le busse avute, coi piedi scalzi, rialzando il suo cencio di panno rosso, si avviò verso la strada. Camminava guardando a destra e a sinistra, nelle siepi, nei campi coltivati, chiamando Cicotto a bassa voce. Lo aveva perduto tornando a casa. Non si era accorta che Cicotto non la seguiva più, ma nella notte non distingueva nulla. Camminava macchinalmente, fermandosi ogni tanto a guardare senza vedere. I suoi piedi nudi, diventati color di polmone per il freddo di un'intera invernata, non sentivano più il terreno che si faceva glaciale, né le pietre dove inciampava. Non aveva paura della notte, della campagna solitaria. Non voleva che ritrovare Cicotto. Udiva solo le parole di Pasqualina, che le dicevano che non avrebbe mangiato se non riportava Cicotto. Aveva una fame acerba e intensa che le torceva lo stomaco. Se riportava Cicotto, avrebbe mangiato. Questo solo pensava, questo solo. E chiamava, chiamava, camminando rapidamente tra le alte siepi, punto minuscolo che si agitava in quella calma notturna. Cicotto bello, Cicotto mio, Cicotto di canituccia tua, dove stai? Cicotto, Cicotto, Cicotto, vieni da canituccia. Se non ti porto a casa, mamma Pasqualina non mi dà da mangiare. Oh, Cicotto, Cicotto! Era uscita sulla via maestra che mena a Cascano, a Sessa, a Sparanisi. Nella oscurità la via biancheggiava e la piccola ombra di quella bambina desolata prendeva contorcimenti strani sulla terra. La voce le si affannava, correva all'impazzata ora, chiamando Cicotto con tutte le forze. Due volte, disfatta, disperata, sedette per terra, due volte riprese la corsa. Finalmente, nel campo di Antonio Iannotta, udì come un piccolo grugnito. Poi un piccolo galoppo e Cicotto venne a lambirle i piedi col grugno. Cicotto era un porcellino bianco-roseo, con una macchia grigia sulla schiena, grassottello e rotondello. Canituccia gridò dalla gioia, prese nelle braccia Cicotto e se ne tornò indietro, con l'ultimo sforzo delle sue gambe di bambina. Rideva, parlava, si stringeva al petto Cicotto per non farlo scappare e Cicotto con le corte gambe pendenti grugniva tranquillamente. Canituccia correva di nuovo, pensando che avrebbe mangiato. Di lontano vide la figura di Pasqualina sul portone e a tiro di voce le gridò: «Ho trovato Cicotto! Ho trovato Cicotto bello!» Ben presto raggiunse Pasqualina e le consegnò trionfalmente il porcellino. Pasqualina all'oscuro sorrideva. Rientrarono in casa e Cicotto fu portato nel suo stabbiolo, dove mangiò e si addormì immediatamente. Canituccia, ansante, aveva seguito tutte quelle operazioni. Aveva fame anche lei, come Cicotto. Seguì Pasqualina in cucina, guardandola con i suoi occhi grandi, selvaggi, che non sapevano chiedere. Poi sedette sullo scalino del focolare senza dir nulla. La contadina si era seduta sulla panca e aveva ricominciato il suo rosario. Pregava monotamente e senza fervore. La bambina, curva per non sentire lo spasimo dello stomaco, seguiva con gli occhi quella preghiera. Non pensava neppure più. Aveva semplicemente e unicamente fame. Solo dopo mezz'ora, quando la Salve Regina fu recitata, Pasqualina si alzò, aprì la madia, tagliò un pezzo di pane, raccolse in un piattello certi fagioli freddi e dette il pranzo a Canituccia. Costei, seduta sempre sullo scalino del focolare, mangiò avidamente. Aveva una testa piccola, con una faccia minuta e bianca, tutta macchiata di lentiggini, con certi capelli ispidi, un po' rossi, un po' giallastri, un po' castagno sporco. Una testa troppo piccola sopra un corpo molto magro. Portava una camicia di cotone bianco tutta toppe, un corpetto di teletta marrone e per gonnella un panno rosso, tenuto su alla cinta da una cordicella. Si vedevano le gambe stecchite, si vedeva il collo nudo e magro dove i tendini parevano corde tese. Mangiava con un cucchiaio di legno nero. Dopo andò a bere alla secchia. «Vattene a dormire», disse Pasqualina che aveva preso la conocchia e filava. Canituccia aprì la porticina della dispensola dove si conservavano le mele, buttò via il panno rosso, si sdraiò sopra un paglioncino gramo, si tirò un cencio di coperta gialla sui piedi e si addormentò. Il giorno seguente Pasqualina, temendo che Canituccia non perdesse di nuovo Ciccotto, con una funicella legò da un capo il piede di Ciccotto, dall'altro legò la vita di Canituccia perché non avessero a separarsi. Il porcellino sgambettava dietro la bambina per andare al pascolo. Passavano la giornata insieme nei campi cercando le prime erbe. Molte volte Canituccia attirava Ciccotto verso un posto dove aveva visto l'erba che poteva piacergli. Qualche volta Ciccotto trascinava Canituccia verso un campo verde. A mezzogiorno la bambina mangiava un pezzo di pane. Erravano insieme nel pomeriggio di primavera sino all'imbrunire. Non si lasciavano che alla casa, quando Ciccotto andava a dormire e Canituccia, dopo aver ingoiato una minestra di cicoria fredda o pochi ceci o un po' di cotenna col pane, andava anch'essa a dormire. Certo, Pasqualina non era più avara e più feroce di altre contadine, ma ella stessa non era agiata e non mangiava un pezzetto di carne che la domenica. Batteva qualche volta Canituccia, ma non più che le altre contadine battessero le loro creature. Più tardi, nell'estate, Canituccia e Ciccotto stavano più lungamente insieme. Se ne andavano all'alba a cercare granone, fichi e mele primaticce cadute dagli alberi, poiché Ciccotto era diventato forte e grosso, mentre Canituccia rimaneva magra e debole. Talvolta Ciccotto correva troppo per la bambina e questa si sentiva trascinare, spossata sotto il solleone bruciante, sulla terra secca e screpolata. «Aspetta, Ciccotto! Aspetta, bello mio!» diceva sfinita. Poi Ciccotto si metteva a dormire e la bambina si stendeva per terra, lungo i solchi del grano mietuto, con gli occhi chiusi, sentendo sotto le palpebre la vampa bruciante del sole. Si rialzava stordita, con le guance rosse e la lingua gonfia. Ora non c'era più bisogno della funicella, perché Ciccotto si era fatto ubbidiente. Solo che Canituccia si era provveduta di un lungo ramoscello per regolare il cammino di Ciccotto e non farlo andare sotto le ruote dei carri che passavano per la via maestra. Ritornavano alle 24. Ciccotto lentamente, Canituccia un po' più innanzi, spinta dalla insaziabile fame che le mordeva lo stomaco. Una volta aveva provato a rubare certe sorbe acerbe nel campo di Nicola Passaretti, ma le sorbe erano amarissime e Nicola l'aveva picchiata come una piccola ladra. Anzi, Nicola ne aveva detto a Pasqualina Zampa che aveva anch'essa battuta Canituccia. La bambina se n'era andata pei campi con Ciccotto piangendo e dicendogli «Pasqualina m'ha battuto perché sono una ladra!» Ma Ciccotto aveva scosso il capo e si era messo a pascolare. Pure ogni tanto, quando nella mente chiusa di Canituccia sorgeva un'idea, lei ne parlava a Ciccotto. Quando se ne tornavano a casa, gli teneva questo discorso. «Mo andiamo alla casa e Ciccotto se ne va alla stalla e mamma Pasqualina gli dà la cena. Poi mamma Pasqualina dà la minestra a Canituccia che se la mangia tutta. E la mattina? Se Ciccotto non corre, se se ne sta sempre vicino a Canituccia, Canituccia lo porta alla montagna spaccata, all'arbusto di Don Ottaviano il parroco, e gli fa mangiare tante tante mele mentre Canituccia si mangia il pane». In quel mese di novembre Ciccotto era diventato così grasso e grosso che non si poteva più menarlo a pascolare molto lontano. Passeggiava gravemente. Invano Canituccia lo chiamava. Esso non aveva più forza. La prima volta lo lasciò per andare alla montagna a far legna. Canituccia nel bosco gli raccolse una quantità di ghiande e gliele portò in uno strofinaccio. Prima di uscire e percorrere alla fontana per portare il mangiare a Crescenzio nei campi o per altro incarico, essa andava a dare un'occhiata a Ciccotto. Ritornando, prima di entrare in cucina, andava di nuovo a salutarlo. Si sgomentava un poco a vederlo così grosso, tanto più di lei che era sottile come un manico di scopa. Una sera nel dicembre, venendo dalla fontana, trovò Don Ottaviano il parroco, Nicola Passaretti e Crescenzio che discutevano vivamente. Questi tre andarono poi a visitare Cicotto e parlarono di nuovo. Lei non comprese, ma la sera del giorno seguente venne da Carinola a Sabatino il macellaio e a Teresa si aggiunse Rosaria, la serva di Gaspare Rossi. Vi era una grande agitazione nel cortile e nella cucina. Sul focolare una grande caldaia sopra un fuoco vivissimo. Tutti i grandi piatti, tutte le catinelle, tutti i secchi disposti. In un angolo la stadera, sulla tavola coltelli, coltelletti imbuti. Pasqualina, Teresa, Rosaria con le gonne succinte e i grembiuli bianchi. Sabatino andava e veniva con un'aria di importanza. Canituccia guardava tutto e non capiva. Poi chiese sottovoce a Teresa: «Che facciamo stanotte?» «È venuto Natale, Canitù! Ammazziamo Cicotto!» Allora, traballando un poco, Canituccia andò ad accovacciarsi in un angolo del cortile per vedere ammazzare Cicotto. Vide al vagante lume che lo trascinavano in cortile, che Nicola Passaretti e Crescenzio lo tenevano. Udì i grugniti disperati di Cicotto che non voleva morire, vide il coltello di Sabatino che lo ferì alla gola, vide che gli tagliavano la testa in tondo in tondo al collo che lo deponevano sopra un piatto con un sostrato di lauro fresco, poi vide squartarne il corpo in due parti e pesarle sulla stadera. Udì l'esclamazione di gioia al risultato, un cantaio e 60 rotoli. Ella rimase all'oscuro nel cortile, nell'angolo. Passò il tempo in quella notte di dicembre gelata. La chiamarono in cucina. Rosaria e Teresa, coi piccoli imbuti, ficcavano nei budelli la carne della salsiccia. Sabatino e Crescenzio badavano ai prosciutti e ai pezzi di lardo, mentre Nicola sorvegliava nel caldaione i lardelli bianchi che si squagliavano, diventando strutto e siccioli. Pasqualina, sopra un angolo del focolare, faceva friggere del sangue nel tegame. Tutti parlottavano vivamente, allegramente, presi dalla gioia di quella carne, di quel grasso, di quella prosperità, infiammati dal fuoco e dal lavoro. Canituccia restava sulla soglia, guardando senza entrare. Allora Pasqualina, pensando che la bambina non mangiava da un giorno e che era momento di festa, prese un pezzo di pane nero. Vi mise un pezzetto di sangue fritto e disse a Canituccia: «Mangia questo!» Ma Canituccia, che moriva di fame, disse di no, semplicemente, col capo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Le lacrime sono gli acquazzoni estivi sull'anima. Alfred Austin.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea. Per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri, la prima inspirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di un miliardo nel corso della nostra esistenza. Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati? Dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte.

0: Con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno, poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti, riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima ispirazione dal naso. E poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa ispirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di ispirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'ispirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di ispirazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Treccani, Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. ma il dato reale

0: sociale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pierpaolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Sinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri sono mossi dalla paura che i figli vivano brutte esperienze, gli spazzaneve vogliono soprattutto facilitar loro la vita per garantire la buona riuscita in ogni ambito. Non ci sono ancora ricerche empiriche sulla genitorialità spazzaneve, ma entrambi gli stili potrebbero essere definiti come versioni di genitorialità iperprotettiva, spiega Monica Robinson, psicologa all'Università dell'Australia Occidentale. Gli effetti a lungo termine di questi genitori ingombranti non sono positivi. Le ricerche dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia. La fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati: autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley. In seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti. Non dicono quasi mai di no. Stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti. Danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche, incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire. Altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del McAllister College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: «Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?» Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più, se possibile, negoziano i limiti. «Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare?» «Ma fino a che punto è opportuno negoziare?» Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni Scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza, innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pesaglia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bond University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore. Aggiunge, spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i tre tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. i precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco. Consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia tre file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti chi parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé. Traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca. Edizioni EO 2009. Letto da Marzia Gelai. La storia di Ivan e Francesca, due appassionati lettori, che aprono a Parigi una libreria molto particolare. Vende solo buoni romanzi, scelti da un misterioso comitato di scrittori che garantisce la qualità letteraria dei titoli. Il progetto, idealista e controcorrente rispetto alle logiche commerciali, ottiene successo, ma suscita anche critiche, gelosie e ostilità nel mondo editoriale. Tra entusiasmo, polemiche e persino minacce, il romanzo riflette con ironia e passione sul valore della letteratura e sul significato di leggere davvero. Buon ascolto.
7: Il meno che si possa dire è che la scomparsa di Paul Néon passò inosservata non solo nel cantone del Biot, dove sembrava che si fosse sistemato, ma addirittura a Crest, striminzito paesino di cui occupava la casa più lontana. Poi rovinò su uno spesso tappeto di foglie marce a valle del sentiero forestale, su cui presumibilmente barcollava già da un po'. 10 giorni dopo, il giovane Jules Réveillat trovò la sua sciarpa sul bordo del viottolo, a 15 metri dal punto in cui era caduto. 2 o 3 rami secchi si spezzarono sotto il suo peso. Tornato il silenzio, ci fu una vibrazione di un istante. Le foglie nere, assestandosi, emisero un sibilo di quelli che i ragni d'acqua sono i soli a sentire, quando per esempio un gatto, immobile e con il collo teso sulla riva di uno stagno, dopo aver scrutato per vari minuti l'oscurità, si corica sul muschio. Erano le 10 di sera. Una falce di luna, velata di foschia, illuminava la notte quel poco che bastava a distinguere il sentiero. È probabile che Paul abbia lasciato la bottiglia solo quando il rilassamento muscolare, conseguente alla perdita dei sensi, gli fece aprire le dita. Fu Suzanne, 6 giorni dopo, a ritrovare la bottiglia quadrata e vuota a 1 metro dall'impronta del lungo e pesante corpo del cinquantenne. Suzanne, che era andata lì proprio per cercare quel genere di indizi e che avrebbe dato qualunque cosa per non trovarne. Se in quella notte di luna fioca Paul abbia perso i sensi al momento della caduta, o se una volta a terra sia rimasto qualche secondo con gli occhi aperti, se abbia gridato o detto qualcosa, o se già non ebbe più la forza di muovere le labbra, nessuno se ne accorse. quantomeno a Crete, perché in seguito venne fuori che almeno due individui erano stati testimoni della scena, testimoni fino a un certo punto. L'idea di Paul per la mattina dopo, o meglio, per quel che restava della mattina, all'ora in cui di solito emergeva, sarebbe stata di leggere, nell'ordine, le due versioni di Mina di Van Gael. Ma chi ne era al corrente? Van ricostruì quei giorni in un secondo tempo. Paul era sicuro di aver già letto Mina di Van Gael. Stendhal era un autore di cui credeva di conoscere l'opera completa. Tuttavia, quell'autunno, sfogliando il secondo volume di una vecchia edizione dei Romanzi e Racconti, era capitato su Il Rosa e il Verde e aveva scoperto che, benché posteriore di 7 anni, quell'inizio di romanzo ugualmente incompiuto era una specie di introduzione a Mina. Così, per quel mattino dell'8 novembre, aveva in programma di leggere Il Rosa e il Verde e poi di rileggere Mina di Van Gaal. Programma per modo di dire, visto che Paul Néant era privo di programmi quanto di orari, mancava di regole di vita come di igiene alimentare. Che nessuno mi metta in bocca ciò che non ho scritto, non ho mica detto beato lui. È possibile che nel pomeriggio, al pian terreno di quella specie di chalet in cui viveva, sia risuonato un insistente squillo di telefono, e forse un altro un'ora o due dopo, altrettanto inascoltato. Ma chi avrebbe potuto sentirli? Di quando in quando si vedeva una giovane donna, molto spesso la stessa, salire fino allo chalet con una piccola utilitaria, quasi sempre la Twingo color ciliegia, qualche volta una Fiat nera, più raramente una Nissan grigio-azzurra. Quasi sempre la Twingo, non esageriamo, il padrone dell'Alpette avrebbe detto un paio di volte in 3 mesi. Tutti i mesi, l'avrebbe corretto la signora Won dell'Étoile des Alpes, e sempre di sabato. La signora Antonion avrebbe confermato l'auto rossa il sabato, le altre macchine in settimana. Bella roba. Secondo me sono sue allieve, era l'ipotesi della signora Yuan. Studentesse, precisava la signora Antonion, che prima di andare in pensione e ritirarsi a Crete era stata documentalista al liceo di Albertville e credeva di sapere che il signor Néant insegnasse all'università di Chambéry. Certo, durante la settimana, aggiungeva. Ma se la signorina del sabato veniva su il sabato, significava che durante la settimana lavorava. E se lavorava durante la settimana, non era una studentessa. In realtà, l'unica certezza che avevano a Crete riguardo a Néant era che tutti i mercoledì, quali che fossero il tempo e la condizione delle strade, Paul tirava fuori il suo macinino dalla rimessa dietro lo chalet, lasciava il paese alle 10 e tornava solo a notte inoltrata. All'università funziona così, diceva la signora Wong. I professori lavorano un giorno a settimana. Un giorno, commentava la signora Antonion, per andare da qui a Chambéry ci vogliono 2 ore buone. Se ci mettiamo l'ora per il pranzo, resta a stento un'altra.

vive ormai per conto suo. Forse l'indiscrezione comunale e il controllo sociale che ne è l'altra faccia sembravano duri da sopportare. Ciò non toglie che un tempo, se la mattina un tizio non si alzava, prima di mezzogiorno lo sapevano nelle 10 case più prossime e per quanto fosse celibe, brizzolato, di poche parole, asociale e nativo di chissà dove, c'era una vicina che andava a bussargli alla porta e diceva una frase del tipo «Qualcosa non va, signor Neon? Oh oh, tutto bene?» Nulla di tutto ciò accade a Crete, mercoledì 9 novembre. Nessuno si accorse che Paul era venuto meno alla sua unica abitudine. Il meteo aveva annunciato rovesci. Di fatto c'era un'aria tiepida. La neve non sarebbe arrivata tanto presto e neanche la pioggia, che ne dicano. Stimava dal canto suo Alfred, dell'Alpet, scrutando un cielo che era grigio e basta. Il padrone della trattoria si compiaceva di confrontare le previsioni del tempo del Dauphiné con la realtà hic et nunc. Oggigiorno il meteo disse a Parmentier, padre, che tenne educatamente per sé il fatto di sapere a memoria il seguito, non sbaglia più su come sarà, sbaglia sul quando. Se dicono che piove, pioverà, ma quando? Oggi pomeriggio, stanotte, domani, dopodomani? Non sanno più di quanto sapessero i vecchi di una volta, che si affidavano alle proprie giunture. Direi anzi che ne sanno parecchio di meno.

Diverso fu l'incidente occorso ad Anne-Marie Montbrun, madre di quattro figli, che ne aveva sempre qualcuno in più per casa e certe volte, dopo cena, doveva telefonare a tutta Vauvert perché, andando a distribuire i bacini della buonanotte, dei suoi quattro ne aveva trovati tre. Una ragazza formidabile, 40 chili al massimo e un'energia travolgente. Con le sue parabut numero 36 e i piccoli jeans attillati, dimostrava 25 anni. Cresceva i suoi marmocchi quasi da sola, perché il marito, cercatore di petrolio, trascorreva a Vauvert sì e no una settimana al mese. Teneva alla perfezione la loro casa nel bosco ed era sempre disponibile a dare una mano, per esempio andando, con la vecchia Space, a prendere la bombola del gas per il signor Mentalot, o accompagnando al supermercato la signora Hageron, che non ci vedeva più e non voleva ammetterlo. Mai di cattivo umore, Anne-Marie Montbrun, e talmente puntuale che uno poteva regolare la pendola sulle sue uscite in macchina, 4 volte al giorno nei giorni di scuola, alle 8, a mezzogiorno e mezzo, alle 2 e alle 4:30. 4 viaggi, andata e ritorno, Vauvert-Lompré, con la vecchia auto, vuota o stipata di ragazzini da raccogliere o seminare qua e là a seconda che fosse il tragitto di andata o quello di ritorno. Triste giorno quel martedì 15 novembre, in cui sul grande tornante in cima al poggio dei Galardon, a 200 metri da casa sua, uscì di strada, rotolò giù per il pendio e non finì nello stagno solo perché la macchina si fermò contro i pioppi che crescevano sulla riva. Grazie a Dio, se così si può dire, nelle Space era sola. L'auto viaggiava vuota in direzione della scuola qualche minuto prima delle 4:30. Nessuno capì come avesse fatto a sbandare. È vero che il cielo era coperto e sulle alture stagnava un po' di nebbia, ed è vero che a forza di percorrere le provinciali, Anne-Marie si sentiva molto sicura di sé e aveva la tendenza a premere l'acceleratore, tanto che un paio di volte era stata richiamata all'ordine della polizia. Ma niente di più. Era una guidatrice provetta e non c'era famiglia della zona che esitasse ad affidarle i propri pargoli. L'incidente non ebbe testimoni. Sulla strada che va da casa a Montbrun ai Galardon transitano al massimo 10 veicoli al giorno e di questi 10, 8 sono camion delle cantine Rémy Bonnier, diretti alla fabbrica di imbottigliamento di Saint-Lair. Stando ai rilievi, Anne-Marie era uscita di strada senza motivo a metà della curva e aveva imboccato il pendio davanti a sé, venendo giù a velocità crescente.

come se avesse decisamente perso la testa, fino ad andare a sbattere sul pioppo. In base ai calcoli resi possibili proprio dalla sua puntualità, pare che sia rimasta priva di sensi nell'auto accartocciata non più di un quarto d'ora. A vederla e dare l'allarme fu un autista della Rémy Bonnier che stava affrontando la salita. A scuola nessuno si era preoccupato più di tanto. I piccoli Montbrun, insieme ad Anthony, Fabre e Diane Ottaviani, che sarebbero dovuti tornare con loro, erano stati invitati dalla direttrice a fare merenda a casa sua, al secondo piano. Mentre i bambini mangiavano le tartine in silenzio, non perché turbati da un presentimento, ma perché intimiditi dalla direttrice, Anne-Marie veniva estratta dalla macchina e trasportata priva di conoscenza all'ospedale più vicino. Ci volle un po' di tempo per mettersi in contatto con il signor Montbrun, che al momento dell'incidente si trovava in elicottero da qualche parte tra Port Arthur e Lagos, dove i piccoli Montbrun furono affidati alle cure della famiglia Fabre. Forte dei suoi 9 anni, Arthur Montbrun capì nonostante tutto che a sua madre era successo qualcosa e fu necessario mentirgli con fermezza perché accettasse di farsi mettere a letto.

Alle 8:30 di martedì 22 novembre, vedendo Harmel in maglione e pantofole andare a prendere la posta nella cassetta vicino al cancello, rientrare in casa, strappare il cellophane della copia di Ost France e aprirla sedendosi sul divano accanto al camino, Metté ebbe un leggero shock. Non si capacitava. Ogni giorno, da 17 anni che vivevano insieme, che piovesse poco, molto o troppo, alle 8:30 Armel indossava la cerata, apriva la porta e si girava sulla soglia per dirle «A fra poco, Mei!». Quel 22 novembre, invece, Armel ripose il giornale alle 9 e solo allora infilò la cerata, mise gli stivali, quel martedì c'era una pioggia niente male, aprì la porta e disse «A fra poco, cara!». Metté si chiese il perché di quel cambiamento d'orario e di quel «cara», terribilmente convenzionale, ma non se ne preoccupò. Almeno così raccontò in seguito. Se un maniaco apporta una variazione a una sua mania, ci deve essere un motivo. Ecco cosa aveva imparato in 17 anni di convivenza. La sua ipotesi trovò conferma l'indomani, 23, e il giorno dopo, 24. Se non metteva più la cerata alle 8:30 in punto, ma alle 9, e se invece di leggere Ost France tra le 9:30 e le 10, al ritorno della passeggiata, lo leggeva prima, tra le 8:30 e le 9, Armel sapeva quel che faceva, si diceva a Metté. Ma quando, alle 9:15 del 25, passando dal salotto per uscire a fare compere, in risposta al suo «Sei ancora qui?», che non era riuscita a trattenere, Armel le disse in un tono disinvolto e palesemente falso che quel giorno non sarebbe uscito, sebbene fuori fosse quasi asciutto e lei l'avesse sempre sentito affermare che la mattina non poteva mettersi al lavoro senza prima prendere un po' d'aria, Metté volle sapere come mai abbandonasse una convinzione così granitica e una pratica così costante. Armel apparve turbato, avrebbe raccontato lei in seguito. Gli rispose una cosa qualsiasi. «Stanco», disse secco. Metté lo guardò. Armel la guardò. «È furibondo», pensò lei. Si sbagliava completamente e lo capì presto. In realtà Armel aveva paura, spiegò poi. Per la prima volta in vita sua conosceva la paura.

Neon era ricomparso 40 ore dopo, mercoledì 9 novembre, all'ora della siesta, quindi in un momento in cui, a cose normali, non si sarebbe mai trovato a Crete. In fondo al paese si vide uno zombie emergere dal bosco e trascinarsi fino all'alpet. In questo caso, sì, va preso non nel senso collettivo che sempre più spesso sostituisce il noi nel parlare forbito, si partì in 500, ma in senso soggettivo, meno consueto e più elegante. Si dette al briccone una bastonata e si riaggiustò la sua corona. Sì, era difatti uno, o meglio una sola persona, una giovane donna molto stanca a quell'ora, ma infinitamente meno dello zombie. La piccola Bernabì, la prugna secca, come la chiamavano a Crete, che approfittava del sonno dei suoi tre figli e della giornata non piovosa per stendere il bucato. In tutto il paese, e probabilmente nell'intero cantone, non c'era persona più timida di Eka Bernabì. In cuor suo, Eka si era disperata quando all'indomani delle nozze il giovane marito le aveva intimato con un bel sorriso di rinunciare al velo per sempre. «Sono un marito moderno», aveva detto, il che era indiscutibile. Tuttavia, quando oltre il filo dei panni scorse lo spettro zigzagare sulla strada in direzione della trattoria, fermarsi accanto al mezzo tronco che fungeva da panca presso l'entrata, pendere da un lato e poi dall'altro, entrare in oscillazione e accasciarsi sulla panca rischiando di mancarla, Eka posò il catino con la biancheria bagnata, srotolò il collo alto del maglione per coprirsi almeno il mento, mise insieme il suo miglior francese e andò a chiedere al redivivo: «C'è qualcosa che non va?» Qualcosa non andava e come. Neon non lo disse, ma si vedeva. Batteva i denti e sotto la barba rossiccia di 2 giorni era bianco come il gesso. Aveva i capelli bagnati e incollati alla testa e i vestiti pieni di terra. Eka gli toccò il polso, bruciava di febbre. «La febbre», avrebbe detto più tardi il dottor Clair, che veniva da Le Réunion e aveva lo studio a Morier. «È stata la febbre a salvarlo, anche se in questi giorni non fa poi troppo freddo». Si provvide a trasportare Neon a casa. Sì, era composto stavolta da Alfred Deneria, il ristoratore, che Eka aveva avvertito, andando a bussare alla sua persiana, da Marceline Prot, suo suocero, e da Stevie Perol, il taglialegna. Si rilevò che la porta dello chalet era aperta e l'interno in gran disordine. Sì, questa volta significa la moglie di Alfred, Elisa, la piccola Eka, la signora Wong, la cui drogheria era adiacente alla trattoria, e la signora Antonion, che dalla finestra aveva visto passare il gruppo e si era aggregata. Sì, la signora Wong chiamò il dottor Clair, che arrivò una mezz'oretta dopo. Mezz'ora, una vera pacchia per le signore, che con la scusa di trovare dei vestiti e preparare un caffè, fecero il giro completo della casa. Quantomeno le più anziane, perché la piccola Bernabì, dopo una rapida occhiata a quell'abitazione da scapolo, era comunque tornata alle sue faccende. Per quanto moderno, il marito era pur sempre marocchino. Marceline, piazzato di fianco al letto in cui avevano steso Neon, gli altri uomini erano anch'essi tornati al lavoro, sentì Paul, nel delirio, balbettare 2 o 3 volte Mina, poi distintamente Mina verde e rosa. Era perplesso, ma quando confidò la propria perplessità alla signora Wong, lei capì subito che si riferiva a una delle ragazze che lo andavano a trovare e che quelli dovevano essere i colori del suo ombretto o della sua biancheria. Il dottor Clair diagnosticò una polmonite. «Questo signore vive solo?» chiese preoccupato. Non gli piaceva l'idea di lasciarlo senza assistenza, ma da lì a farlo ricoverare. Nessuno sapeva se Neon avesse una famiglia o dei congiunti, dato che le due cose oggi sono diverse. Nessuno sapeva chi avvertire. Nessuno menzionò le signorine intermittenti, benché ognuno le avesse in testa. Il dottore optò per le cure a domicilio, ovvero, spiegò, una visitina mattina e sera da parte di Vera Polonovska, l'infermiera di Villar. Quanto a lui, sarebbe ripassato la sera stessa e così nei giorni a venire.
Marceline si offrì di trascorrere la notte su una poltrona al capezzale del malato, ma si udì l'interessato mugolare: «Si potrebbe lasciarmi in pace?» «E in quel caso, sì, più che tutti voi qui presenti, più che il corpo medico, più che le donne, voleva dire grosso modo l'intera umanità.» Claire andò da Neon a spiegargli che aveva il dovere di non lasciarlo senza assistenza. Evidentemente l'argomento deontologico-giuridico non fu sufficiente, perché poco dopo, dal fondo della stanza in cui erano rintanati, i vicini sentirono il medico minacciare: «Se è così, la faccio ricoverare!» Questo secondo argomento funzionò e il dottore, annunciato a bassa voce l'esito della trattativa, organizzò la ritirata silenziosa del coro municipale. Neon accettava la presenza di personale sanitario e nessun altro. Vera Polonovska era una bionda bella e altera. Il sabato, uscendo da casa di Neon alle 10, si trovò faccia a faccia con una bruna dagli occhi verdi, che vedendola cambiò espressione. «La notte è andata bene», disse Vera. «Felice di saperlo», replicò la bruna, furiosa. «Con che discrezione, poi!» «A quanto pare non è al corrente. Il signor Neon non sta bene. Sono l'infermiera. Vengo a visitarlo mattina e pomeriggio. Lei è una congiunta?» «Ecco una domanda alla quale temo di non poter rispondere, né sì né no. Me lo chiedo da un anno e mezzo e, mi creda, vorrei sapere anch'io qual è la mia posizione in merito. Cos'è successo a Paul?» «Capisco», fece Vera, glissando sulla risposta. «Non è sua moglie, né sua sorella, né una del paese». «Niente di tutto questo», confermò la brunetta. «Ho avuto una parte secondaria in una pièce che Paul ha messo in scena 2 anni fa, a Visil. Se le chiedessi di rimanere accanto al signor Neon, sarebbe un problema per lei?» tagliò corto Vera, che cominciava a vederci chiaro. «È il mio sogno», rispose la ragazza. «Non sono mai riuscita a stare con lui per più di 2 o 3 ore di seguito, e mai di notte. Dice che non riesce a dormire se non è solo.» «Lasci stare i sogni. Il suo amico è tutt'altro che in forma.» «Cos'ha?» «Una polmonite e probabilmente qualcos'altro.» «È grave?» «Non incurabile. Il medico che lo segue verrà su in mattinata. Tenga, ecco il suo biglietto di visita. E il mio.» «Grazie. Io mi chiamo Suzanne Petit-Brault.» Suzanne rimase accanto a Paul fino a domenica all'ora di pranzo. Un giorno, una notte e una mattinata di fila. Non le era mai successo. Tuttavia, quelle 30 ore non furono per niente piacevoli. Paul stava male, non parlava, era di umore nero. «Appena riesco a rimettermi in piedi, me ne vado», fu l'unica cosa che mormorò il sabato sera, senza altri commenti. La domenica, quando a fine mattinata tornò a trovarlo, il dottor Clare capì cosa aveva Neon oltre la polmonite. Il paziente era diventato giallo. Saltò per aria quando il medico gli tastò la pancia. Clare segnalò a Suzanne che desiderava parlarle fuori dalla stanza. «Il suo amico ha un debole per l'alcol?» le domandò senza preamboli. «Per l'alcol e per le donne, ma a quanto ne so, con una spiccata preferenza per l'alcol», rispose Suzanne, non senza amarezza. «Permette?» disse Claire, tirando fuori un telefonino dalla tasca. «Non posso lasciarlo qui.» Suzanne gli toccò il braccio per fermarlo. «Troppe cose mi sfuggono. Ho l'impressione di essere l'unica a non sapere la verità. Mi dice che gli è successo? Ieri sono uscita a comprare un po' di formaggio e tutti mi hanno chiesto notizie. Sembra che l'intero paese sappia come stanno le cose. Non è da Paul.» Il dottore le raccontò ciò che avevano raccontato a lui. Neon, che esce dal bosco all'ora della siesta, vacilla sulla strada, cerca di tornare a casa senza riuscirci e finisce per crollare davanti all'Alpet Fradicio, morto di freddo e bollente per la febbre. «Fradicio», osservò Suzanne. «Fradicio e coperto di fango», specificò Claire. «Come uno che abbia trascorso la notte fuori», hanno detto le donne del paese. «Insomma, la notte all'aria aperta.» «Ho capito», disse Suzanne. «Come uno che la notte, dopo essere uscito dall'osteria, non riesce più a trovare la strada di casa.» Paul si era addormentato. Il dottore compose un numero di telefono.
Susan lo udì pronunciare una serie di parole strane e sembrava che parlasse greco. Lione, allora, lo sentì ripetere in francese a conclusione della telefonata. Lione andrebbe meglio? Rimise in tasca l'apparecchio. Va ricoverato, dichiarò. Queste cose possono essere fulminanti. Al policlinico di Lione c'è un ottimo reparto di ematologia. Dalla centrale operativa stanno vedendo se c'è posto. Richiamarono. Claire fece altre due telefonate, una all'ambulanza e una a sua moglie. L'ambulanza sta arrivando, disse a Susan. Sarà qui tra un quarto d'ora. La aspetteremo insieme. Non è detto che il signor Neon si lasci portare via tanto facilmente. Rimase zitto 10 secondi, poi, in tono meno professionale, aggiunse: Ho sentito bene. Ha parlato di formaggio poco fa? Le confesso che sto morendo di fame. Era mezzogiorno e mezzo. Susan e Parfait Claire attaccarono il beaufort su un angolo del tavolo di cucina che avevano sgomberato alla meno peggio. Uno scaffale in fondo alla stanza ospitava un centinaio di bottiglie. Ce n'erano di vuote e di piene, ma né l'uomo né la donna avevano voglia di vino. Claire, guardando Susan, si diceva che paffuta è uno degli aggettivi più divertenti della lingua francese. E mi dica, chiese. Cosa fa nella vita il signor Neon? Al momento non più molto, per quanto ne so, rispose Susan. Ma come avrà capito, non sono molto informata su di lui. È una persona molto colta, gode di una certa notorietà tra gente del suo genere, con un nome diverso da Neon. Non molto diverso, cioè sì, abbastanza diverso. Neant. Gli piace di più. L'ho sempre sentito presentarsi come Paul Neant. Però. Non so come si guadagni da vivere, è un mistero. Quando l'ho conosciuto 2 anni e mezzo fa, dirigeva una piccola compagnia di teatro a Visil. Si occupava di tutto: scenografia, regia, luci. Ritraduceva Shakespeare e scriveva articoli al vetriolo su riviste per pochi iniziati. E già allora mi chiedevo di che vivesse.

Avete ascoltato un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé, traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca. Edizioni EO 2009. Letto da Marzia Gelai.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda Il racconto.
5: Dai racconti di Luigi Capuana, La mula. Don Michele, levatosi secondo il solito alle sette albe, metteva la casa a rumore. Aveva tirato pei piedi la servotta che dormiva nello stazzino accanto alla cucina, ravvoltolata in una misera coperta di lana, sul suo giaciglio senza lenzuola. E di cima alla scala aveva dato una voce al ragazzo coricato sulla ticchiena della stalla. «Dall'orzo alla mula e cava l'acqua dalla cisterna, iersera quell'infamaccia non si degnò di bere. Sei già tu, cane, che l'hai viziata!» Poi, sbattendo sul pavimento gli stivaloni da campagna, dalle suole imbullettate e dai tacchi ferrati, era tornato in camera. Donna Carmela, intirizzita, con gli occhi ammammolati e i capelli arruffati, finiva di infilarsi le sottane. «Insomma, ci vuole forse un secolo per indossare due stracci? Io dunque son fatto d'una pasta diversa? Ed ecco quest'altra marmotta, non ti sono parse sufficienti 10 ore di sonno?» Presia, la servotta, si stirava tutta, sbadigliava, niente persuasa che le sue poche ore di sonno potessero passare per 10, e domandò che cosa doveva fare. «Ah, non lo sai? Sangue di, volete farmi disperare! La semente del grano dovrò andare a buttarla al diavolo, forse, quest'altr'anno?»
6: «È già all'ordine», rispose donna Carmela.
5: Don Michele stette zitto, aggirandosi per la camera e brontolando parole mozze, scostando una sedia, appendendo una chiave al suo chiodo, stizzito che la semente fosse all'ordine e così gli mancasse un pretesto di sbraitare. Ne trovò subito un altro. «Il fiasco? È preparato?»
6: «No, m'è parso meglio riempirvelo di vin fresco questa mattina.»
5: «Ma se non vi muovete, se dormite ritte, come se in campagna dovessi andarci domani!» E mentre donna Carmela e Presia scendevano in cantina per riempire il fiasco dal caratello di Don Michele, come lo chiamavano, perché quel vino di 2 anni serviva per lui solo, Don Michele scendeva giù in stalla. La mula non voleva bere. E il ragazzo, sapendo che le mani e gli stivaloni del padrone gli lasciavano il segno per un paio di giorni quando la mula non voleva bere, s'era messo a piangere. «Sono forse io che le dico di non bere! Ehi, ehi!» E la stimolava con il fischio. La mula annusava l'acqua svogliatamente, agitando le orecchie stracche stracche, intingendo nel catino la punta delle labbra, scuoteva la testa, sbuffava, faceva versacci col muso all'aria e mostrava i denti. Don Michele diè una pedata al ragazzo e gli strappò di mano la fune della cavezza. «Ti ingegni, di farmi patire 40 onze di mula. Non mi tengo per Don Michele finché non ti avrò scorticato vivo con le mie proprie mani». E accarezzava la mula palpandole la pancia, accomodandole il ciuffo sulla fronte, passandole la mano sulla schiena. «Che hai, bella bellina? Ma perché non vuoi bere, bella?» Ma la mula si tirava indietro, sorda alle carezze e al fischio del padrone. Appena s'accorse che qualcosa le colava dalle narici e che aveva gli occhi cisposi, Don Michele cominciò a sacrare peggio d'un turco e a invocare nello stesso tempo le anime del purgatorio, la Madonna e Santa Loi, protettore dei cavalli, degli asini e dei muli. «E cimurro di quello che leva di mezzo un animale in 4-6 giorni, Cristo, tu ce l'hai proprio con me, vuoi divertirti a portarmi via 40 onze di mula? Ah, fecero bene ad inchiodarti in croce, se mi fossi trovato tra i giudei io li avrei aiutati a calcarti meglio quei chiodi». Alle bestemmie donna Carmela e Presia erano accorse, quella con l'imbuto e quella con il lume in un mano e il fiasco nell'altra. «Vergine santa, oh, che disgrazia, che disgrazia!» Donna Carmela si picchiava il capo mentre Don Michele, stralunato, con le mani ciondoloni e le gambe larghe, guardava la mula che, attaccata alla mangiatoia, nemmeno fiutava l'orzo o la paglia e voltava la testa verso di lui, quasi domandasse aiuto, poverina, con quelle orecchie stracche stracche e quegli occhi dolenti. «40 onze di mula, un tegolo sulla testa. Quest'anno dovrò chiedere l'elemosina con una canna in mano e...» «Ma perché bestemmiate? So assai se son turco cristiano, non vedete il mantice di quei fianchi?» Donna Carmela, con le lacrime agli occhi, batteva i denti. «Per compire l'inferno di casa nostra mancava questa disgrazia. Il Signore si è scordato di me, in questo mondo devo soffrire altri guai». Don Michele, sentendole sbattere i denti, si voltò come un arrabbiato. «Che avete?»
7: «Niente, niente, forse fa febbre. Badate alla mula».
5: La povera donna non poteva star ritta e si appoggiava al muro, tenendo le mani sotto il grembiule, così raggricciata da parere una vecchina, e aveva appena 30 anni. Don Michele continuava a guardare la mula, quasi avesse voluto risanarla con gli occhi e con il fiato, e alla moglie disse soltanto:
6: «Cercate di ammalarvi pure voi, così la festa sarà completa».
5: Donna Carmela, che aveva fatto il callo alle gentilezze del marito, replicò:
6: «Badate alla mula».
5: Il ragazzo era andato a chiamare Mastro Filippo, il fabbro ferraio, e lo zii Decu, che di quelle cose se ne intendeva meglio di Mastro Filippo e anche meglio del dottore. Questi ne ammazzava parecchi dei suoi malati. Lo zii Decu invece, dove metteva le mani, non c'era pericolo che un animale cascasse a gambe all'aria. Don Michele però aveva fatto chiamare anche Mastro Filippo, perché 4 occhi vengono meglio di 2. Il consulto fu lungo. Mastro Filippo, visto lo zii Decu, faceva l'indiano per imbarazzare il rivale.
8: «Può darsi che sia cimurro, non voglio oppormi».
6: «È cimurro, è di quello. Qui ci vuole un setone con i fiocchi, altrimenti, Don Michele, potete disporvi a far conciare questo cuoio, la mula ita».
5: Don Michele tornava a prendersela coi santi e con la Madonna e non si accorgeva della moglie che tremava in un canto, pallida, con il naso affilato come una moribonda.

pupitella sotto le froge della mula, mentre Don Michele, tenendola per la cavezza accanto alla mangiatoia, le parlava come a una cristiana. E la mula alzava la testa e lo guardava. Quasi capisse quei discorsi. La povera donna si sentiva rotte schiena e gambe dal salire e scendere le scale della cucina e della stalla. Non si sedette neppure a tavola, intanto che Don Michele ingoiava in fretta e furia due uova fritte nel tegame e un'insalata di peperoni, senza nemmeno domandarle se ne volesse. No, ella non avrebbe potuto mettere tra i denti neanche uno spicchio di fava, la bocca dello stomaco le si era serrata. Quell'odor di nepitella che invadeva la casa le dava nausea. E Don Michele, inoltre, mangiando, continuava a ragionare del setone da applicare al petto della mula e pareva vi intingesse il pane. Ci vogliono perlomeno 3 lire, ma il segno si vedrà sempre. E seppure Santo Aloi lo benedice. Di chiamare il medico per la moglie non se ne discuteva neppure. Anzi, in quegli 8 giorni, vedendola andare attorno come un cadavere uscito dalla sepoltura fra il viavai che era in casa per il cimurro della mula, le aveva replicato più volte: «Cercate di ammalarvi anche voi, così la festa sarà completa!» E la voce pareva minacciasse. Per non fargli fare altri peccati, ella si rassegnava a sentirsi morire in piedi e dava assistenza nella stalla fra il puzzo di setone e di nepitella che le mozzava il fiato. E la notte, appena Don Michele, che dormiva vestito, si levava per visitare e assistere la povera bestia, ella gli andava dietro, mezza discinta, e bisognava si appoggiasse al muro per non cadere. Tanto stentava a reggersi in piedi. La mattina, che non ebbe più forza di levarsi, Don Michele cominciò ad urlare: «Lo fate apposta, godete della mia rovina! Siete sempre stata una buona niente, perciò la casa è al tracollo! E Cristo di lassù vede la mula e non vede voi! Non vede!» «State zitto», disse la poveretta. «Questa volta il Signore vi ascolterà!» Don Michele fece un'alzata di spalla e andò presso la mula, che era diventata uno scheletro e si strascinava tra la vita e la morte. 40 onze di mula! E ora nessuno l'avrebbe pagata, neanche 2 soldi! Quando Presia ebbe il coraggio di venire a dirgli che mentre lui si confondeva con la mula, la povera signora moriva, Don Michele rispose: «Ma vai a farti friggere tu e la tua signora!» Presia insistette: «E se passa Don Antonio, gli dirò di salire!» «Zitta!» e fece atto di volerle dare con la fune della cavezza. Presia alzò la voce: «Già la povera signora morrà prima della mula! E voi l'avrete sulla coscienza! Neppure una cagna si lascia in abbandono a questa maniera!» «Zitta!» «Ma Dio ve ne chiederà conto nell'altra vita! Per questo ora Dio non vi aiuta!» «Zitta!» «La mula morrà! Il Signore è giusto! Ma voi meritereste anche peggio!» Don Michele fece le viste di non sentirla e col capo della fune storfinava la fronte della mula, che teneva giù la testa e pareva volesse baciare la terra. Quando la Gnà Rosa, una vicina, venne a dirgli: «E c'è il dottore!» Don Michele diventò una bestia e cominciò a rovesciar giù dal cielo angeli, santi, serafini, Gesù, la Madonna. «Oh, anima dannata!» La Gnà Rosa scappò via facendosi il segno della Santa Croce. «È proprio miracolo se la casa non subissa dalle fondamenta!» Don Michele trovò Don Antonio, che aveva già scritto qualcosa su un pezzettino di carta. «È la prima mattina che la resta a letto!» E non sapeva capacitarsi che sua moglie stesse così male da doverle far somministrare subito i sacramenti della Chiesa. Quando giunse il prete che portava il Santissimo all'estrema unzione, Don Michele andò a mettersi in ginocchio ai piedi del letto, con i gomiti appoggiati sul piano della sedia e il capo tra le mani. «Non c'è figlioli!»

0: e la roba torna alla parentela», dicevano tra loro le comari del vicinato mentre il sacerdote ungeva con l'olio santo gli occhi e le labbra dell'ammalata. Don Michele, che appunto pensava questo, mandava fuori i sospironi. Fa come il coccodrillo, che prima ammazza l'uomo e poi lo piange. E tutti dicevano: «Ha fatto penare 12 anni quella santa creatura. Finalmente se la leva di torno». La povera donna era stesa sul letto, col capo affondato nei guanciali, gli occhi infossati, il naso filigginoso e un affanno che la faceva smaniare. Appena il viatico andò via, ella fece cenno al marito e con voce mezza spenta gli disse all'orecchio: «Siete contento ora? Dio vi guardi e mantenga». Don Michele scoppiò in pianto.
1: «Perché mi dite così? Non vi ho voluto sempre bene. Ora rimango in mezzo a una strada. Devo rendere la dote. E se muore anche la mula, è meglio impiccarmi, ci ho già pensato. Faccio un nodo scorsoio alla fune della cavezza e attacco all'altro capo a una trave del letto». «Scellerato! Ne sareste capace?»
0: La poveretta lo rimproverava dolcemente, guardandolo con occhi compassionevoli, pieni di pietà e di perdono. Ma colui continuava. E le lacrime gli lavavano la faccia.
1: «Sì, sì, se accade la disgrazia, com'è vero che Dio, subito mi impicco, ma la bella madre dei malati farà il miracolo, se no, prima che i vostri parenti vengano a spogliarmi la casa per riprendere la dote, un nodo scorsoio alla fune della cavezza, così rimarranno più contenti». «E vi dannerete, scellerato!»
0: ella disse con un fil di voce, alzando a stento una mano. Don Michele pareva volesse sbattere la testa ai muri dalla desolazione. Allora donna Carmela, vista Presia, che sudicia e scarmigliata si asciugava gli occhi col grembiule, la chiamò e le disse una parola che dovette replicare perché Presia mostrò d'aver capito male. Più tardi anche il notaio e i quattro testimoni credettero sulle prime d'aver capito male, sentendo dalla sua stessa bocca che ella voleva lasciare la propria roba al marito, con l'obbligo di 4 messe nei 4 venerdì di marzo e una al giorno dei morti, tutti gli anni finché campava. Mentre il notaio scriveva il testamento, Don Michele, che diceva di non poter reggere a tanto strazio, era andato giù in stalla e accarezzava la mula e le lavava le froge con l'acqua di Nepitella.
1: «Se non ci badassi io, questa povera bestia morirebbe di stenti. Chi se ne cura, povera bestia? Lo sai che ora la padrona non scenderà più a portarti con le sue mani la misurina dell'orzo?»
0: La mula, per l'acqua di Nepitella che le entrava nelle narici, scuoteva la testa e pareva rispondesse che più non le importava di nessuno e di niente. Don Michele, quando non stava in stalla, sedeva ai piedi del letto con le braccia in croce e la testa bassa, tutto compunto. E sua moglie non migliorava né peggiorava, sempre con quell'affanno che la faceva smaniare.
1: «E la bella madre dei malati non vuole fare il miracolo, perché la lascia qui a penare questa santa creatura? È uno strazio! Dovrebbe portarsela in paradiso!»
0: Già, ora che la signora ha fatto testamento, la Madonna dovrebbe portarsela in paradiso. E Presia andò a rifugiarsi in cucina. Certe cose non poteva starle a sentire, ribolliva tutta dentro, si sentiva mordere dentro, mordeva la lingua che non sapeva più tenere in freno. Il dottore faceva 2 visite al giorno, non dava però nessuna speranza né di meglio né di peggio. Non così lo zi Decu, che una mattina disse chiaro e tondo che la mula non sarebbe arrivata fino a sera. Mandatela a buttare ai cani dietro il castello e fatela andare con i propri piedi invece di pagare due manovali per trascinarvela. Don Michele non se ne dava pace. 40 onze di mula! In casa mia c'è la maledizione di Dio! Voglio farla benedire da cima a fondo. Costei, che ha fatto testamento e ha avuto tutti i sacramenti della Chiesa, costei campa! E la mula, che pareva dovesse guarire, se la mangeranno i cani dietro il castello. Ah, c'è qualcuno lassù che ce l'ha con me addirittura!

0: Il racconto.
1: La fonte di Pietrarsa di Renato Fucini. Lo riconobbi da lontano. Lo riconobbi dal suo cavallino bianco, tanto fido e trottatore, e dall'arsenale di pertiche, di biffe e di altri arnesi del mestiere che lui, ingegnere del comune, si affastellava sul barroccino tutte le volte che aveva da battere la campagna per affari della sua professione. Quando mi fu vicino, gli feci un cenno con la mano, e lui rallentò il trotto e si fermò per il saluto e per la chiacchierata indispensabile quando due persone di conoscenza si incontrano su per i monti, in mezzo ai boschi e in luoghi solitari. «Lei torna dalla strada nuova dell'Acquaviva?» «No, vengo da Pietrarsa, dove mi son trattenuto 2 giorni per quella benedetta fonte.» «Ah, a proposito, siamo ancora a nulla?» «Sì, finalmente è tutto sistemato. Livellazioni, espropriazioni, permesso della provincia. È fatto tutto. Ho sfilato i fondamenti, ho dato gli ordini all'accollatario e lunedì, salvo che ce lo impedisca la stagione, si mette mano al lavoro.» «E lei, ingegnere, ci crede proprio?» «Crede proprio sul serio che la fontana sarà fatta?» «Perbacco! Che impedimenti vuole che saltino fuori al punto in cui siamo?» «Si vede che lei, caro ingegnere, mi scusi, si vede che lei non conosce ancora bene che panni vestono i buoni villici di questi poggi remoti. Ma abbia pazienza, cotesto è un pessimismo. Ebbè, oggi siamo agli 8 di marzo. Scommettiamo che fra un anno il primo mattone della fontana non è stato ancora murato. Le rubo la scommessa, ma scommetto.» «Che cosa scommettiamo?» «Una bella pipa di radica di scopa.» va bene la pipa di scopa.» «Il dì 8 di marzo.» «Il dì 8 di marzo, siamo d'accordo, ma è una pipa rubata.» «Sarà quel che sarà, dì 8 di marzo, pipa di radica.» E stipulammo il contratto con una risata e una stretta di mano. «E lei si trattiene molto quassù?» «No, forse un paio di giorni. Giovedì sera sarò di ritorno a casa.» «Anzi, ingegnere, lei potrebbe farmi un gran favore. Se stasera vede il mio fratello, mi faccia il piacere di dirgli che quella ricevuta che ho cercato tanto stamani prima di partire la troverà di certo sotto a quel libro giallo nella cassetta a destra della scrivania.» «Lei sarà servito puntualmente. Dunque? Il dì 8 di marzo? Il dì 8 di marzo. Arrivederci e buona passeggiata.» «Salute, ingegnere, e si ricordi di quella ricevuta e della pipa di radica.» Dette in un gran ridere e riprese la corsa a Martinicca serrata giù per la china tortuosa. Allontanandosi il rumore delle ruote e il cigolio della Martinicca, cominciai a sentire lo scroscio di una cascata d'acqua lontana. Era il famoso sbocco di una quantità di polle ricchissime, le quali, venendo dall'alto dei poggi e scorrendo quasi alla superficie sotto il paese di Pietrarsa, facevano tutte a capo in quel punto, pochi metri sotto la via, e con un largo getto di lì scaricavano sonore nel sottoposto torrente. Lo sbocco di quelle acque era inaccessibile. Il paese soffriva la sete e il comune deliberò, l'allacciamento delle vene superiori e la costruzione della fontana. La deliberazione era stata accolta con un suono di campane, musica, sbandierate per tutto il giorno e gran baldoria di lumi e di fiammate la sera. Non c'è dubbio, pensavo, non manca altro che metter mano ai lavori. Ma fra un anno, caro ingegnere, voi pagherete e io fumerò alla vostra bella pipa di radica di scopa. Il paese di Pietrarsa, un piccolo borgo con 400 abitanti circa, si stende tutto lungo la via provinciale, senza alcuna strada traversa. Di sopra il monte ripido, di sotto il precipizio in fondo al quale va a frangersi la cascata. Il paesello ha tre punti che chiameremo centrali. A un capo la chiesa, all'altro un piazzaletto dove trovasi l'unico albergo e le rimesse della posta. Nel centro il palazzotto comunale, un caffè e le botteghe più importanti. Naturalmente fu scelto il mezzo del paese come più comodo per tutti e lì un rientro di muro accanto al palazzo comunale facilitava i lavori e si prestava ad accogliere con decoro la fontana che con fregi barocchi e ceffi di leoni spaventosi aveva ideato e disegnato il mio ingegnere della pipa. Dopo un'ora di cammino, arrivato a Pietrarsa quasi a buio, mi accorsi subito che gli eventi precipitavano e che gli affari andavano assai peggio di quello che avrei potuto supporre. Gli usci, le finestre e tutte le botteghe del centro erano chiuse e un grosso assembramento di persone armate di quei picchetti, di quelle biffe e di quei pali che l'ingegnere aveva piantati quella mattina dopo chissà quante fatiche e patimenti urlavano sotto le finestre del sindaco. Erano gli abitanti dei due punti estremi del paese, i quali, alleati per l'occasione, protestavano di non volere la fontana nel centro. E i più violenti, brandendo alti pali e le biffe, minacciavano legnate, morte e distruzione a chi si fosse azzardato di murare anche una pietra sola nel rientro di muro accanto al palazzo comunale. Le donne e i ragazzi erano i più feroci. Il sindaco si provò tre volte a persuaderli dalla finestra, ma la sua voce fu soffocata sotto un uragano di urli, finché non ebbe promesso di sospendere l'incominciamento dei lavori e di scrivere alla prefettura. La mattina dopo tutto era ritornato nella calma. Tutti avevano ripreso le loro faccende e soltanto l'accollatario della fonte girava stralunato per il paese, con una gran pesca in un occhio prodotta da una legnata ammollatagli, non sa neanche lui chi ringraziare, quando ieri sera in quel trambusto si provò a dire la sua. In fin dei conti, considerata bene la cosa, i protestanti non avevano torto. Sempre ogni cosa per comodo dei signori. La fontana nel mezzo, eh? Perché nel mezzo ci sta il sindaco, tre assessori e quel porcone del Sor Girolamo. Bene, eh? I lampioni gli hanno a cavare di cima e di fondo e piantarli tutti davanti alla spezieria. Hanno a lastricare solamente lì se vogliono far bene. Non gli basta il vino. E vorrebbero anche l'acqua. La fonte lì, il telegrafo lì, la farmacia lì, la balia l'hanno voluta lì, e lì ci avrebbero a portare anche un serpente che s'avventasse a mangiargli il cuore a tutti quanti sono. Legnate, schioppettate, veleno. E noi poveri si creperà. E la chiesa non conta nulla. E il povero Gambacciani, che ha da lavare le diligenze tutti i giorni e ha tre gubbie di muli nella stalla, dovrebbe andare fin laggiù a pigliare l'acqua. Ma il sindaco è un galantuomo e lui, vedrete, accomoderà ogni cosa. Speriamo. Questi, pressapoco, I discorsi nel caffè e dal tabaccaio. Ma alla peggio, in capo a 2 giorni, tutti si abbonacciarono e quando me ne venni per tornare a casa, nessuno si sarebbe accorto che poche ore avanti s'era scatenata in paese quel popò di tempesta. Intanto l'acqua della sorgente, che si scaricava impetuosa giù nella profondità del dirupo, scrosciava con tanto rumore da dare perfino noia alla figliuola del signor Girolamo, la quale da 2 mesi, Dio glielo perdoni, studiava al pianoforte il valzer della Traviata per un'accademia a beneficio degli ospizi marini. Quando fui a metà di strada per tornarmene a casa, incontrai l'ingegnere, il quale, facendo sfegatare il suo povero cavallino su per quella salitaccia, veniva verso Pietrarsa. Aveva un diavolo per capello. Mi provai a rammentargli il dì 8 di marzo e la pipa di radica, ma non agguantò la conia. Mi salutò, fece le viste di ridere e, scusandosi, tirò avanti per la sua strada. Passavano i mesi, e in quel tempo io vedevo spesso alla sfuggita l'ingegnere, il quale, quando poteva farlo senza dare nell'occhio, scantonava e mi scansava come un creditore molesto. Intanto a Pietrarsa gli affari andavano di male in peggio. Il consiglio comunale deliberò e la prefettura approvò che la fontana fosse costruita nella piazza delle rimesse, riconoscendo quello il luogo più adatto per il comodo della popolazione. Ma allora quelli del centro ripeterono le solite scenate e tutto fu nuovamente sospeso e accomodato con una gran bastonatura all'accollatario, il quale questa volta si dove mettere a letto e uscirne dopo un mese per andare tutto fasciato al débat. Andai per curiosità alla prima seduta del tribunale, dove trovai l'ingegnere chiamatovi per testimone. E allora non poté né scantonare né scansarmi. Era indemoniato. 20 dissegni, questi assassini. 100 viaggi m'avranno fatto fare questi malfattori e nessuno paga gli straordinari. M'hanno rovinato tutti gli strumenti. Ho dovuto vendere il mio povero cavallino e sono vivo per miracolo. Ma oggi mi vendico. Ma oggi mi vendico, dovessi anche rimetterci la paga, la reputazione e la pelle. Oggi mi vendico. Cercai di calmarlo, ma fu inutile. Smanacciando e sbatacchiandosi il cappello sulle ginocchia, mi lasciò entrare nella stanza dei testimoni, dicendomi di sull'uscio: «Lei avrà la pipa, ma con questa canaglia oggi mi vendico». Come si svolgesse il processo, non lo so, perché gli affanni mi impedirono di tenerci dietro, ma so che ci furono 3 condannati. Il Sor Girolamo a 15 giorni di carcere per ingiurie al pubblico dalla finestra, l'accollatario a 4 settimane per eccesso di difesa e l'ingegnere a 300 lire di multa per contravvenzione alla legge sul bollo. «Ma perché, santo Dio!» osservò un ombrellaio ambulante chiacchierando una sera nel caffè. «Perché non vi mettete tutti d'accordo e costruite invece di una sola fontana dispendiosa 3 modeste fontanelle nei 3 punti contrastati del paese?» La fece buona. Sperperare a quel modo i quattrini del pubblico quando una fontana sola bastava. E poi, perché disonorare Pietrarsa con 3 indecenti pioli di sasso, quando ci sono i mezzi per averne una di marmo coi delfini, coi leoni e ogni cosa? Voi non siete nativo di questi posti e vi si compatisce. In quel momento la cascata, presa da un'improvvisa onda di vento, mandò uno strepito gaio come scoppio di risa ad una moltitudine lontana. Anche la seconda deliberazione del comune andò all'aria. E dopo molti, molti mesi venne finalmente la terza. Venne cioè quella buona, quella vera, quella definitiva per conciliare gli interessi di tutto il paese. Una deliberazione giusta, ponderata e distesa con mirabile chiarezza d'argomentazione ed eleganza di forma dal consigliere Balestri. Una deliberazione che, riandando scrupolosamente alla storia dei fatti, terminava inneggiando alla concordia dei popoli e alla santa religione dei nostri padri. Fu deliberato di costruire la fontana in faccia alla chiesa. Prima che questa deliberazione tornasse al comune col visto della prefettura, gli abitanti del centro e quelli della piazzetta delle rimesse s'erano già trovati d'accordo. Se murano un mattone davanti alla chiesa, segue un macello. La deliberazione tornò approvata, ma nessuno si fece più vivo. Il sindaco dette le dimissioni per procurarsi la soddisfazione d'essere rieletto, e il segretario fu lesto a mettere tutte quelle carte in uno scaffale a dormire. Dell'accollatario non se n'è saputo più nulla. L'ingegnere ha da pensare alla sua famiglia dopo la multa che ha dovuto pagare e ha da imporsi privazioni d'ogni genere per estinguere il debito di parecchie centinaia di lire che gli è toccato contrarre per accomodature e per acquisto di nuovi strumenti. Sono passati 2 anni e della pipa non si è più parlato. Lui sta zitto. Io non ho il cuore di rammentargliela. Intanto il paese di Pietrarsa soffre la sete. Ma nelle sere d'agosto, quando le fronde dormono raggrinzate sui rami e le cicale stesse tacciono spossate, è un gran conforto all'arsura lo scroscio della cascata che, larga e perenne, rumoreggiando si perde nelle profondità del dirupo.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito. Ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine: praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname, con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe. Ma volendo risparmiare, si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola a muro, insomma, perfetta per riporre, ad esempio, le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale, agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, Non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde.

di WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non ne era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti: nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF WeWilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team WeWilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino, nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada, che
Carichiamo i nostri

0: zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando distinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale di, e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi,
4: consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes van Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, van Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus van Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Sons, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali, come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di pace. Un giro d'anello tra le malghe dell'altopiano dei sette comuni, teatro delle battaglie della prima guerra mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Casunt», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri.
5: Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è Dosso di Sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Sterna, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga Dosso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologa e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christmann si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, 1 per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le motoslitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con 2 pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili. Altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con 0 pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Crisman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Crisman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. «Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari», spiega Crisman. Per Crisman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende e se dovessero scomparire sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Tredicesima puntata. Ritorno alla Luna.
5: Houston, you're looking at our Delta H.
6: That's affirmative. Program alarm. Looking good to us, over.
7: Apollo 17 è stata l'ultima missione con equipaggio umano del programma spaziale Apollo della NASA. Il lancio del razzo vettore Saturn V avvenne il 7 dicembre 1972 da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo un equipaggio composto da 3 astronauti. Il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il pilota dell'EM e geologo Harrison Schmitt, l'unico scienziato astronauta a mettere piede sul suolo lunare. Il ritorno sulla Terra avvenne il 17 dicembre. Da allora nessun astronauta di nessuna nazione si è spinto oltre l'orbita terrestre. Il programma Apollo fu organizzato dall'allora presidente John Kennedy, che voleva battere i sovietici nella corsa alla Luna, al fine di sancire la supremazia della società americana su quella sovietica. Lo scopo del programma era sì scientifico, ma prevalentemente di natura politica. Da molti anni gli Stati Uniti ed altre nazioni, tra cui l'Italia, stanno portando avanti il programma Artemis, al fine di riportare esseri umani sulla Luna, ma questa volta con l'obiettivo di fondare un avamposto abitato in continuazione. Il programma prende il nome dalla dea Artemide, la Diana dei Romani, dea della caccia, sorella gemella del dio Apollo e associata alla Luna. Vediamo innanzitutto quali sono gli obiettivi del programma. Ritorno sulla Luna. Riportare astronauti sulla superficie lunare, in particolare al Polo Sud, un'area ricca di ghiaccio d'acqua all'interno di crateri dove non arriva mai la luce del sole. Presenza sostenibile. Stabilire una presenza a lungo termine sulla Luna, non solo una visita, per condurre ricerca scientifica e testare tecnologie. Verso Marte. Utilizzare la Luna come base operativa e di test per sviluppare le tecnologie necessarie per l'esplorazione umana di Marte. Innovazione tecnologica. sviluppare e testare il razzo Space Launch System, SLS, e la capsula Orion, oltre a sistemi di supporto vitale e di estrazione di risorse lunari, come l'acqua. Inclusività. Portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Cooperazione internazionale. Coinvolgere partner internazionali e aziende private per creare un'economia spaziale e sostenere le missioni. Le missioni principali del programma Artemis sono: Artemis 1, completata, volo di test senza equipaggio, effettuato nel novembre 2022 di SLS e Orion intorno alla Luna, testando i sistemi e lo scudo termico. Artemis 2, completata nell'aprile 2026. Primo volo con equipaggio intorno alla Luna, testando i sistemi di supporto vitale e navigazione in condizioni reali. Artemis 3, prevista nel 2027, avrà come obiettivo testare il sistema di allunaggio HLS, Human Landing System, in orbita terrestre. Artemis 4, prevista nel 2028, porterà astronauti a camminare sul suolo lunare nei pressi del Polo Sud. Esaminiamo ora le componenti principali del sistema di lancio. Space Launch System, il razzo lanciatore. Orion, la capsula spaziale per il trasporto degli astronauti. Human Landing System, il sistema di atterraggio lunare. Lo Space Launch System è un veicolo di lancio superpesante americano a perdere. Come veicolo di lancio principale del programma Artemis, l'SLS è progettato per lanciare la navicella spaziale Orion con equipaggio di 4 persone su una traiettoria translunare. L'SLS è stato lanciato per la prima volta il 16 novembre 2022 per la missione Artemis 1 senza equipaggio. L'altezza del razzo è di 98 metri. La capsula Orion ha un diametro di circa 5 metri e una lunghezza di circa 3,3 metri, con una forma a tronco di cono simile a quella di Apollo, ma con un volume interno superiore del 50%, progettata per missioni nello spazio profondo, trasportando fino a 4 astronauti e fornendo maggiore abitabilità rispetto alle capsule precedenti. Rispetto alla capsula Apollo, si avvale ovviamente delle moderne tecnologie elettroniche ed informatiche. Starship HLS è una variante lunare della navicella spaziale Starship, progettata per trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie della Luna e ritorno. È progettata e costruita da SpaceX nell'ambito del contratto stipulato con la NASA, come elemento fondamentale del programma Artemis per l'atterraggio di un equipaggio di astronauti sulla Luna. Il piano della missione prevede che un vettore Starship lanci una Starship HLS in orbita terrestre, dove verrà rifornita da più veicoli spaziali cisterna Starship prima di lanciarsi in un'orbita lunare quasi rettilinea. Lì incontrerà una navicella Orion con equipaggio, che verrà lanciata dalla Terra da un lanciatore Space Launch System. Un equipaggio di 2 astronauti si trasferirà da Orion a HLS, per poi scendere sulla superficie lunare per una permanenza di circa 7 giorni. Quindi l'equipaggio rientrerà su Orion, che si posizionerà sulla cima di Starship e decollerà per ricondurre l'equipaggio sulla Terra. Nel seguito esamineremo le prime 2 missioni, Artemis 1 e Artemis 2. Artemis 1. Artemis 1 è stata la missione inaugurale, senza equipaggio, del programma lunare Artemis della NASA, che ha testato con successo il razzo Space Launch System e la navicella Orion, circumnavigando la Luna per 25 giorni prima di rientrare sulla Terra. L'obiettivo principale era la verifica di tutti i sistemi per il ritorno umano sulla Luna.

0: 2 ha preso il via dal Kennedy Space Center in Florida nella notte del 2 aprile 2026. A bordo 4 persone: Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover. Dopo la separazione dallo stadio superiore del razzo SLS, la capsula Orion, battezzata Integrity, è entrata in orbita intorno alla Terra. Successivamente sono stati accesi i motori del modulo di servizio ed è iniziato il viaggio verso la Luna. Seguendo una traiettoria di ritorno libero, la stessa di Apollo 13 dopo il guasto nel volo verso la Luna, la navicella, dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna, è stata lanciata dalla stessa gravità lunare verso la Terra, ammarrando nell'Oceano Pacifico al largo della California l'11 aprile successivo. La missione ha permesso di testare i sistemi di sopravvivenza a bordo, di raggiungere la massima distanza dalla Terra mai raggiunta da esseri umani, 406.771 km, e di osservare il lato nascosto della Luna da un'altitudine maggiore rispetto a quella delle capsule Apollo. Il futuro. Esamineremo ora i programmi per la futura esplorazione lunare, tenendo conto che tali programmi sono e saranno ancora soggetti a revisioni. La missione Artemis 3 è pianificata per il 2027, ma contrariamente al programma originale non porterà astronauti a sbarcare sul suolo lunare, ma opererà in orbita terrestre per testare i sistemi HLS di entrambi i potenziali fornitori del sistema, lo Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin. Al momento nessuno dei due sistemi è pronto per essere utilizzato. La missione Artemis 4 è prevista per il 2028 e farà sbarcare sulla Luna 4 astronauti, presumibilmente nei pressi del cratere Shackleton, che si trova al polo sud e sul cui fondo è stato individuato ghiaccio d'acqua. Successivamente si prevede di costruire un campo base con ripari che consentano ad un gruppo di astronauti una permanenza di 1 o 2 mesi sul suolo lunare. Le costruzioni dovranno, oltre alla sopravvivenza, garantire riparo dalle radiazioni provenienti dallo spazio, che sulla Luna non sono fermate dall'atmosfera. Saranno altresì necessari un rover scoperto per permettere agli astronauti, protetti dalle tute spaziali, brevi escursioni nelle vicinanze del campo base, ed un rover coperto e pressurizzato per escursioni di più lunga durata. Realizzare un sistema di comunicazioni, chiamato LunaNet, che permetta le comunicazioni fra gli astronauti, i satelliti in orbita lunare e la Terra. Realizzare un sistema di navigazione simile al GPS terrestre. Costruire una stazione in orbita lunare denominata Gateway.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un osso di morto. Racconto di Gino Ugo Tarchetti. Scritto in italiano semplificato. Nel 1855 mi sono trasferito a Pavia. Mi hanno offerto un lavoro come insegnante di disegno in una scuola privata di quella città. Dopo alcuni mesi di soggiorno, ho conosciuto un certo Federico M., professore universitario di patologia e di clinica. Era un uomo molto appassionato di scienze, aveva doti di intelligenza al di fuori del comune, però, come tutti gli anatomisti e clinici in genere, era profondamente scettico per convinzione. Non sono mai riuscito a convincerlo delle mie credenze, nonostante le lunghissime e appassionate discussioni che avevamo ogni giorno. Però è giusto dire che si è sempre mostrato tollerante e rispettoso nei confronti delle mie convinzioni. Una volta mi ha consigliato di assistere alle sue lezioni di anatomia, sostenendo che ne avrei avuto vantaggio nella mia arte del disegno. Ho accettato con una certa ripugnanza e, per sembrare meno pauroso di quanto non lo fossi, gli ho chiesto alcune ossa umane che ho collocato sul caminetto della mia stanza. Purtroppo, dopo pochi giorni, è morto a causa di un ictus e io non ho più frequentato i suoi corsi di anatomia. Tuttavia, ho conservato quelle ossa per molti anni, fino a pochi mesi fa, quando, colto da un'improvvisa paura, ho deciso di seppellirle. Ho tenuto solo una rotella di ginocchio, un ossicino sferico e liscio, che per la sua forma e le sue dimensioni non mi ha evocato paure. Da 11 anni è sulla mia scrivania e lo uso come fermacarte. A Milano vengo a conoscenza di un ipnotista assai noto tra gli amanti di spiritismo e chiedo di partecipare a una delle sue sedute spiritiche. Quando ricevo l'invito a recarmi, vado da lui, ma con presentimenti così tristi che più volte lungo la strada sono stato tentato di rinunciare. Durante la seduta rimango molto stupito dalle risposte degli spiriti invocati e, superato ogni timore, gli dico che desidero anch'io invocare uno spirito di mia conoscenza. Vengo accompagnato in uno stanzino appartato e lasciato solo. Mi viene in mente di invocare il dottor Federico M., con il quale ho avuto delle vivaci discussioni sulla spiritualità della nostra natura. Mi siedo a un tavolino con un foglio di carta, penna e calamaio e mi concentro il più possibile sulla mia forza di volontà, aspettando lo spirito del dottore. Non aspetto a lungo. Sensazioni nuove e inspiegabili mi dicono che non sono più solo nella stanza. Sento la sua presenza. E la mia mano diventa agitata e convulsa, mossa da una forza estranea, scrive queste parole. «Sono qui da voi. Mi avete chiamato in un momento in cui ho degli impegni più urgenti. Non posso trattenermi a lungo e neanche rispondere alle vostre domande. Tuttavia ho deciso di venire, non solo per compiacervi, ma anche perché ho bisogno del vostro aiuto. Durante la mia vita mortale vi ho dato delle ossa che avevo preso al gabinetto anatomico di Pavia. Fra queste c'è anche una rotella di ginocchio che apparteneva al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani. Sono 11 anni che mi tormenta per riavere indietro quell'ossicino insignificante. Se avete un buon ricordo di me e conservate ancora quella rotella, vi scongiuro di restituirla al proprietario e liberarmi da questo debito che mi tormenta. Faccio venire qui lo spirito del Mariani. Rispondete. Gli rispondo che conservo ancora quella rotella e che sono felice di poterla restituire. Appena detto questo, mi sento più leggero, il mio braccio diventa di nuovo libero, la mano sciolta, e capisco che lo spirito del dottore è partito. Nel giro di pochi minuti avverto gli stessi fenomeni di prima e la mia mano inizia a scrivere queste parole. Sono lo spirito di Pietro Mariani e reclamo la rotella del mio ginocchio sinistro che indebitamente trattenete da 11 anni. Rispondete. Quel linguaggio è più conciso e energico di quello del dottore. Allora rispondo. Sono disposto a restituire la rotella del vostro ginocchio sinistro e vi prego di perdonarmi per averla trattenuta illecitamente. Desidero sapere come posso effettuare la restituzione richiesta. Verrò io stesso a riprenderla. Quando? Chiedo io atterrito. Stanotte. Impaurito da questa notizia, ricoperto da un sudore freddo, mi affretto ad esclamare. Per carità, vi scongiuro, non vi disturbate, sicuramente ci sono altri mezzi meno scomodi. Ma prima di finire la frase mi accorgo che lo spirito di Mariani è già lontano e non c'è più mezzo di impedire il suo arrivo. È impossibile descrivere con le parole l'angoscia delle sensazioni che provo. Esco da quella casa mentre gli orologi della città suonano la mezzanotte. Le vie sono deserte, le luci delle finestre sono spente, le fiammelle dei lampioni offuscate da una nebbia pesante. Cammino per un bel pezzo senza una meta precisa. Chi ha il coraggio di tornare a casa? L'idea di ricevere la visita di uno spettro è un'idea troppo terrificante. Per caso vedo una bettola con un'insegna Vini Nazionali. Qualche bicchiere di vino può aiutarmi a farmi coraggio. Entro e mi siedo in un angolo di una stanza sotterranea, chiedendo una bottiglia di vino. Dopo un po' ottengo l'effetto desiderato. Ad ogni bicchiere di vino bevuto, la mia paura svanisce sensibilmente e a poco riacquisto il coraggio finché mi alzo e mi avvio con decisione verso casa. Giunto a casa, un po' barcollante per il troppo vino bevuto, accendo il lume, mi spoglio e mi infilo nel letto cercando di addormentarmi. Ma non ci riesco. Mi sento rigido, catalettico, immobilizzato. In quello stordimento vedo strani fenomeni intorno a me. Dalla candela, che mi sembrava di aver spento, si sollevano spire di fumo fitte e nere che si raccolgono sotto il soffitto e formano una cappa nera di piombo. L'aria nella stanza è diventata di colpo soffocante, con un odore di carne abbrustolita. Sento un brontolio incessante e vedo la rotella sulla superficie del tavolo, che sembra muoversi come in preda a convulsioni. Rimango in quello stato non so quanto tempo, fino a che, d'un tratto, il fumo si disperde e compare il fantasma atteso. Si avvicina fino a metà della stanza, si inchina cortesemente e mi dice: «Sono Pietro Mariani e voglio riprendere la mia rotella». Il terrore mi impedisce di rispondergli e lui continua: «Perdonatemi se ho dovuto disturbarvi in piena notte. Capisco che è un'ora incomoda, ma...» «Oh, di nulla, di nulla!»

Ea, rimanga zoppo per colpa mia, gli dico con un tono mortificato. Ecco la vostra rotella, là, sul tavolino. Prendetela e mettetela al vostro ginocchio. Lo spettro si inchina per la seconda volta, in segno di ringraziamento. Si slega il nastro nero che gli congiunge il femore allo stinco, lo posa sul tavolino e, presa la rotella, inizia ad adattarla alla gamba. Mentre lo spettro è impegnato con difficoltà a rimettersi a posto l'osso, il silenzio mi sembra insopportabile e, pur di conversare, chiedo: cosa si racconta di bello nell'altro mondo? Lui non risponde alla mia domanda ed esclama con aspetto rattristato: questa rotella è deteriorata, non ne avete fatto un buon uso. Non credo, l'ho sempre trattata con rispetto e garbo. Forse le vostre ossa non sono più solide come un tempo. Lui ancora non risponde, ma si inchina una terza volta per salutarmi. Quando arriva all'uscio, chiudendo la porta dietro di sé, dice: sentite se le mie ossa non sono più solide. E pronunciando queste parole percuote il pavimento col piede con tanta violenza che le pareti tremano tutte. Quel rumore mi scuote e mi sveglio. Mio Dio! Esclamo fregandomi gli occhi col rovescio della mano. Era tutto un sogno, solo un brutto sogno. Che spavento! Ma che stupido sono! I fantasmi, lo spiritismo. Mi alzo e mi infilo in fretta i calzoni. Ridendo ancora mi avvicino al tavolino a cercare il mio fermacarte. Ma la rotella non c'è più. C'è solo un lungo nastro nero.

Il racconto. Canituccia di Matilde Serao. Nella penombra, seduta sulla panca di legno sotto la cappa nera ed ampia del focolare, Pasqualina, con le mani sotto il grembiule, recitava il rosario. Non si udiva che il pissi pissi delle labbra sibilanti le preghiere. La cucina affumicata, con la larga tavola di legno verde scuro, con la madia oscura, con le sedie a spalliera dipinta, senza un punto luminoso, si immergeva nella notte. Il fuoco semispento covava sotto la cenere. Uno zoccolo di legno urtò contro la portella chiusa. Pasqualina si alzò ed aprì. Teresa, detta la capa de pezza, perché aveva servito le monache in un monastero, entrò con la secchia dell'acqua sulla testa. Si curvò un poco perché era alta, magra e ossuta. Pasqualina l'aiutò a deporre la secchia per terra e Teresa rimase un momento immobile ma senza ansare, malgrado il peso enorme che aveva portato sul capo. Poi disciolse lo strofinaccio che le era servito da Cercine e lo stese sopra una sedia perché era bagnato fradicio. Ed era bagnato il fazzoletto di cotone che portava annodato sul capo e bagnati i cernecchi arruffati dei capelli grigi. Intanto Pasqualina aveva acceso una delle lucerne di ottone a tre becchi, con un lucignolo di bambagia che bagna nell'olio, tenendo in alto, sospesi con catenine di ottone, lo spegnitoio, le forbici da smoccolare e l'attizzatoio. Poi aveva aperto la madia, tagliato un lungo e grosso pane bruno raffermo, ci aveva aggiunto un pezzetto di cacio forte e aveva dato a Teresa la cena. «E Canituccia?» chiese. «Non l'ho vista. È tardi e quella malandrina non torna. Mo verrà. Tre, ricordati che domani a 13 ore devi andare a Carinola a portare quel sacco di granone. Gnorsi?» Senza mangiare, Teresa mise il pane e il cacio nella tasca profonda del grembiule. Rimase ancora un poco con la bocca semiaperta, tutto il volto innebetito, senza nessuna espressione, neppure quella della stanchezza. «Me ne vado. Felice notte a signoria. Felice notte!» E se ne andò lentamente verso la via della Croce, dove in una stanzuccia l'aspettavano quattro marmocchi con cui doveva

0: pranzare. Pasqualina restò sulla soglia e chiamò «Canituccia!». Nessuno rispose. La sera di una giornata di febbraio era discesa. Pasqualina si arrovellava a guardare nell'oscurità. Chiamò di nuovo a distesa «Canituccia! Canituccia!». Allora, borbottando improperi, scese per la viottola che dalla porta di casa, tagliando in due parti l'orto, conduceva al portone. Lì guardò verso la via di Carinola, verso la traversa della Madonna della Libera, verso l'unica via che tagli in due parti il piccolo villaggio di Ventaroli. Canituccia non si distingueva. Canituccia era seduta sullo scalino del portone, accovacciata, col capo quasi tra le ginocchia e le mani nei capelli, lamentandosi. «Ah, stai qua? E non rispondi? Che tu possa essere impiccata!» «Di, perché piangi? T'hanno bastonata? E Ciccotto, dove sta?» Canituccia, una bambina di 7 anni, non rispose e si lamentò più forte. «Perché sei venuta così tardi? E Ciccotto? Di la verità, hai perduto Ciccotto?» E la voce rabbiosa di quella vecchia zittella contadina divenne tremenda. Canituccia si gettò per terra bocconi con le braccia aperte, singhiozzando. Aveva perduto Ciccotto. «Ah, scellerata! Assassina della casa mia! Hai perduto Ciccotto! E piglia! Hai perduto Ciccotto! E afferra!» La caricava di pugni, di calci e di schiaffi. Canituccia si dibatteva, si avvoltolava, strillava, ma senza piangere. Quando Pasqualina si fu stancata, le dette uno spintone e disse con voce arrantolata: «Senti, malandrina, io ti tengo in casa per carità. Se mo non ti parti e non vai cercando Ciccotto per la campagna, se non lo riporti a casa, ricordati che ti faccio morire crepata sulla via!» E Canituccia, strillando ancora per le busse avute, coi piedi scalzi, rialzando il suo cencio di panno rosso, si avviò verso la strada. Camminava guardando a destra e a sinistra, nelle siepi, nei campi coltivati, chiamando Ciccotto a bassa voce. Lo aveva perduto tornando a casa. Non si era accorta che Ciccotto non la seguiva più, ma nella notte non distingueva nulla. Camminava macchinalmente, fermandosi ogni tanto a guardare senza vedere. I suoi piedi nudi, diventati color di polmone per il freddo di un'intera invernata, non sentivano più il terreno che si faceva glaciale, né le pietre dove inciampava. Non aveva paura della notte, della campagna solitaria. Non voleva che ritrovare Ciccotto. Udiva solo le parole di Pasqualina, che le dicevano che non avrebbe mangiato se non riportava Ciccotto. Aveva una fame acerba e intensa che le torceva lo stomaco. Se riportava Ciccotto, avrebbe mangiato. Questo solo pensava, questo solo. E chiamava, chiamava, camminando rapidamente tra le alte siepi, punto minuscolo che si agitava in quella calma notturna. «Ciccotto bello, Ciccotto mio, Ciccotto di Canituccia tua, dove stai? Ciccotto, Ciccotto, Ciccotto, vieni da Canituccia. Se non ti porto a casa, mamma Pasqualina non mi dà da mangiare. Oh, Ciccotto, Ciccotto!» Era uscita sulla via maestra che mena a Cascano, a Sessa, a Sparanisi. Nella oscurità la via biancheggiava e la piccola ombra di quella bambina desolata prendeva contorcimenti strani sulla terra. La voce le si affannava, correva all'impazzata ora, chiamando Ciccotto con tutte le forze. Due volte disfatta, disperata, sedette per terra, due volte riprese la corsa. Finalmente, nel campo di Antonio Iannotta, udì come un piccolo grugnito, poi un piccolo galoppo e Ciccotto venne a lambirle i piedi col grugno. Ciccotto era un porcellino bianco roseo, con una macchia grigia sulla schiena, grassottello e rotondello. Canituccia gridò dalla gioia, prese nelle braccia Ciccotto e se ne tornò indietro, con l'ultimo sforzo delle sue gambe di bambina. Rideva, parlava, si stringeva al petto Ciccotto per non farlo scappare e Ciccotto con le corte gambe pendenti grugniva tranquillamente. Canituccia correva di nuovo, pensando che avrebbe mangiato. Di lontano vide la figura di Pasqualina sul portone e a tiro di voce le gridò: ho trovato Ciccotto bello!» Ben presto raggiunse Pasqualina e le consegnò trionfalmente il porcellino. Pasqualina all'oscuro sorrideva. Rientrarono in casa e Ciccotto fu portato nel suo stabbiolo, dove mangiò e si addormì immediatamente. Canituccia ansante aveva seguito tutte quelle operazioni. Aveva fame anche lei, come Ciccotto. Seguì Pasqualina in cucina, guardandola con i suoi occhi grandi, selvaggi, che non sapevano chiedere. Poi sedette sullo scalino del focolare senza dir nulla. La contadina si era seduta sulla panca e aveva ricominciato il suo rosario. Pregava monotamente e senza fervore. La bambina, curva per non sentire lo spasimo dello stomaco, seguiva con gli occhi quella preghiera. Non pensava neppure più. Aveva semplicemente e unicamente fame. Solo dopo mezz'ora, quando la Salve Regina fu recitata, Pasqualina si alzò, aprì la madia, tagliò un pezzo di pane, raccolse in un piattello certi fagioli freddi e dette il pranzo a Canituccia. Costei, seduta sempre sullo scalino del focolare, mangiò avidamente. Aveva una testa piccola, con una faccia minuta e bianca, tutta macchiata di lentiggini, con certi capelli ispidi, un po' rossi, un po' giallastri, un po' castagno sporco. Una testa troppo piccola sopra un corpo molto magro. Portava una camicia di cotone bianco tutta toppe, un corpetto di teletta marrone e per gonnella un panno rosso, tenuto su alla cinta da una cordicella. Si vedevano le gambe stecchite, si vedeva il collo nudo e magro dove i tendini parevano corde tese. Mangiava con un cucchiaio di legno nero. Dopo andò a bere alla secchia. «Vattene a dormire», disse Pasqualina che aveva preso la conocchia e filava. Canituccia aprì la porticina della dispensola dove si conservavano le mele, buttò via il panno rosso, si sdraiò sopra un paglioncino gramo, si tirò un cencio di coperta gialla sui piedi e si addormentò. Il giorno seguente Pasqualina, temendo che Canituccia non perdesse di nuovo Ciccotto, con una funicella legò da un capo il piede di Ciccotto, dall'altro legò la vita di Canituccia perché non avessero a separarsi. Il porcellino sgambettava dietro la bambina per andare al pascolo. Passavano la giornata insieme nei campi cercando le prime erbe. Molte volte Canituccia attirava Ciccotto verso un posto dove aveva visto l'erba che poteva piacergli. Qualche volta Ciccotto trascinava Canituccia verso un campo verde. A mezzogiorno la bambina mangiava un pezzo di pane. Erravano insieme nel pomeriggio di primavera sino all'imbrunire. Non si lasciavano che alla casa, quando Ciccotto andava a dormire e Canituccia, dopo aver ingoiato una minestra di cicoria fredda o pochi ceci, o un po' di cotenna col pane, andava anch'essa a dormire. Certo, Pasqualina non era più avara e più feroce di altre contadine, ma ella stessa non era agiata e non mangiava un pezzetto di carne che la domenica. Batteva qualche volta Canituccia, ma non più che le altre contadine battessero le loro creature. Più tardi, nell'estate, Canituccia e Ciccotto stavano più lungamente insieme. Se ne andavano all'alba a cercare granone, fichi e mele primaticce cadute dagli alberi, poiché Ciccotto era diventato forte e grosso, mentre Canituccia rimaneva magra e debole. Talvolta Ciccotto correva troppo per la bambina e questa si sentiva trascinare, spossata sotto il solleone bruciante, sulla terra secca e screpolata. «Aspetta, Ciccotto! Aspetta, bello mio!» diceva sfinita. Poi Ciccotto si metteva a dormire e la bambina si stendeva per terra, lungo i solchi del grano mietuto, con gli occhi chiusi, sentendo sotto le palpebre la vampa bruciante del sole. Si rialzava stordita, con le guance rosse e la lingua gonfia. Ora non c'era più bisogno della funicella, perché Ciccotto si era fatto ubbidiente. Solo che Canettuccia si era provveduta di un lungo ramoscello per regolare il cammino di Ciccotto e non farlo andare sotto le ruote dei carri che passavano per la via maestra. Ritornavano alle 24. Cicotto lentamente, Canituccia un po' più innanzi, spinta dalla insaziabile fame che le mordeva lo stomaco. Una volta aveva provato a rubare certe sorbe acerbe nel campo di Nicola Passaretti, ma le sorbe erano amarissime e Nicola l'aveva picchiata come una piccola ladra. Anzi, Nicola ne aveva detto a Pasqualina Zampa che aveva anch'essa battuta Canituccia. La bambina se n'era andata per i campi con Cicotto piangendo e dicendogli: Pasqualina m'ha battuto perché sono una ladra. Ma Cicotto aveva scosso il capo e si era messo a pascolare. Pure ogni tanto, quando nella mente chiusa di Canituccia sorgeva un'idea, lei ne parlava a Cicotto. Quando se ne tornavano a casa, gli teneva questo discorso. Mo' andiamo alla casa e Cicotto se ne va alla stalla e mamma Pasqualina gli dà la cena. Poi mamma Pasqualina dà la minestra a Canituccia che se la mangia tutta. E la mattina, se Cicotto non corre, se se ne sta sempre vicino a Canituccia, Canituccia lo porta alla montagna spaccata, all'arbusto di Don Ottaviano il parroco, e gli fa mangiare tante tante mele, mentre Canituccia si mangia il pane. In quel mese di novembre Cicotto era diventato così grasso e grosso che non si poteva più menarlo a pascolare molto lontano. Passeggiava gravemente. Invano Canituccia lo chiamava. Esso non aveva più forza. La prima volta lo lasciò per andare alla montagna a far legna. Canituccia nel bosco gli raccolse una quantità di ghiande e gliele portò in uno strofinaccio. Prima di uscire per correre alla fontana, per portare il mangiare a Crescenzio nei campi o per altro incarico, essa andava a dare un'occhiata a Cicotto. Ritornando, prima di entrare in cucina, andava di nuovo a salutarlo. Si sgomentava un poco a vederlo così grosso, tanto più di lei che era sottile come un manico di scopa. Una sera nel dicembre, venendo dalla fontana, trovò Don Ottaviano il parroco, Nicola Passaretti e Crescenzio che discutevano vivamente. Questi tre andarono poi a visitare Cicotto e parlarono di nuovo. Lei non comprese. Ma la sera del giorno seguente venne da Carinola a Sabatino il macellaio e a Teresa si aggiunse Rosaria, la serva di Gaspare Rossi. Vi era una grande agitazione nel cortile e nella cucina. Sul focolare una grande caldaia sopra un fuoco vivissimo, tutti i grandi piatti, tutte le catinelle, tutti i secchi disposti. In un angolo la stadera, sulla tavola coltelli, coltelletti imbuti. Pasqualina, Teresa, Rosaria con le gonne succinte e i grembiuli bianchi. Sabatino andava e veniva con un'aria di importanza. Canituccia guardava tutto e non capiva. Poi chiese sottovoce a Teresa: Che facciamo stanotte? È venuto Natale, Canitù! Ammazziamo Cicotto! Allora, traballando un poco, Canituccia andò ad accovacciarsi in un angolo del cortile per vedere ammazzare Cicotto. Vide al vagante lume che lo trascinavano in cortile, che Nicola Passaretti e Crescenzio lo tenevano. Udì i grugniti disperati di Cicotto che non voleva morire. Vide il coltello di Sabatino che lo ferì alla gola. Vide che gli tagliavano la testa in tondo al collo che lo deponevano sopra un piatto con un sostrato di lauro fresco. Poi vide squartarne il corpo in due parti e pesarle sulla stadera. Udì l'esclamazione di gioia al risultato, un cantaio e 60 rotoli. Ella rimase all'oscuro nel cortile, nell'angolo. Passò il tempo in quella notte di dicembre gelata. La chiamarono in cucina. Rosaria e Teresa, coi piccoli imbuti, ficcavano nei budelli la carne della salsiccia. Sabatino e Crescenzio badavano ai prosciutti e ai pezzi di lardo, mentre Nicola sorvegliava nel caldaione i lardelli bianchi che si squagliavano, diventando strutto e siccioli. Pasqualina, sopra un angolo del focolare, faceva friggere del sangue nel tegame. Tutti parlottavano vivamente, allegramente, presi dalla gioia di quella carne, di quel grasso, di quella prosperità, infiammati dal fuoco e dal lavoro. Canituccia restava sulla soglia, guardando senza entrare. Allora Pasqualina, pensando che la bambina non mangiava da un giorno e che era momento di festa, prese un pezzo di pane nero, vi mise un pezzetto di sangue fritto e disse a Canituccia: Mangia questo. Ma Canituccia, che moriva di fame, disse di no, semplicemente, col capo.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini, in Sicilia, nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: C'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ANSA Hightech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype, seguendo il menu Altro e poi Traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale, che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La principessa scrittrice. Letterata, diplomatica, viaggiatrice, socialite. Donna di fama, di potere, di immenso fascino e di grandi dolori. La principessa rumena Marta Bibescu era tutto questo e anche di più. Di Silvia Büchi. Marta Bibescu non passava inosservata, avvolta in abiti di seta fruscianti, adornata con smeraldi grandi come noci e con uno sguardo incomparabile, come lo definì Marcel Proust. La principessa ne era consapevole. «Non ho occhi per vedere, ma per essere vista», scrisse senza alcuna modestia nel suo diario. Aveva un fascino che Giovanni Boldini, il pittore più in voga nell'alta società parigina, seppe trasferire magistralmente sulla tela, nel quadro Ritratto della principessa Marthe-Lucille Bibescu. Era il 1911. Marta aveva 25 anni, una bambina di nome Valentine e un matrimonio ormai a pezzi. Forse per questo viaggiava in continuazione, per dimenticare i ricordi dolorosi. L'Oriente Express era la sua seconda casa e dove il treno non arrivava, lei si serviva di grandi transatlantici o più tardi dell'aereo personale. I salotti europei più prestigiosi si contesero per decenni quella fascinosa principessa rumena in abiti lussuosi, nota per la sua verve spesso mordace e per la rara cultura. Ma Marta non si accontentava dei parti. Voleva diventare una scrittrice di successo e occuparsi di politica, ambiti ritenuti sconvenienti per le donne, soprattutto se aristocratiche. Visse 87 anni, durante i quali molti riconoscimenti le diedero ragione. L'Académie française la premiò nel 1909 e nel 1966. Nel 1955 entrò a far parte dell'Accademia Reale del Belgio e nel 1962 fu insignita della Legion d'Onore francese. Sul piano politico, il presidente francese Charles de Gaulle la nominò consigliera per gli affari rumeni. Più recentemente, un sondaggio nazionale l'ha designata come la donna più influente nella storia della Romania. Nata a Bucarest il 28 gennaio 1886, Marta Lucia era figlia della principessa Emma Mavro Cordato, di antica origine greca, e di Ion Laovari, discendente da una famiglia di intellettuali e politici molto influenti in Romania. Suo padre, nominato ministro plenipotenziario di Romania in Francia, si trasferì presto a Parigi con moglie e figli. Il francese diventò la lingua principale di Marta, prima ancora del rumeno. Già da ragazzina si dimostrò molto dotata e intelligentissima, con una memoria prodigiosa e un temperamento artistico, scrisse nelle sue memorie la regina Maria di Romania, che la conobbe quando era ancora bambina. Il padre fu il punto di riferimento affettivo per Marta, insieme al nonno Alexander Mavro Cordato, che lei ascoltava come un oracolo. «Mi ha insegnato», scrisse, «a non fare mai propria un'idea, senza prima esaminare con uno spirito nuovo, con la fiducia assoluta, di avere in sé il potere e il diritto di ribaltare il giudizio». Se padre e nonno la adoravano, non altrettanto si può dire della madre. Emma Mavro Cordato stravedeva per l'unico figlio maschio, Gheorghe, che però morì nel 1892. La madre condannò le figlie rimaste, Marta era la terza di cinque figli, a un lutto perpetuo. «La mia gioventù mi è apparsa piena di rimproveri, di lacrime, di errori e di liti, anche di solitudine e di speranze», scrisse nel suo diario, e aggiunse «fu mio padre a farmi da madre». Nel 1902 Marta Lovari, sedicenne e innamoratissima, sposò un cugino, l'affascinante e ottimo partito principe Gheorghe Valentin Bibescu. Era un genio della meccanica, avventuroso, sportivo e pilota di aerei. Lei lo ammirava e vedeva in lui l'arcangelo che l'avrebbe strappata dal purgatorio in cui la madre la teneva, scrive Ghislain de Dysbach nel saggio Marthe, Princesse Bibesco. L'aspetto meno piacevole del personaggio le si rivelerà solo più tardi, quando stupita e indignata non cercò altro che scappare da suo marito. Dopo il matrimonio, Gheorghe rivelò un carattere violento e la prima notte di nozze fu qualcosa di molto simile a uno stupro. «Un matrimonio è quasi un assassinio», scrisse Marta affranta. L'anno dopo, nel palazzo dei Bibescu a Posada, vicino ai Carpazi,

Alla principessa non mancarono certo le storie d'amore, anche importanti, ma non divorziò mai dal marito. A 18 anni Marta aveva scritto il suo primo libro, Gli 8 Paradisi, un diario di viaggio sulla Persia uscito nel 1908. In Italia è pubblicato come gli altri suoi libri tradotti nella nostra lingua da Sellerio. Proust le scrisse una lettera piena di elogi. «Siete una scrittrice perfetta, principessa, e non è poco quando, come voi, si intende per scrittore tanti artisti riuniti, uno scrittore, un profumiere, un decoratore, un musicista, uno scultore, un poeta». Poi la frecciatina finale. A volte la continua bellezza finisce per diventare un po' monotona. La società parigina apprezzava il talento di Marthe-Lucille Bibescot, la chiamavano così, ma si stupiva che una giovane donna del gran mondo perdesse il suo tempo a scrivere. Al primo libro ne seguirono molti altri, romanzi autobiografici, storici, ricordi di personaggi del passato e contemporanei da lei conosciuti personalmente, come Churchill ou le Courage e Al ballo con Marcel Proust. Tra i più interessanti, Isvoru, un omaggio di Marta al suo paese d'origine, volume in cui l'autrice coglie l'anima profonda del popolo rumeno. E Il papagallo verde, un racconto bizzarro. È scritto in uno stile la cui elegante e nervosa preziosità fa sembrare debole o ridicolo quello degli autori accademici, commenta Ghislain de Disbach. Ma Catherine Paris è forse il suo capolavoro, ristampato più volte, tradotto in varie lingue, è considerato oggi uno dei migliori romanzi degli anni 30. Oltre alla scrittura e ai viaggi, la principessa aveva la passione per la politica, che la faceva sentire al centro degli avvenimenti. Sicura di sé, Marta aveva la capacità e le conoscenze necessarie per svolgere un'attività di tipo diplomatico a favore della Romania. Era infatti l'amica o la confidente, a volte intima, di monarchi e di uomini politici che la stimavano, tra cui il principe Ferdinando di Romania, divenuto re nel 1921, il re Alfonso XIII di Spagna e il principe ereditario Guglielmo di Prussia. Lo storico rumeno Radu Albu Comanescu, in un recente saggio, ha approfondito questo aspetto. Nella splendida casa di Posada, la principessa riceveva ministri plenipotenziari o ambasciatori di Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera, diplomatici francesi, britannici e italiani. Ed è tramite la principessa che Léon Blum, primo ministro francese, e Ramsay MacDonald, primo ministro britannico, trasmisero importanti messaggi al governo rumeno tra gli anni 20 e 30. Più tardi, nel 1942, fu attraverso Marta, spiega Comanescu, che l'ambasciatore degli Stati Uniti a Berna, Leland Harrison, notificò al governo del maresciallo Antonescu l'opposizione americana alla guerra che la Romania del 1940 conduceva contro l'Unione Sovietica al di là delle frontiere. «Com'è bella la mia vita senza felicità», scrisse Marta. «Paradossale, ma non troppo. Poche donne del suo tempo hanno vissuto un'esistenza così intensa, eppure tragica. La morte del fratellino, il suicidio della madre in una toilette della stazione di Ginevra nel 1918 e quello della sorella Margareta nel 1920, il matrimonio sbagliato e infine la povertà. Nel 1948

0: Tutti i suoi beni in Romania vennero nazionalizzati dal governo comunista. Marta affrontò questa sciagura con grande dignità. Chiese anticipi al suo editore e si liberò dei mobili di casa per fare cassa. I suoi famosi smeraldi erano serviti per ottenere la liberazione della figlia e del marito, trattenuti a Bucarest come ostaggi. Tutta la mia vita aveva come centro magnetico il dovere di salvare mia figlia. Di notte questo pensiero non mi faceva dormire. Nessuno doveva conoscere il mio calvario. Intorno a lei aveva una cerchia di parenti e amici di lunga data che la aiutavano, ma spesso non bastava, e doveva ricorrere a Blanche, la fedele colf che la serviva dal 1930 e che le offriva i suoi risparmi. Per tutta la vita, scrisse Marta, ho temuto di non essere amata per me stessa. Ora, vecchia, povera e brutta, non ho nulla da temere. Sono amata per me stessa. La morte la sorprese nel sonno. Era il 28 novembre 1973. 3 anni prima il presidente francese Charles de Gaulle le confidò: "Voi per me siete l'Europa".
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo, su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito italiano, al confine con il fronte austriaco. La Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo! Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei 3 anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matiz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da rivista natura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei Pescatori Italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pesca Agri, l'associazione dei pescatori italiani promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Fossimo tutti poligami, quanti grovigli da sciogliere, non quelli che immaginate. Avremmo problemi di stabilità sociale. Ci sarebbe bisogno di leggi completamente diverse e aumenterebbero le malattie. Di Massimo Manzo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, finché morte non ci separi. Di solito, chi pronuncia questa impegnativa promessa la indirizza a una sola persona, dato che in buona parte del mondo la monogamia è l'unica forma di matrimonio consentita. La poligamia, ovvero l'unione di un individuo con due o più individui dell'altro sesso, è al contrario messa al bando e anche nelle realtà in cui è legale, come in alcune nazioni di religione islamica, È una pratica tutt'altro che incoraggiata e disciplinata in modo molto rigido. Ma cosa succederebbe se fossimo tutti poligami? Le conseguenze sarebbero tali da stravolgere aspetti fondamentali del nostro vivere comune, e non certo in positivo. Mammifero particolare. In natura, la poligamia è quasi la regola nei mammiferi, a parte poche eccezioni, tra cui spiccano quelle dei pipistrelli, di canidi come lupi e volpi, e dei gibboni o dei castori nordamericani. Solo il 5% circa di essi forma legami stabili con un unico partner. In molti animali, il maschio lascia la compagna subito dopo l'accoppiamento, ingravidando più femmine possibile per espandere il proprio patrimonio genetico. Ma esistono anche casi inversi, come quello di alcune scimmie del Nuovo Mondo, tra cui la marmosetta, nei quali sono le femmine ad avere più partner. Come per molti dei suoi cugini mammiferi, anche nell'uomo la poligamia era socialmente accettata almeno fino a 10.000 anni fa. Nella maggior parte della comunità che la praticavano, comprese quelle in cui ancora oggi è ammessa, si esprimeva quasi unicamente nella cosiddetta poliginia, l'unione di un uomo con più donne, per via del modello patriarcale in voga. In mondi come quello descritto dall'Antico Testamento e dal Corano, la poliginia nacque spesso per far fronte a periodi di gravi sconvolgimenti politici, forieri di cosiddette asimmetrie demografiche, spiega Valentina Maria Donini, ricercatrice di diritto privato comparato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Roma. In altri termini, la scomparsa di vaste porzioni della popolazione maschile, per esempio dopo guerre e altre calamità, comportava la presenza di numerose vedove e orfani privi di protezione, il cui patrimonio veniva salvaguardato attraverso successivi matrimoni poligami. Perché, allora, abbiamo smesso di sposare più persone? Secondo alcuni, la ragione è legata alla nascita di un sistema economico basato sull'agricoltura, nel quale la frequenza degli individui relativamente poveri nella popolazione è aumentata, diminuendo in parallelo la ricchezza sufficiente per sostenere più consorti. Oltre alle ragioni economiche, alcuni scienziati pensano inoltre che l'abbandono della poligamia abbia a che fare con l'evoluzione, sostenendo che se fossimo tutti poligami, aumenteremmo il rischio di difetti genetici. Analizzando le dinamiche delle infezioni trasmesse sessualmente, uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista Nature ha dimostrato come la poligamia domini infatti quando i gruppi umani sono ancora troppo piccoli per sostenere le malattie sessualmente trasmissibili. Ma quando questi gruppi crescono, le patologie in questione diventano endemiche e possono avere un impatto sulla fertilità. A confermare il rapporto tra tare genetiche e poligamia è stato un esempio eclatante emerso nel 2017, quando fu scoperta una rara malattia diffusa tra i mormoni della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, stanziati nella regione di Short Creek, tra gli stati americani dello Utah e dell'Arizona, che da decenni praticavano la poligenia. La patologia in questione, chiamata aciduria fumarica, agisce modificando il gene dell'enzima fumarasi, peggiorando funzioni come il linguaggio e la mobilità. Ma di solito è geneticamente recessiva, tende cioè a scomparire e colpisce solo una persona su 400 milioni. A Short Creek, invece, la poligamia aveva complicato notevolmente le cose, mantenendo in vita la malattia per varie generazioni. Genetica a parte, vari studi evidenziano come la poligamia comporterebbe gravi conflitti familiari e sociali, aumentando le disparità di genere. Se una coppia monogama è infatti in grado di incentrare più risparmi e investimenti sui figli, portando a un loro maggiore benessere, in una società poligamica aumenterebbe a dismisura il rischio di abbandoni, abusi e conflitti intrafamiliari. A mettere in luce tali contraddizioni è stata, tra le altre, una ricerca condotta dalla Emory University, USA, che ha analizzato i dati relativi ai diritti civili riferiti a 171 paesi del mondo. Le nazioni con livelli più alti di poliginia, dove cioè un uomo ha più di una moglie, hanno tassi statisticamente più elevati di mortalità materna. Un'età di matrimonio più bassa, che mette molte ragazze a rischio di matrimoni precoci, aspettativa di vita minore per maschi e femmine, tassi più alti di traffico sessuale, mutilazioni genitali femminili, violenza domestica e iniquità nel trattamento di maschi e femmine davanti alla legge. Spiega Rose McDermott, professoressa di relazioni internazionali alla Brown University di Providence, USA, specializzata in parità di genere. I sistemi poliginici richiedono inoltre che almeno la metà dei ragazzi debba essere espulsa dal contesto civile durante la pubertà per assicurarsi che non possa competere per le donne e per garantire che alcuni uomini ottengano più di una moglie. Gli uomini che vengono cacciati devono lasciare la scuola per lavorare, per esempio, mentre le ragazze abbandonano gli studi presto perché sono costrette al matrimonio precoce e alla gravidanza. In tale contesto vi sarebbe una forte instabilità sociale, foriera di esclusioni e violenze, tanto che nel 2000 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato che la poliginia viola il Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'Assemblea generale ONU ha più volte raccomandato la sua messa al bando. Scenari simili potrebbero peraltro verificarsi anche se si diffondesse la poliandria, una moglie con più mariti, ma in quel caso i conflitti ruoterebbero intorno alla competizione tra i maschi dello stesso harem. Non bastasse, vi sarebbero conseguenze psicologiche per la parte consistente della popolazione costretta a rimanere in solitudine perché non sposata. Avvocati indaffarati. Come in una sorta di reazione a catena, in un mondo di poligami dovremmo inoltre cambiare un numero impressionante di leggi, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia. I nodi giuridici da sciogliere sarebbero innumerevoli, dal divorzio ai matrimoni contesi da molteplici eredi in caso di morte del partner poligamo. Un ordinamento basato su principi di uguaglianza dovrebbe garantire la parità di trattamento tra tutti i coniugi e ciò implicherebbe una legislazione capace di disciplinare in modo dettagliatissimo comportamenti familiari intimi, difficilmente controllabili e sanzionabili, afferma Donini. Oltre al consenso del primo coniuge di fronte ai successivi matrimoni, sarebbe difficile definire i rapporti orizzontali tra le mogli, per non parlare del rapporto giuridico tra queste ultime e i bambini nati dalle varie unioni. Che diritto avrebbero i coniugi successivi sui figli degli altri? Lo Stato diventerebbe di fatto un grande fratello, pronto a sindacare su tutto. Dal punto di vista economico, poi, il patrimonio della famiglia verrebbe frammentato in mille rivoli, causando complicate divisioni. Gli unici a beneficiarne potrebbero essere gli avvocati, che si ritroverebbero migliaia di dispute familiari da risolvere. Persino il mercato di alcuni beni subirebbe una rivoluzione. Se infatti uno dei requisiti del matrimonio è la convivenza sotto lo stesso tetto, in caso di poligamia scomparirebbero, o quasi, gli appartamenti monofamiliari, in favore di case più grandi e costose, e lo stesso varrebbe per altri beni, come le automobili. Tra difficoltà sociali, possibili rischi genetici e intricate questioni legali, la poligamia è dunque più problematica di quanto sembri, e non a caso è largamente minoritaria nel mondo. Stando a una statistica stilata nel 2020 dal centro di ricerca statunitense Pew Research, solo il 2% circa della popolazione mondiale vive in famiglie poligame, concentrate soprattutto nell'Africa subsahariana, dove l'11% della popolazione stipula accordi matrimoniali che includono più di un coniuge, regolati spesso da leggi religiose e consuetudinarie. Quanto alla poliandria, è ancora più rara e riguarda comunità piccole e isolate nel mondo. In alcuni paesi islamici, nei quali è ancora oggi legale, la poligamia è una condizione estremamente minoritaria, a dimostrazione di come sia un modello non sostenibile. Conclude Donini, persino nei paesi molto ricchi, come la penisola arabica, in tempi recenti si è avuto un calo nella formazione di nuove famiglie poligamiche.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da 100 giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà. Di Valentina Furlanetto. La terza, 2024. Letto da Valeria Gottardello. Il testo racconta la vita e l'impatto di Franco Basaglia, psichiatra rivoluzionario che ha lottato per il superamento dei manicomi, restituendo dignità ai malati mentali e promuovendo un approccio basato sui diritti umani. Parallelamente narra la storia di Rosa, una donna che ha vissuto le conseguenze della malattia mentale e delle pratiche coercitive del passato, come elettroshock e psicofarmaci. La legge 180 del 1978, ispirata da Basaglia, ha segnato un cambiamento epocale, abolendo i manicomi e introducendo l'assistenza territoriale. Tuttavia, il percorso successivo ha evidenziato sfide come servizi pubblici insufficienti e il rischio di un manicomio chimico. Buon ascolto.
3: Il 7 maggio 2022, un sabato con qualche nuvola, Lorenzo, 37 anni, paziente psichiatrico, viene trovato morto, legato al letto, all'ospedale di Monterotondo, ASL Roma 5. Era uno dei tanti malati psichiatrici in Italia, un fuori di senno, uno squilibrato, un folle. Ma poteva anche essere il figlio o il fratello di ciascuno di noi, potevamo essere noi. È morto legato a un letto, come il padre di famiglia Giuseppe Casu, come il maestro elementare Francesco Mastro Giovanni. Legato. Quando sento la notizia alla radio, sono in coda verso Milano. Davanti a me, migliaia di auto si srotolano nervose verso il centro. Lo smart working è un ricordo sbiadito. Si discute con insofferenza di quarte dosi e mascherine. Il paese cammina titubante su una fune tra il mondo di prima e quello di dopo, con un governo in bilico e una guerra alle porte dell'Europa. Non eravamo usciti migliori e avevamo anche smesso di fingere di averne avuto l'intenzione. Guido sulla A9, verso Milano. Le nuvole sono sempre più dense. Ha iniziato a piovere. Alla radiogiornale, il giornalista dà la notizia della scomparsa di Lorenzo con una voce impostata, rotonda e piena, vagamente contrita, ma con un tono asettico e professionale. Poi cambia leggermente registro, alza di qualche decibel la voce, assume una modalità più leggera e passa all'informazione successiva che riguarda l'arrivo sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes di un'attrice. Quel cambio di tono lo conosco, lo uso anch'io al microfono in radio. Lo facciamo per dare all'ascoltatore l'impressione che stiamo voltando pagina e gli consentiamo finalmente di sbarazzarsi di tutte le tragedie del mondo, di tutti quei fatti angoscianti che ci indignano ferocemente per qualche secondo. E poi scacciamo via come mosche. Basta un cambio di tono, un sorriso nella voce, un volume più alto. Mentre la vita di tutti scorreva, Lorenzo era stato legato ad un letto ed era morto. Non per una malattia, non a causa di una ferita mortale provocata da un incidente, ma come conseguenza di un ricovero, di una presa in carico dell'ospedale, dello Stato. Negli attimi in cui era agonizzante, io stavo in redazione, poi ero uscita e avevo fatto la spesa, avevo preparato la cena e mangiato a casa. Nell'istante in cui moriva, ero a una riunione della scuola di mio figlio. Dopo aver sentito la notizia, ho pensato a Rosa, rinchiusa in manicomio, sofferente, sola, sottoposta a elettroshock, privata dei diritti civili, imbottita di farmaci, costretta a vergognarsi, a nascondere i suoi segreti a tutti, anche alle figlie. Rosa, che ora avrebbe 100 anni, come Franco Basaglia. Ma era una storia antica, una storia del passato, lontana dalla condizione dei matti di oggi, o no? Perché il malato psichiatrico Lorenzo era stato legato nel 2022, perché era morto. E il giorno dopo ho cercato la notizia sul giornale. Ho trovato solo un trafiletto breve, 10 righe. Poi non ne ha parlato più nessuno. Sullo A9 pioveva ancora dirotto. 100 giorni che non torno, storia di pazzia, di ribellione e di libertà. Parte prima. Due vite. 1. Dove tutto ha inizio. Anni 20. Quando qualcuno tossiva o starnutiva, ci si scostava ancora spaventati con un piccolo sobbalzo. Per abitudine, per paura introiettata. Eppure era passato qualche anno dalla fine dell'epidemia, ma in alcuni, i più fragili e i più prudenti, l'angoscia era ancora viva. Altri invece, più giovani e forse più incoscienti, volevano solo vivere, innamorarsi, festeggiare. Dimenticare quel periodo doloroso. Le mascherine non le usava quasi più nessuno. Qualcuno per prudenza ne conservava un paio nei cassetti, ripiegate, messe da parte, perché era vero che la pandemia era finita, ma meglio essere cauti. Il ricordo del virus, con i suoi milioni di morti, era ancora vivo. Era il 1924, un mondo post-pandemia, post-influenza spagnola, un mondo per certe cose così simile al nostro, e per altre così diverso. Il governo italiano aveva appena riconosciuto l'Unione Sovietica, dove la città di San Pietroburgo aveva cambiato nome ed era diventata Leningrado. A Monaco di Baviera iniziava il processo contro Hitler e i golpisti del novembre 1923. L'autodifesa di Hitler fu talmente efficace che il periodo di carcerazione venne ridotto da 5 anni a 9 mesi, di cui poi ne sconterà appena uno. Intanto in Italia nasceva il settimanale Il Giornalino. Ettore Petrolini cantava Gastone, una satira dei personaggi dello spettacolo, e ad aprile, in un clima di violenza, si svolgevano le elezioni politiche italiane e il Partito Nazionale Fascista otteneva il 66,% dei voti. Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciava un discorso alla Camera dei Deputati in cui denunciava gravi brogli elettorali. 10 giorni dopo veniva rapito e ucciso dagli squadristi fascisti. In questo clima, secondo di 3 figli, Franco Basaglia nasce a Venezia. È l'11 marzo del 1924. La sua è una famiglia benestante, borghese, che ha fondato una ditta appaltatrice della riscossione dei tributi tra Venezia e il nord Italia. Eccoli qui, i Basaglia. Vivono in una bella casa di Campo San Polo, tra libri e mobili antichi. Franco ha 2 sorelle. Il padre Enrico è perito agrario, ma nonostante gli impegni di lavoro è molto presente in casa, costruisce giocattoli, ama l'antiquariato. La madre, Cecilia Faccin, veneziana di San Martino all'Arsenale, figlia di un farmacista vicentino, è ricordata come una donna intelligente e ironica. Non lontano, a una 70 chilometri di distanza, nasce Rosa. Siamo in piena campagna veneta, in una frazione di Valdobbiadene che si chiama Guia, un piccolo posto incastonato fra le colline, ricoperto di vitigni, il cui nome deriva da una parola longobarda che significa bosco, foresta. Rosa, che vive in una casa senza bagno con il pavimento di terra battuta, ha 3 sorelle e un fratello più piccolo. Nella cartella clinica di Rosa di tanti anni dopo si legge Rosa di Massimiliano, che era il padre, perché quelli erano ancora gli anni in cui una donna era di qualcuno. De chi sito ti? Era una domanda che una volta si faceva spesso da quelle parti. Di chi sei? A chi appartieni? In una vecchia foto degli anni 40, la famiglia di Rosa posa davanti all'obiettivo. Il padre, Massimiliano, falegname, socialista, indossa per l'occasione un abito elegante, uno spezzato con la giacca più scura, la cravatta e la camicia. È seduto con le mani appoggiate sulle ginocchia, distinto, impettito, consapevole del suo ruolo. Massimiliano porta i baffetti che si usavano allora, ha un accenno di strabismo, i capelli ancora scuri sono ben pettinati di lato. Augusta, la madre, vestita completamente di nero, siede al suo fianco, con i capelli tutti bianchi raccolti sulla nuca. Gli occhi sembrano 2 pozzi scavati sul viso. Sorride incerta, è immobile, ma le mani sono inquiete. Una è chiusa a pugno, l'altra è colta in un accenno di movimento, di irrequietezza, di ribellione alla posa. Al centro, in piedi, c'è il figlio più piccolo, che avrà 11 o 12 anni e sta dritto nel suo completo della festa con giacca, camicia e pantaloni a ginocchio, le orecchie sporgenti, lo sguardo sereno. Dietro, in piedi, le quattro figlie indossano cappotti pesanti allacciati fino al collo e sono acconciate secondo la moda di allora. Sorridono, ciascuna a suo modo. La Giuditta più trattenuta, la Maria quasi sorpresa, la Gina schietta. E poi

radiofonica. Durante la loro adolescenza cantavano Ba ba baciami piccina di Luigi Astori. È arrivata la bufera di Renato Rascel, Over the Rainbow di Judy Garland e quella struggente Un'ora solo ti vorrei, incisa da Fedora Mingarelli nel 1939, che attraverserà i decenni, dagli anni 50 con Gianni Marzocchi, ai 60 con Emilio Pericoli e gli Showmen, ai 70 con la versione sofisticata di Ornella Vanoni, fino a sparire e riaffiorare nuovamente alla fine del nuovo secolo grazie alla voce di Giorgia. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancor nei baci miei che cosa sei per me, si sentiva cantare alla radio. Ma Franco e Rosa erano anche tanto lontani, per cultura, condizione sociale, economica e destino. Quella di Franco Basaglia è la storia di un medico rivoluzionario, un filosofo, lo psichiatra che ha chiuso i manicomi in Italia e ha restituito dignità ai malati di mente con la legge 180, un uomo che ha inciso profondamente sulla storia e sulla cultura del nostro paese, e non solo. Quella di Rosa è una storia minima, una storia di tanti e di tante, la storia di una ragazza e poi di una donna comune. Ma è anche una storia che preme sotto pelle, che pulsa, vibra e chiede di essere raccontata. Rosa viveva in campagna, dove c'erano gli animali, le galline, le mucche e l'orto, per cui non si soffriva la fame. Un uovo, del latte o delle patate c'erano sempre. D'inverno faceva però molto freddo, i muri delle case erano umidi, i vestiti non erano mai adeguati, sempre pieni di rattoppi, sempre adattati, perché passavano di sorella in sorella, di madre in figlia. Nel 1940, quando la seconda guerra mondiale era già iniziata da un anno in Europa, Rosa è adolescente, molto simile alla ragazza ritratta in quella foto di famiglia in bianco e nero, abbastanza alta, gli occhi scuri, le ciglia lunghe, le guance pronunciate rotonde, i capelli con la scriminatura in mezzo, legati ai lati in lunghe trecce. Franco Basaglia studia perché è maschio e perché la sua condizione sociale glielo permette. Mentre Rosa, figlia di povera gente e per giunta donna, viene mandata a lavorare in fabbrica come operaia. Tutti i giorni va e torna a piedi da Guia a Valdobbiadene per raggiungere il posto di lavoro, percorrendo circa 6 km al giorno all'andata e 6 al ritorno su una strada di campagna. Franco Basaglia viveva in centro a Venezia. Dalle foto appare con i capelli castani pettinati di lato, labbra sottili, occhi grandi. Timido, silenzioso, studia al ginnasio, prima al Foscarini dove lo bocciano, poi al Marco Polo. Fra i suoi amici c'è Ugo Pratt, che inventerà e disegnerà Corto il Maltese, e Alberto Ungaro, il futuro romanziere, la cui sorella, Franca, diventerà la moglie e la collaboratrice più preziosa di Basaglia. Le poche foto dell'epoca lo ritraggono studente nelle calli veneziane, con i libri in mano, elegante, sorridente. Sembra di vederli questi due ragazzi. Franco, che passeggia da solo con i romanzi e i libri di scuola da sottobraccio per le calli di Venezia, e Rosa, che cammina sul ciglio della strada tornando dalla fabbrica, entrambi con i pensieri che si hanno a quell'età: un amore, le amicizie, il futuro. Rosa forse desidera un vestito che non si può permettere, forse pensa a come acconciarsi i capelli l'indomani, o forse sogna ad occhi aperti un ragazzo che ha visto e che spera di rivedere la domenica alla messa. Chissà che non ci sia la possibilità di incrociare gli sguardi, di sorridersi, magari di lasciarsi baciare di nascosto. E in quel momento, mentre affretta il passo per andare al lavoro, immersa nei suoi pensieri di ragazza, all'improvviso viene investita da un'auto. La macchina la prende in pieno e il conducente non si ferma, non la soccorre. Rosa cade a terra, batte violentemente la testa e sanguina dalla gamba. Tutto attorno cantano gli uccelli, il vento si solleva e soffia forte, i grilli friniscono, l'odore dell'erba tagliata satura l'aria, ma Rosa non sente più nulla. Ore dopo la trovano nel fosso, inerme, priva di coscienza. 100 anni di domande. 100 anni dopo la nascita di Basaglia, seduta alla scrivania, cerco di dipanare il groviglio di fili di queste vite parallele. Si intrecciano storie di guerra, povertà, sofferenza, storia di una crescita economica che pure ha lasciato indietro moltissimi individui fino a schiacciarli. E penso alla malattia mentale. Il filo della vita di Rosa e il filo della vita di Basaglia, ma anche di Lorenzo,
che a più di 40 anni dalla legge 180 è

morto legato a un letto, e di tutti noi, che almeno una volta nella nostra vita abbiamo avuto una crisi d'ansia o un periodo difficile, almeno una volta ci siamo chiesti se siamo sani o se siamo malati e se davvero abbia un senso questa distinzione. Ci siamo domandati se le persone che ci circondano stanno bene e cosa dovremmo fare per aiutarle, se la malattia mentale è una cosa lontana e pericolosa o vicina e innocua, se ci appartiene, come funziona, come si cura. Se le possiamo dare la colpa di tutto ogni volta che succede qualcosa di apparentemente inspiegabile, se possiamo chiuderla nel recinto e finalmente liberarcene, noi, che il più delle volte ci pensiamo sani, razionali, che ci illudiamo che non ci riguardi, e invece. Da bambina passavo molto tempo da sola. Avevo un fratello molto più piccolo, con cui non potevo sperare di giocare. E dalla mia nonna paterna, Maria, non c'era nessun altro bambino. Trascorrevo pomeriggi assolati e infiniti con la nonna ad aspettare che i miei genitori tornassero a casa. Il tempo non passava mai, credo per entrambe. Lei ogni tanto sollevava la testa dal suo lavoro a maglia e mi sorrideva, spesso mi chiedeva se avevo fame. Era sempre preoccupata che avessi mangiato abbastanza. Anche se avevamo appena pranzato, anche se stavamo ancora mangiando, chiedeva continuamente: "Hai fame?" Io fame non ne avevo mai e questo le dava ancora più ansia, raddoppiava le sue raccomandazioni. In quei lunghi pomeriggi leggevo, disegnavo, facevo i balletti davanti al vetro del forno, guardavo assieme a lei la telenovela Andrea Celeste in TV. Così straziante, così gonfia di retorica e così carica di sventure da far sembrare le nostre esistenze fortunate. Poi scappavo fuori e gironzolavo per il giardino. Oppure accadeva che stessi sola con i miei pensieri nel cortile d'asfalto della scuola elementare. Ero così piccola rispetto alle altre bambine che non andavo bene per la maggior parte dei giochi. E allora, per puro spirito di sopravvivenza, prima ancora di essere scartata, mi sottraevo e facevo immensi giri a vuoto nel cortile. In tutte queste occasioni, di solito, i pensieri si ripetevano, si muovevano in cerchio, e ricordo che a un certo punto ho iniziato a sentire delle voci. Erano voci che sussurravano le stesse parole ossessivamente, a volte intere frasi, a volte parole singole. Mi ronzavano nell'orecchio, monotone e insistenti, come una cantilena. Poi si spegnevano e magari tornavano il giorno dopo o a distanza di qualche settimana. Anche sforzandomi, non ricordo cosa dicessero, ma ricordo che erano voci benigne, che riconoscevo, che talvolta mi facevano compagnia, che sembravano un mantra, una nenia, qualcosa che mi cullava, che faceva da sfondo, che compiva un movimento sempre uguale, che tornava sempre al punto di partenza. Anche se non erano minacciose, a un certo punto queste voci hanno iniziato a turbarmi, ad essere invadenti e costanti, e soprattutto io ho iniziato a pensare che forse ero matta e che fosse qualcosa di cui preoccuparmi. Non avevo nessuna voglia di parlarne a mia madre, ero certa che lei, sempre così ansiosa, si sarebbe allarmata. Ma se stavo diventando pazza, alla fine gliene parlai. Mi chiese solo se queste voci mi inquietavano, se dicevano cose che mi spaventavano, se mi davano ordini, se erano aggressive. Le dissi di no. Lei mi rassicurò, mi disse che a tanti bambini accade, che facevo bene a parlargliene, ma che non dovevo preoccuparmi. Ho continuato a sentire queste voci per qualche tempo, mi hanno fatto compagnia senza più allarmarmi, fino a che sono sparite e non sono più tornate. Anche Lorenzo aveva sentito le voci da bambino. Erano voci buone o voci cattive? Si era spaventato. Anche lui era stato rassicurato che non si trattava di niente di grave, oppure gli avevano detto che era matto, che era malato. E se anche era matto, perché lo avevano legato? Sì, in passato si faceva così, ma non erano pratiche ormai superate. La risposta alla follia, alla diversità, all'imponderabile, è sempre stata chiudere, dividere, legare. Ma non avevamo fatto tanti passi avanti. E dove siamo esattamente oggi? La questione del legare o meno i pazienti, come quella del rinchiuderli negli istituti o lasciarli liberi, ha radici antiche e si sperava superate. John Connolly, ad esempio, già tra il 1839 e il 1849, aveva messo in piedi un movimento per eliminare le misure di contenzione
e le porte chiuse nel manicomio di Howell, in Scozia. Per la sua epoca era un rivoluzionario. Nella sua opera Trattamento del malato di mente senza metodi costrittivi, 1856, Connolly scrive: «Non solo è possibile dirigere un grosso manicomio senza applicare ai pazienti la coercizione fisica, ma dopo l'abolizione totale di tale metodo di controllo, le caratteristiche di un manicomio subiscono un graduale e benefico cambiamento». Per lo psichiatra inglese, che Franco Basaglia citerà poi nei suoi scritti, la sicurezza e il buon comportamento dei pazienti dipendono completamente dalla cura e vigilanza ininterrotta degli infermieri, e al sistema repressivo va sostituito un metodo di cura sostenuto dalla serena collaborazione di ogni singolo dipendente, così che tutti siano gentili, protettivi e per così dire familiari. Per l'attuazione di questo piano è quindi indispensabile che tutto il personale sia concorde. Insomma, il coinvolgimento di infermieri e medici e il lavoro di equipe che poi Basaglia metterà in atto trovano in Connolly un antesignano importante. Il medico inglese descrive anche i risultati positivi della sua esperienza. Ci portano dei giovani impazziti da alcune settimane che, per lo spavento o l'ignoranza dei parenti, sono stati messi dentro dalla pulizia, esposti a maltrattamenti e ingiurie. Sono state loro imposte le manette e alla fine inviati in manicomio al colmo della esasperazione per tutto ciò che avevano subito. Un esempio notevole di tale stato di cose fu una giovane diciottenne la cui guarigione ebbe inizio il giorno del ricovero. Pur essendo in preda a crisi maniacali e con tendenze suicide al momento dell'accettazione, lasciò l'istituto perfettamente guarita. Dopo 2 giorni che la fanciulla era nel reparto, sparirono i gesti incomposti e l'aspetto pazzoide. Si fece notare per l'aspetto mite e la gentilezza, ma conservò un lucido ricordo di come era stata trattata prima di essere mandata da noi. Il medico inglese era il pioniere del cosiddetto non-restraint, il sistema di trattamento dei malati mentali che esclude i mezzi di coercizione meccanica o li consente solo in casi estremi, se il paziente ha una tendenza a ferirsi o a ferire gli altri. Ma allora, perché Lorenzo era stato legato? Franco e Rosa. Negli anni 40, Franco Basaglia, adolescente, giocava spesso a Campo San Polo a Venezia, ancora oggi un luogo dove i ragazzini si incontrano, giocano a palla, si scambiano chiacchiere, dispetti, scherzi. A pochi metri c'è la laguna, ma all'interno del campo quasi non se ne avverte la presenza. Se non fosse per l'odore salmastro che sale quando fa caldo, si potrebbe essere ovunque. Franco Basaglia passava molte ore con i compagni di classe e gli amici a giocare sotto casa a Venezia. Talvolta nei fine settimana con la famiglia si spostava sulla terraferma. Con il padre visitava i mercatini di antiquariato, una sua passione. Erano gli anni del fascismo, ma in famiglia si parlava poco di politica, anche se da parte di madre ci sarà una medaglia d'oro, Giovanni Faccin, ufficiale di carriera che l'8 settembre preferì suicidarsi piuttosto che consegnarsi ai tedeschi. Così, mentre l'Italia fascista si lanciava nella guerra con scriteriato entusiasmo, Franco Basaglia ragazzo giocava a Campo San Polo e camminava per le calli di Venezia con i libri sotto braccio per andare a lezione. E a una 70 di chilometri di distanza, in piena campagna veneta, Rosa, figlia di un falegname, cadeva a terra, investita da un'auto. Fu un brutto incidente. Il conducente scappò. Non si scoprì mai il colpevole, probabilmente un gerarca fascista. Chi altri poteva disporre di un'automobile in campagna a quei tempi? La cartella clinica riporta che fu investita da una macchina con un trauma cranico e frattura dell'osso frontale, di cui rimane evidente infossamento a sinistra. Rosa entrò in coma e venne trasportata in ospedale. Nessuno pensava che ce l'avrebbe fatta, tanto che non la operarono neppure alla gamba, dove aveva riportato una frattura, convinti com'erano che sarebbe comunque morta. Ne pensarono di operarla alla tempia, che presentava una ferita importante, perché allora non esistevano né la strumentazione né le competenze scientifiche per intervenire. Per mesi Rosa rimase incosciente in ospedale. Le sorelle, i genitori, i fratelli erano rassegnati al peggio. Invece dopo qualche mese Rosa si risvegliò. Sopravvisse, ma da quel momento iniziarono i problemi.
La commozione cerebrale da trauma le lasciò in eredità frequenti mal di testa, convulsioni e crisi epilettiche durante le quali perdeva conoscenza. Il suo corpo si muoveva a scatti, senza alcun controllo. Quando usciva dalle crisi, Rosa avvertiva un senso di confusione ed estraneità che per qualche tempo non la rendeva partecipe della vita quotidiana. Per queste crisi, per questi disturbi, venne più volte ricoverata in manicomio. Da qui ha inizio la sua storia di malata psichiatrica.

0: Avete ascoltato un estratto da 100 giorni che non torno, storie di pazzia, di ribellione e di libertà, di Valentina Furlanetto, La Terza, 2024, letto da Valeria Gottardello.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
4: Here's another one.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org. Va ora in onda il racconto.
1: La 22esima vita di Anna Maria Lambini. Mia madre, Antonietta, era ospite alla Mandria ed ogni qualvolta che mi recavo a trovarla mi raccontava qualche ricordo della sua vita. Quel giorno, molto lucidamente, mi narrò di quando nacque e della sua infanzia, descrivendomi i vari fratelli e sorelle che aveva quando è nata, nel 1924. 9. E molto rattristata, aggiunse che sua mamma Raffaella aveva dato alla luce altre vite, ma purtroppo la spagnola, la pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1915 e il 1920 uccise milioni di persone nel mondo, se l'era portate via. E tu, mamma, che